Major Night, Major League. In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.

0: tanto per il sottoscritto, devo dirvi la verità, sono tutto bloccato sotto alla scapola, sono bloccatissimo, ho cercato di farmi fare un micromassaggio da Alice Fassina. Alice Fassina, se stai ascoltando, vieni in studio a finire il lavoro perché non riesco a muovermi, la vecchiaia,
1: un po' pacco,
0: così.
1: Ma

0: facci, pensaci tu, Marco Omar.
1: Va bene, ma ne hanno già parlato loro, scusa, arrivano messaggi. Ciao Muva, i tuoi colleghi parlavano di clitoride, tu continui il discorso, che poi è il clitoride o la clitoride? Sarebbe più giusto la clitoride, essendo nel corpo femminile. Comunque sia, volevo cercare di capire innanzitutto se oggi vi sentite vecchi o giovani. Oggi vi sentite vecchi o giovani? 393-7366-240, visto che per me è oggi un giorno di grande vecchiaia.
2: Attenzione, non

0: farfalle che trovo in giro e dico, ma mi schiaccia un po' la schiena. E devo dire, sono tutte molto gentili, molto carine, però appunto tutti, ma ho da fare. Per cui, se ci fosse qualche volontario o volontaria che è del mestiere, 393-73-66-240. Ma la domanda di oggi è: ti senti vecchio o vecchia o giovane a seconda della giornata che stai vivendo?
1: Ciao Mova.
0: Ciao.
1: Io a 50 anni mi sento giovane.
0: Benissimo.
1: Vecchio no. Mi sento in gran forma.
0: Fantastico.
1: E mi sento super.
0: Allora, molto bene. Io oggi, allora, mediamente come te, anche se non ho raggiunto i 50, però oggi 9.
2: Ciao Mova, 55 anni, biker.
0: Sì.
2: E sempre giovane.
0: Ah, fantastico. E poi
3: mio amico.
0: Oh, ma buongiorno.
3: Il essere eterno. Buongiorno amico mio.
0: Buongiorno a te.
3: Non preoccuparti che tutto andrà bene.
0: Va
3: tutto
0: bene.
3: Andrà bene.
0: Sì.
3: Anche io sto tornando dal mio dottore.
0: Ok.
3: Lui mi ha detto che devo essere un po' più calmo. Quindi
0: sì.
3: Sto andando a tagliare la erba del mio giardino.
0: Che erba, che erba.
3: La terapia. Ciao Muva! Ciao puttanaia!
0: Ciao! Per fortuna che il dottore ti ha detto stai più calmo. Infatti è leggermente più calmo del solito. Adesso Kungs e Boys Noise. Get away!

0: facendo un colloquio con la direzione, eccetera, eccetera. Andato tutto bene, raga. Mi avete scritto anche in privato, andato tutto bene, sono ancora qua. Però vi ho chiesto oggi, vi sentite vecchi o giovani? C'è lui che dice, ciao Muva, io ho 63 anni oggi, quindi tanti auguri, però ho lo spirito di un trentenne, cioè molto giovane, e ti ringrazio per la tua compagnia. Pietro, grazie anche a te Pietro per la tua compagnia. Per quanto riguarda poi il sentirsi vecchio o giovani...
1: Ciao Muva, ciao ragazzi.
0: Muva?
1: Io ho 50 anni oggi esatte.
0: Sì?
1: Non mi sento vecchio, però l'unico momento è stato quando mio figlio mi ha detto... Guarda, diventerai nonno.
0: Ahi.
1: Là mi sono sentito vecchio.
0: Certo.
1: Ciao. Cioè, saluto da Mimmo,
0: ciao,
1: da Milano.
0: Ciao. Non dico certo perché sei vecchio, dico certo perché sono quelle notizie che ti fanno un po' rabbrividire. Dici, mamma mia, l'altro ieri giocavo in mezzo alla strada e adesso è così. Poi c'è chi mi dà un consiglio.
2: Ciao Muva.
0: Ciao.
2: Allora, io ho il compagno che è fisioterapista.
0: Sì.
2: Nonostante non mi massaggia mai.
0: No.
2: Però mi ha dato un gran consiglio, che è acquistare il Muscoril. È un farmaco che serve la ricetta.
0: Sì.
2: Però è una bomba per i dolori muscolari. Una bomba. Cioè lo prendi due giorni, qualsiasi contrattura hai, ti sparisce.
0: Va bene, va bene. Io me lo segno. Nel frattempo non vi siete accorti che ho saltato la boombox track di oggi. Però rimediamo subito. Songer con Find My Face. Siamo nel Regno Unito. Ah.

0: Pezzone, pezzone, la boombox track di oggi. Boombox tracks.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Abbiamo ascoltato James Songer, conosciuto anche solo come Songer, quindi solo con il cognome. Lui viene da Wokingham, Regno Unito, il regno dei wok probabilmente. Allora raga, vi sentite vecchi o giovani oggi? È incredibile, perché le persone leggermente più age si sentono giovani e quelli giovani invece si sentono molto vecchi.
2: Io mi sento un vecchietto che va in giro con un deambulatore e cerca le forze per andare avanti.
0: È così, raga, è così. Adesso Afrojack e Sia.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: What?
4: Hit Universal Fun. Grande festa per il 42esimo anniversario del parco di Nova Gorica. L'8 maggio dalle 18 ti attende un ricco programma con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio festeggeremo con tante altre promozioni e sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
6: Forever Fun, Forever Young.

0: disco chiamato Magia. È un disco,
1: sì,
0: che ti prende, che ti porta via.
1: Molto
0: via.
1: Bene.

In giovedisi, allora si stava parlando, vi sentite vecchio, giovani oggi? Perché io oggi mi sento molto vecchio e penso che il sentirsi giovani o vecchi sia in base alle magagne che hai, molto spesso. Allora raga, abbiamo fatto un tuffo nel passato con un disco che in gergo noi chiamiamo magia, servirebbe una magia, può servirebbe anche esprimere un desiderio. Allora, cosa succede? Qualche notte fa, fra il 5 e il 6 maggio, quindi l'altra notte, sono tornate le stelle comete, sono tornate le stelle cadenti, le Eta Aquaridi, sono praticamente dei frammenti della cometa di Halley. E sono entrate nella nostra atmosfera. Si potevano vedere fra le 4 e le 5 del mattino, la notte del fra il 5 e il 6 maggio, però non disperate, nonostante il tempo sia stato un po' bruttino, non disperate, perché probabilmente anche stanotte qualcuna si potrà vedere. Allora, facciamo così, visto che al momento stelle cadenti non ci sono e quindi non bisogna esprimere il desiderio a mente, si può dire al 393-736-6240, immagina che muva nella casa sia la tua stella cadente, puoi esprimere il desiderio, cioè se adesso passasse la stella cadente, che desiderio esprimeresti? Fammelo sapere e io con l'imposizione delle mie mani come il mago Ronzo cercherò di ungervi tutti e quindi di esaudire i vostri desideri. Another 54 Ultra con Talk to You.

Attenzione, perché stiamo esprimendo un desiderio. Potrebbero essere ritornate, anzi, senza potrebbero, sono ritornate le stelle cadenti, sono dei frammenti della cometa di Halley. Anche stanotte dovrebbero vedersi nei nostri cieli, probabilmente ad un orario molto molto tardo. In ogni caso, visto che molti di voi e molti e il sottoscritto anche probabilmente non le vedranno, esprimiamo un desiderio adesso. Fai finta che la cometa che passa si chiama Muva nella casa, quindi esprimi un desiderio e tramite questo topic si riapre un discorso vecchio, un vecchio messaggio di lui che mi scriveva: ciao Muva, stasera ho intenzione di parlare con l'amica con cui da un po' di tempo c'è del flirt, speriamo bene. Dice: io vorrei portarla a letto, questo è il suo desiderio. Quindi mi spiega un po' tutta la faccenda che avevamo lasciato in sospeso. Dice: stiamo nel pieno della seconda stagione. E io ho detto: come sta andando? Quindi dice: c'è stato un periodo in cui era distaccata, ora è di nuovo calda, si lascia toccare ovunque tranne là sotto. Mai arrivati così vicini. E io ho scritto: ma quindi vi siete baciati? E lui scrive: sto fine settimana vorrei baciarla. Anonimo, mi raccomando. Certo, anonimo, però fammi capire, lei si fa toccare dappertutto e non vi siete mai baciati? Cosa fate, il tucca tucca assieme? No? Cioè, come si svolge il vostro rapporto? Non ho mica capito, onestamente. Poi c'è anche Charlie, che saluto, che dice: desiderio segreto, vorrei il segreto per dormire 10 ore in 6 ore di questo passo, se no sabato estrema unzione. Toccherà dare un'estrema unzione a Charlie sabato. Chi ci sarà? You give me-

0: In the mix. More music in the mix.
1: Come sempre un bacioffo a Marco Boffo.
2: Il mio desiderio è qualche milioncino di euro.
1: Vabbè.
2: È vero che magari i soldi non ti danno la felicità.
1: Sì.
2: Però ti trovano tanti problemi.
1: Va bene, è vero. Però classic, dai, è standard.
0: Davvero molto bene. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.

0: di stelle comete, ce ne sono in cielo, probabilmente ce ne saranno in cielo anche questa notte, dei frammenti della cometa di Halley, per cui potrete esprimere dei desideri. Preparatevi, allora, gettate a voce alta al 393-7366-240 quelli che probabilmente non direte a mente. Allora, c'è lei che dice: Mago Muva, vorrei tornare nell'anno 1998, pensi che sia fattibile? Beh, siamo stati quasi lì assieme a Tupac e Dr. Dre, per cui diciamo un piccolo tuffo l'abbiamo fatto. C'è anche chi dice appunto: Muva, ecco il mio desiderio, fammi arrivare a destinazione senza rimanere a piedi, non ho tempo per fermarmi a fare rifornimento e devo volare e fare più di 40 km ed è in riserva. Noi ti siamo vicini, comunque spendi quei 3 minuti, secondo me spendili per fare benzina. Ah, e se posso aggiungere, dice anche, puoi mandare via quei nuvoloni che sono verso la mia destinazione, grazie. Certo, facciamo subito. Ok, vediamo se si spostano. Io ci ho provato nel mio piccolo, va bene? C'è stata anche tanta curiosità per quanto riguarda la storia sua, che non riesce a schiacciare l'amica, ma magari ne parleremo fra poco. Adesso un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione! No.

0: fatto di soffiare via delle nuvole. Cosa facciamo? Così?
1: Va, cosa hai mangiato oggi a pranzo? Prendi una mentina, va?
0: Devi chiedere alla tua ragazza, brother. Allora, attenzione, perché si sta parlando di questo discorso qua. C'è lui che ha espresso il desiderio di schiacciare l'amica. Schiacciare l'amica che non si riesce a capire che cosa vuole, cosa non vuole. Ha descritto il loro rapporto come strano. Dice, ora è di nuovo calda, si lascia toccare ovunque tranne là sotto. Mai arrivati così vicini, però non si sono mai baciati. Quindi, la mia richiesta era di capire... cioè, se stanno facendo il tucca tucca, come si sta evolvendo questo rapporto? E lui dice massaggi, abbracci da dietro con le mani che cadono ogni tanto sulle zinne, dice da una che odia il contatto fisico, a me sembra già tanto, mano sulla coscia e tutte queste cose qui, ok? Allora, prima di continuare con il discorso, vi devo chiedere di votare la canzone novità di oggi. Numero uno, se la vuoi tranquilla, in chilling. Numero due, se vuoi una canzone novità che batte alla grande. Uno chill, due che batte alla grande, ok? Nel frattempo sentiamo la sua esperienza.
2: Ciao ragazzi, per quel ragazzo che diceva non riesco a schiacciare la mia amica, sì, posso dare un consiglio? Ci sono passato anch'io su una storia del genere. Lasciala stare.
0: Okay.
2: Se vuoi salvarti, anche perché quella non te la darà mai, anzi ti farà solo che stare male.
0: Hai capito?
2: Ci proverà, vi troverete, sparisce e tutto quanto. Stessa cosa mi è successo anche a me, ho vissuto una storia così uguale, tossica,
0: sì,
2: e poi è sparita. Alla fine mi fa con la testa, mi piace, con il cuore no.
0: Con il cuore no. E con la fessa?
2: Né amore né niente.
0: Con Lolo. Niente, ciao. Allora, hai nominato due alla testa, il cuore, ma tutto il resto, lui diceva, a me va bene sentire anche tutto il resto. Comunque sia, votazione finita con canzone che batte all'unanimità o quasi. Batti Muva, batti lei. Allora, stiamo andando a riscoprire un artista che vi avevo già proposto. Sto parlando di Starjunk 95, si chiama Speaker Slayer. Anche con il mal di schiena. I'm here to fuck you.

quindi gioco, riprendiamo il gioco che puoi fare con le canzoni al 393-7366-240. Mi puoi scrivere cagare se non ti è piaciuta o volare se ti è piaciuta. Cerchiamo di un piccolissimo spazio polarizzato. Poi tutto il resto della trasmissione invece deve avere molte nuance di grigio, come appunto la storia che stiamo cercando di raccontare, questa parte 2. Allora è arrivato solo un cagare. Di chi è? Aspetta che andiamo a recuperare l'unico cagare di Matteo. Matteo, vergognati, cazzo. No, sto scherzando. Ci sta, ci sta. Oh, raga, la musica, cioè, non può piacere a tutti. C'è la canzone che piace a te, la canzone che piace all'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque sia, stiamo cercando di capire. Invia tanti cuori, Matteo, non ti preoccupare. Allora, stiamo cercando di capire se questo ragazzo ce la farà o non ce la farà a schiacciare l'amica. Ci sono molti messaggi che dicono: attenzione, non ti fa arrivare in ultima base perché forse ha un segreto, ma non penso che stia nascondendo un segreto, però ce lo saprei dire prima o poi.

0: questa situazione in cui non si capisce, cioè lei si lascia un po' andare, poi no, eccetera eccetera. Ci sono un po' di commenti in chat che dicono:
1: ciao Muva, ciao. La soluzione per l'amico è fate una bella serata, bevete, ubriacatevi e dopo quel che succede succede.
0: Vabbè, ma mi sa che hanno già provato così,
2: lascia stare, sei entrato nella friend zone,
0: ecco.
2: Vaffanculo, lascia perdere, non te la darà mai.
0: Ecco, molto bene, queste sono invece i messaggi che ti spronano a continuare ad andare avanti. C'è anche una voce fuori dagli

0: coro, raga, c'è una voce fuori dal coro. Lui ha mandato un messaggio molto lungo, vi faccio sentire il finale.
1: Però a parere mio è molto intelligente e ha capito che tra voi due c'è una certa chimica.
0: Lei,
1: e vuole fare le cose fatte bene,
0: dici?
1: E con calma, con i suoi tempi. E dal punto di vista mio, tienti la stretta, goditi questo momento, divertiti, stai insieme a lei. Non c'è solo il sesso nel mondo,
0: certo, è vero,
1: c'è anche altro, star bene.
0: Concordo.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao. Lui dice, prima raccontava delle sue esperienze, dice: le mie esperienze, quelle ragazze con cui finivo subito a letto durava poco, poi invece con una mi sono frequentato, ci abbiamo messo un attimo a calibrarci e ancora ci vediamo, per cui insomma ognuno ha un po' la sua esperienza. E da LA andiamo a LA, Los Angeles.

0: insomma, non coglie, puoi andare alla ricerca delle American Girls assieme a Harry Styles, fra poco con
1: Muva nella casa. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: Squat.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Mondo.
1: Fun, forever fun, forever young.

0: a noi piace ficcare il naso dappertutto, per cui se tu ci racconti una storia succulenta e vuoi che la portiamo in onda, 393-7366-240, pardon. Oggi raga ho la schiena che mi sta facendo impazzire, non so come faccio ancora a essere in onda e non steso a terra. Comunque sia, continuiamo. C'è lui che diciamo si è riavvicinato a questa amica che vorrebbe, con cui vorrebbe concludere, e dice ci un po' ci abbracciamo, ci toccacciamo, eccetera eccetera, però non è scattato ancora un bacio, non è scattato ancora niente, cioè sono in quella situazione un po' grigia, e ci sono vari consigli dalla chat.
1: Caro amico mio, finché la cercherai lei non ti vorrà mai. Quando dirai a lei che non la vuoi più, vedrai che ti cercherà lei. Ecco. Quindi non corrergli dietro. Io ho fatto la stessa cosa, sono stato dietro a una ragazza per mesi, non me l'ha mai voluto. Quando ha detto non la volevo più, adesso 4 giorni di fila che mi sta dietro anche a letto.
0: E badaboom! Hai capito? Hai capito? Però lui ha il problema, è lo stesso problema di Bob Sinclair e Kaisa, cioè non riesce a aspettare, continua a dire I can't wait, baby!

0: Kate, salvami anche questo pomeriggio che sto una chiavica, come si suol dire in francese. Allora stiamo cercando di parlare della sua situazione. Già ne parlammo un tot di tempo fa quando lui cercò di avvicinarsi a questa amica, poi c'è stato un allontanamento, l'amica è ritornata, coccole, effusioni, eccetera eccetera, però nulla di concreto, nulla di concreto.
1: Uova,
0: sì.
1: Dai, una vergogna con questo.
0: Una vergogna.
1: Devi dirlo chiaro, sincero e onesto. Te lo impianto tenero come un chiodo. Molto e glielo dà, vedrai. Ciao!
0: Un poeta, puoi citare il poeta, nel caso. C'è invece anche la Dallan che è arrivata in soccorso di questo nostro amico.
2: Oh, mi tocca veramente mandare un messaggio. Sono la Dallan. Ciao, Confield, sì. Vibe.
0: Molto bene.
2: Allora, la vibe per questo argomento, secondo me, è dirglielo. Parlate, diteglielo. Guarda, sto iniziando a provare qualcosa per te, sto iniziando ad avere un interesse. È una cosa reciproca? Sì, no. Non è una cosa reciproca, si rimane amici, basta. Cioè, cosa serve fare tutte ste paranoie, seghe mentali per niente? Raga, siamo grandi ormai. Parlare, comunicare, di cosa avete paura?
0: No, ma infatti, cioè questo indubbiamente, però già lo consigliammo la prima volta, questo di comunicare apertamente. Credo l'abbia già fatto e credo abbia avuto una risposta del tipo vediamo. Comunque, breaking news, sono appena stato aggiunto ad un gruppo che si chiama La Cappella Gialla, non vedo l'ora di capire di che cosa si tratta. Poi
3: ciao Muva.
0: Ciao.
3: Io invece ho un problema molto grande.
0: Mi dica.
3: Da una settimana il dottore mi ha dato una ciste sull'asta del pene.
0: Sì, a proposito di Cappella Gialla.
3: Mi ha raccomandato niente sesso finché non si tolgono i punti.
0: È giusto, certo.
3: Mi stasera li tolgo,
0: no,
3: posso fare, beh,
0: no.
3: Cavo via, anche perché ho una bella moglie.
0: Ho capito io.
3: Adesso è tempo di fare il nido come i merli.
0: Va bene.
3: Però fanculo.
0: No.
3: Anche il dottore. Ma guarda, i punti.
0: Allora stai attento con queste cose, perché se no, più che a luci rosse, la serata diventerà

0: bene, se no, dicevo, la serata più che a luci rosse è marron, è marron. Allora, vogliamo sentire un'altra perla dal poeta? Sentiamola, dai.
1: È inutile, quale sentimento, cosa sta provando? Suona che ciava e ciava e ciava, come ciavare e masenete, ciao.
0: Ma perché stiamo delirando così oggi? Doveva essere un giovedì, sì, ma va bene. Allora, io vi ricordo gli appuntamenti di domani sera. Peter Pan Pink Power al Maggio Fiaschettano, Fiaschetti di Pordenone, pardon, dalle 21.30 in console Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Ci sarà anche il Peter Pan 9210 al Naviglio di Padova dalle 21.30, Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso, Lady Ellen e l'animazione di Rocky Festaiolo. Poi ci sarà anche sabato 9 maggio Peter Pan Impatto alla Sagra del Cunin a Castions di Strada Udin dalle 22 in console Sister Gloria e Fedro, e poi saremo media partner della 17ª edizione della Pink Run in Prato della Valle a Padova. Tutte le info su peterpan.it. Io vi lascio come d'abitudine con la perla del Pirla che parla. Oggi spero mi sistemi anche tutto questo male che ho alla schiena. Jelso Red, spero che si pronunci così. La canzone si chiama The Process is the Good Part, cioè il processo

c'è il nostro anonimo amico che ringrazia tutti e tutte per i consigli di oggi. In bocca al lupo, buona fortuna. Johnson Red con The Process is the Good Part. Chiudiamo con un po' di eleganza, dai. A domani, ciao.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Tra poco lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Pronti a sfogarvi nello sfogatoio di Radio Peter Pan? Magari un bel sfogo traffico per aggiornare tutti quanti in tempo reale come sempre. Mandate un bell'audio al 393 736 240.
1: Radio Peter Pan.

0: meno male che almeno il CIT l'hai preso. Dai che si vola in Serie B.
1: Allora, i superpoteri non è che posso averli per tutti, eh.
0: Meno male.
1: Quanto ho detto io ieri sera che avrebbe vinto il CIT?
0: 1-0.
1: Quanto ha fatto il CIT?
0: 1-0. Vabbè, non fa, che hai detto anche che passava il Bayern, invece è passato.
1: Mi sto concentrato abbastanza. Fammi un applauso.
0: Dai. Ci va in Serie B o no il CIT?
1: No.
0: Non dirlo!

0: spogliatoio di giovedì. Maxo, Fedro Maxo, voi co-conduttori dalle quattro regioni, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, ci mettiamo anche un po' di Piemonte, anche un po' di Toscana. Sfogatevi alla radio, mandate i vostri sfoghi al 393-7366-240.
1: Amici ignoranti, oggi si parte forte, cominciamo con la Biennale di Venezia. Però non parliamo della Biennale, ma lui ha visto una cosa, amici veneziani, fateci sapere cos'è.
2: Ecco. Buonasera selvaggi, volevo solo capire che adesso l'ho visto solo io. Ieri sera ho visto nei cieli questo raggio verde che mi pare che parta dalla Biennale di Venezia. Ma che cazzo di opera d'arte è?
0: È un UFO.
2: Una specie di missile che fa un raggio verde che si vede, penso. Io sono a Padova, ma mi pare aver capito che si vede fino a cosa? A Trieste.
1: Amici acculturati che bazzicate la Biennale di Venezia, diteci cos'era questo missile raggio verde. Ha detto missile, no? Io non
0: sparata.
1: Non lo so, non ho idea.
0: E fa parte, sono delle.
1: Sì, sarà un'installazione, che ne so, boh.
0: Sì.
1: Poi esatto. Parte dalla Biennale, lo dice lui, magari no, non lo sappiamo.
0: Credo di sì.
1: Sì. Non lo so.
0: Partire non lo so. Proprio da Venezia. 393-7366-240.
3: Attenzione! Non

0: voglio dire.
1: Simile, ma secondo me non è proprio.
0: Molto simile.
1: No, ma non so le note della collegiale.
0: Però gli assomiglia parecchissimo. Anche lui ha visto il raggio verde.
2: Ehi, ciao Radio Peter Pan. Comunque il raggio verde l'ho visto e io abito ad Aslo e si vedeva molto molto bene.
0: Riusciremo a capire prima della fine di questa puntata a capire che cos'è quel raggio verde?
1: Molti lo vedevano proprio in zona pedimontana, si vedeva ancora meglio.
0: Io credo che non lo scopriremo.
3: Signore e signori selvaggi, rispondo al maestro incuriosito da questo bagliore in mezzo ai cieli veneziali. Non ti preoccupare, non parte dalla Biennale, parte da San Marco, Piazza San Marco. Vabbè, e non Venezia. Ti preoccupare, nulla di grave, solamente un come si può definire?
0: Dice una cazzata.
3: Un satellite russo che ha dato le coordinate per un bombardamento. Tanto non ti preoccupare, prende Venezia in bomba. Vabbè. Lo dico da maestrino. Prende Venezia in bomba, ci distrugge tutti, ci ammazza e da così possiamo solo che rallegrarci che non pagheremo più le tasse e non proveremo più il fastidio del lunedì andare a lavoro. La, la, la, la.
0: Però se ci devono bombardare per non pagare più le tasse preferisco pagare le tasse sinceramente.
1: Anche perché tanti anche non le pagano
0: due coglioni, esatto. Amici, stiamo per sentire un vostro collega co-conduttore che ha questo problema che hanno in molti.
2: Ehi, ciao Radio Peter Pan. Comunque
0: non è questo qua, scusate, è questo qua.
1: Ah, iniziamo bene.
4: Selvaggi, selvaggi, buonasera. Posso sfogarmi con me stesso? Sono troppo buono con gli altri.
0: Ragazzi, i troppo buoni, poveretti.
1: Però posso dire, l'hai tagliato brutalmente.
0: Sì, vabbè,
1: nella parte
0: il concetto
1: più bella,
0: si
1: nella parte più bella,
0: vai,
1: del
0: vai,
1: messaggio.
0: Vai.
5: Radio Peter Pan.

0: La signorina dice di aver visto quell'installazione.
1: Ciao a tutti, Fedro, io l'ho vista sabato sera quella installazione, il raggio nella laguna di Venezia, e dicono che è per la pace.
0: Allora,
1: ciao da Lori.
0: Altra versione, per la pace. Ma stiamo, amici selvaggi, per sentire un selvaggio che lavora in un ufficio pubblico e si occupa di beni culturali, ok? Sentite, secondo lui, se è vero, da dove arriva e che cos'è questa installazione.
2: Allora, il raggio verde non partiva dalla Biennale, perché comunque deve ancora iniziare. E lavoro in un ufficio pubblico correlato ai beni culturali.
0: Vedi?
2: E quel raggio invece proveniva da San Clemente Palace, un hotel di Venezia, ai fini pubblicitari. E vedo che ha fatto il suo corso Lolololo.
0: Lolololo, sarà vero? Lo scopriremo nel corso di questa puntata. Nel frattempo il selvaggio parte pensando, io pensavo che trattasse un argomento certo, oh, meno male, ce l'ha contro il sistema Italia. Ma invece,
3: ciao selvaggi. Io volevo sfogarmi con il sistema italiano in generale per tutto, perché vedendo anche un po' le cose che non vanno, a me dispiace dirlo, ma tutti i ragazzi professionisti che si credono fenomeni a calcio, parlo di Serie A, Serie B, dovete solo imparare. Guardando gli altri campionati, Inghilterra, Germania, ragazzi, è un altro livello. Non c'è più la fame, non c'è più il calcio che c'era una volta.
4: Ma senti, si gioca ora.
3: Quindi da sto punto di vista il campionato italiano deve solo imparare, perché non ne usciamo fuori.
5: Radio Pitbull.

0: gente ha visto sto raggio verde dai posti più disparati, sentite lui.
1: Ecco perché venerdì era in primavera, a Rosoline vedevo sto cazzo di raggio verde che pensavo che ero allucinato, ma ero allucinato, ma vabbè. E comunque adesso ho capito da dove che arriva. Lalalallo!
2: Lui è ancora in hangover, sì, credo, sì, da domenica. Sì, sì.
0: Allora, amici, finalmente forse.
2: Chissà che viaggio si è fatto guardando il giro.
0: Lui. Finalmente forse riusciamo a capire che cos'è, perché lui l'ha letto su Facebook, amici.
2: Ah, sì. Vedi.
3: Ma io ho letto su Facebook che il raggio verde che si è visto era tipo un laser stato messo in piazza San Marco a Venezia per una cosa sulla pace nel mondo, una cosa del genere, però notizie di Facebook.
0: Cazzate, amici, cazzate, stiamo per sentire veramente cos'è, non è dalla Biennale, non è da piazza San Marco,
2: è un UFO,
0: non è un hotel, e sentite anche da dove parte.
2: La discoteca.
1: Che cavolo dite, quel fascio luminoso verde parte dalla zona di Caposile, esattamente.
0: Capito? Da Caposile, quale Venezia, Biennale, che cazzo di.
2: È il laser dell'after di Caposile, dai. Se lo sono dimenticati accesi.
0: Dai. Ma parliamo purtroppo anche delle persone troppo buone che spesso lo prendono in quel posto lì.
4: Ciao collega conduttore, anch'io vengo offeso perché sono troppo buono.
0: Purtroppo è il destino dei troppo buoni prenderlo in quel posto, amici, è così.
2: Davvero?
0: Sì, troppo buoni sì.
2: Troppo buoni. Tu sei un troppo buono.
0: Io sì, no. Sì.
5: Peter Pan!

0: i Chiogiotti sono persone affidabili, no?
1: Sì.
0: Beh, ci mancherebbe.
1: Andrea Nordio lo conosci?
0: No, lo chiedevo proprio perché io conosco Andrea Nordio, che ho quel timore che
1: però Andrea Nordio ormai si è.
0: Ma poi lui non è un marinante. È un marinante,
1: però insomma.
0: No, non confondere che c'è gente che si offende.
1: Però fa parte del comune di Chioggia, anche lui.
0: Vabbè, ho capito, però.
1: Non c'è il comune di Sottomarino.
0: Lo so, ho capito. Amici, il Chioggiotto ci sta finalmente per svelare che cos'è questo raggio verde.
2: Ciao ragazzi, confermo, si vede anche da Chioggia Capitale.
0: Vedi?
2: E secondo me hanno un richiamo per Ebeti.
0: Anche secondo me.
2: Perché è impossibile post su Facebook di qua e di là.
1: E di là.
2: Chiese su Ebeti hanno capito che è un laser.
0: Potrebbe essere. Un richiamo per Ebeti non è male, eh?
1: Prova a immaginare, se al mattino del remix show Nordio lo facesse parlando così.
0: Ma non sa parlare
1: sarebbe
0: così.
1: Sarebbe
0: ma non è capace.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Colisa, Marco, Lisa, este cuerpo y que delicia.
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
4: What?
5: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
6: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.

0: Ma nel 2026 c'è ancora qualcuno che guarda il calcio?
1: Hai ragione.
0: Mamma mia, ragazzi, ancora non l'avete capito.
1: Cosa? Cosa dovremmo capire?
2: Illuminaci! Dillo, dillo cosa!
1: Secondo quartino di Sfogatorio Selvaggi, co-conducetelo insieme a noi, lasciateci un audio al 393-7366-240. Noi nel frattempo stiamo cercando di capire che cos'è quel raggio verde che parte da ancora.
2: No, che cos'è? Quello è.
1: Quello che?
2: Non è che possiamo.
1: È
2: volere.
1: Quello che?
2: E vabbè, lo sanno tutti.
1: Vabbè, cos'è? Io non mica ho capito.
2: Sì, parte dalla biennale. No?
1: Ancora, ma perché?
2: È un'esposizione.
1: Ma quello ha detto che parte dall'hotel, che lavora all'ufficio beni culturali. L'hotel che fa. Ascolta, abbiamo sentito 100 versioni.
2: Ma no, dai.
1: Lascia fa, lascia fa.
3: Ma non è raggio della sigla del film di Mr. Bean, quello. Non mi ricordo se era l'inizio o la fine, che c'era il fascio luminoso.
1: Secondo me può essere.
2: Secondo me è il bambino di Perché capitano tutti a me.
1: Dici?
2: Quello lì di Bud Spencer, sei il bambino astronauta.
1: Mi ricordo il film, ma non il bambino.
2: Sì.
1: Comunque la signorina sa bene a dove arriva e non arriva da dove dite voi.
4: Ciao ragazzi, il raggio che parte da San Clemente ed è un raggio per la pace.
1: Vedi?
4: Ed è un laser, un laser tipo militare.
1: Vedi?
4: Che un artista ha fatto per la pace.
1: Vedi?
4: Buona serata ragazzi.
1: È un raggio militare fatto per la pace.

0: messaggio mentre partiva dal track di Radio Peter Pan, dalla Periscio.
1: Non volevamo
0: ecco
1: dirlo perché
0: partiva.
2: Finalmente ci siete arrivati,
1: Non volevamo dirlo perché altrimenti rischiamo la multa.
2: Ma attenzione, perché continuiamo su quest'onda, perché arriva un'altra versione.
3: Dai, adesso vi do io la soluzione di questo raggio che nessuno sa. È l'installazione artistica luminosa Halo, denominata Halo, dell'artista britannico Chris Levin, come volete dire. È dedicata alla pace. Dai, informatevi.
2: Levin.
1: Bastava googolare, ma comunque quello è.
2: Siamo
1: molto
2: sicuri?
1: Bene, ragazzi. Sì. Adesso arriva il test inglese fatto agli italiani. Sentite un po' com'è andata oggi.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Good evening, my name is Mr. Baxo. I'm calling
6: from. Mamma, te la sei quella puttana, bro.
5: Hello? I don't understand. I wanna scream and shout and let it all loud. And scream and shout and let it all loud.
7: Che l'osso di chi è morto.
5: Sorry? I don't understand you.
7: Descendi, si offre i morti di chi è morto. You and you two, all family, you and all family, and is a bitch, you mother, fuck mother, is a very, very figlio di puttana.
5: Good morning, princess.
8: Put your hands up.
5: I crashed my car into the bridge.
7: Ma ricordo un modo di pensare che sono buono, la piglia e chiami. Mo' chi da morte, chi da stramorto. Adesso viene in parte fulminante, che siamo di tua mamma, da padre, tutto questo canetto, quella faccia, quel bastardo di tuo padre. Forza, vieni a tremare due abiti tu, prima che andai a casa, che stava tua. Ma non è che c'è chi da morte.
5: Parla
7: italiano, si parla con me, di merda.
8: Siamo fuori controllo.
5: I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it.
4: Radio Peter Pan.

0: per sentire già la seconda volta che lo sentiamo, diamo per assodato che sarà così.
1: Buonasera selvaggi, chiarisco una volta per tutte sto discorso che continuo a sentire una marea di puttanate.
2: Ma è quello il bello.
1: Però vabbè, se non si sa, giustamente, ok. Quel laser verde è una performance artistica di un artista di fama internazionale britannico che si chiama Chris Levine, qualcosa del genere, che è in onore cioè serve a promuovere la pace per sta cazzo di guerra, scusate il francesismo, e niente, non è altro che una performance artistica, perché lui lavora con le luci e le cose olografiche, quindi
0: basta, si capisce. Adesso dobbiamo scoprire Levine o Levine, perché nessuno sa come si chiama. Levine o Levine?
2: Levine è il cantante di Maroon 5.
0: Vabbè, ho capito, si dovrà chiamare così anche lui,
2: quindi sarà Levine.
0: Ma sei inglese. Lui vorrebbe che alzassimo il livello del programma.
3: Specializzati. No, ma se fate tutta la serata o proprio una puntata
2: chioggiotta
3: bella, tutta, solo, esclusivamente in chioggiotto,
2: bello,
3: alzate il livello.
0: E beh,
2: Sì, alziamo il livello per quelli che un po' lo capiscono il chioggiotto,
0: sì,
2: ma
0: esatto.
2: Se uno non lo capisce minimamente, ciao.
0: Allora amici, polemica tutta italiana. Questo weekend c'è il raduno degli alpini a Genova, Genova non li vogliono, dicono che portano una mascolinità tossica, ok?
2: Perché sono così.
0: No, i breccini, perché
2: sono un po' breccini,
0: non
2: voglio tirare fuori le i fusti di birra,
0: perché dicono che danno fastidio alle donne, che portano mascolinità tossica, quello è il problema, capito?
2: Mamma mia, gli alpini saranno offesi.
4: Ciao ragazzi, io ce l'ho su con tutti quei sinistroidi di merda che a Genova e non solo stanno cercando di infangare il corpo degli alpini. Ma possibile essere così vili e meschini, per non dire cose improponibili, per un corpo che ha sempre fatto del bene e che ha sempre aiutato nel momento del bisogno? Lololol! Peter Pan!

0: sì, è solo un modo per controllare la gente, così sanno quanta gente ha guardato, ci hanno contato tutti.
1: È vero.
0: Stanno arrivando
1: amici, eh. Comunque io pensavo di avere
2: gli UFO.
1: Sì, certo. Io pensavo che di archiviare sta pratica, ormai è Levin, Levine, è quello là. E invece non è vero, amici, perché stiamo per sentire una cosa che, secondo me, anche essendo una seria, è un artista polacco, non si chiama Levin, il motivo è tutt'altro e ce lo spiega lui.
2: Levinsky.
1: No.
3: Buonasera selvaggi, vi do io le informazioni. Praticamente è un'installazione artistica Go Non Go dell'artista polacca Gąska Makuga, situata nell'isola di San Giacomo di Palugio, nella laguna di Venezia.
2: Che sboro.
3: L'opera è una scultura metallica alta circa 15 metri che rappresenta un razzo su una rampa di lancio blu elettrico. Praticamente viene fatto questa opera, il significato dell'opera, il titolo Go Non Go, richiama i protocolli di lancio spaziali simboleggiando la tensione tra il desiderio di progresso tecnologico, l'incertezza del futuro.
2: Un telefono del merda.
3: Ciao selvaggi.
1: Vabbè, starà leggendo, avrà un telefono del merda, però è un'altra versione, altro artista, altra nazione, altra installazione.
2: E sotto c'è scritto anche Gesbo.

0: chi parla di arte nello sfogatoio che tra di
1: ma com'è possibile sta cosa?
0: È un programma dove si parla solo di nebbia, calcio e figa,
1: ma
0: non è
1: possibile
0: realmente
1: cosa?
0: Così ragazzi, si parla di arte questa sera.
1: Allora la signorina ha chiesto all'intelligenza artificiale cos'è, quindi ci possiamo fidare
0: non
1: o no?
0: Non ha detto intelligenza.
1: Come no?
0: No, la scemenza artificiale.
1: No, lei ha chiesto seria.
2: Ciao selvaggi. Allora, ho chiesto alla scemenza artificiale cosa potrebbe essere questo laser e mi ha detto che è un laser utilizzato dall'ARPA per monitorare l'aria, la densità, la presenza di polveri sottili e altre cose.
1: Secondo
2: me è il laser della discoteca TNT di Lugugnano di Portogruaro. Ciao!
1: Lololo!
0: Può essere anche quello, potrebbe essere anche il laser dell'Odissea o del Night and Day.
1: Ma come no, certo!
0: Un sacco di discoteche che avevano un laser, eh?
1: Comunque lui mette d'accordo un po' tutti.
3: Buonasera, riguardo il fascio luminoso verde, sono corrette entrambe le versioni. Cioè, attualmente non è alla Biennale, è da qualche altra parte dove lo stanno esponendo, ma successivamente verrà esposto alla Biennale.
1: Sì, ma che cos'è? È polacco, è Levin, l'artista, è un'installazione che per la pace,
0: allora,
1: un missile.
0: Tu hai un inviato a Porto Marghera, uno scaricatore di Porto
1: che si finge
0: giornalista.
1: Adesso lo cerco.
0: Allora, inviato di Fedro, perché sei solo di Fedro.
1: Adesso lo cerco.
0: Ci spieghi cos'è questo raggio verde
1: adesso,
0: che parte da...
1: Ma che era la Biennale sicuro.
0: Beh, c'è un tipo che...
1: Peter Pan!

0: Oggi chiudiamo questo quartino con la signorina che vuole sapere se è l'unica che sul posto di lavoro ha di questi problemi. Sentiamo qua.
1: Ve prego, non ditemi che sono l'unica che lavora in un'azienda in cui se tu chiedi un permesso alla persona più incaricata di gestire i permessi, vieni a dire: no, però prima ti devi confrontare con queste due colleghe tue e dopo vediamo. Per la serie, vogliamo farci i cazzi tuoi a profusione? Bene, se mi va te lo do, altrimenti un cazzo. Ma siamo nel 2026 o cosa?
2: Lololo.
3: Però posso dire, oggettivamente, il permesso si chiede.
2: Certo.
3: Può essere concesso,
2: certo,
3: ma anche no.
2: Sì.
3: È un permesso.
2: Dipende,
3: è
2: il motivo per cui lo chiedi.
3: Certo, ma non è scontato. Cioè, se è un permesso, potrebbe essere, sì, che l'azienda, certo, non è in grado di darti.

grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: con il 90-210 in tre console, io, Maxwell e Andy Mancuso, ed alternarsi l'animazione di Radio Peter Pan con Lady Ellen.
1: Molto bene, amici selvaggi, inizia il terzo quartino dello sfogatoio, co-conducetelo insieme a noi, lasciateci un audio al 393-7366-240, qualunque sia il motivo del vostro sfogo. Noi parliamo del problema degli alpini che questo weekend si raduna a Genova, ma con un sacco di polemiche, e ancora sto raggio verde che si sa ma non si sa. Ma amici complottisti, state per essere chiamati in causa, non fate timidi.
2: Ciao, ma possibile che non ci sia stato ancora il commento del complottista di turno che attribuisce il fascio di luce alle scie chimiche o al 5G o qualcosa del genere? Loro hanno sempre risposto per tutto. Possibile che stavolta non ce l'hanno?
1: Amici complottisti, non ci deludete, mi raccomando,
3: Buonasera selvaggi, visto che il raggio laser che si vede tutte le sere è un raggio militare, consiglio a tutti i complottisti, tutti e nessuno escluso, di buttarci sopra, che così, visto che è un raggio militare laser, disintegra ogni cosa e ogni dubbio, soprattutto dei complottisti. Quindi buttatevi, solo i complottisti, mi raccomando, lollo.
1: Ma parliamo degli alpini e del problema di questo fine settimana a Genova.
4: Ciao selvaggi, riguardo gli alpini a Genova, e principalmente già il sindaco non vuole gli alpini perché non ha dato la disponibilità di accamparsi agli alpini, parchi, aree verdi e quant'altro, quelle poche che ci sono, e già lì partiamo male. E in più anche i cittadini non vogliono gli alpini. Ricordate che gli alpini anche per voi, ricostruzione dopo la guerra delle Cinque Terre, e gli alpini ci sono stati come per tante altre cose in Italia. E quindi se fosse stato io il presidente, Anna, l'avrei annullata, perché chi non merita gli alpini non merita la propria presenza nel territorio. Vergognatevi, fate schifo.
0: La lira è sempre dritta.
5: Peter

0: Isola di San Clemente, artista Levin.
1: È facile a dire.
2: Levin, Lewandowski, Lewandowski, Levine.
1: E il polacco, poveretto, che fine.
2: Polacca.
1: Era una donna?
2: La polacca.
1: E la polacca, poveretta. E occhio che forse abbiamo trovato,
0: Il raggio verde è stato installato per protesta dagli alpini.
1: Vedi?
0: Per protestare a loro volta contro le persone che protestano a Genova che non li vogliono. Sarà per quello è verde.
2: Sarà
0: verde
2: io.
0: È colore alpino.
1: Lolo lollo, ma amici, stiamo per sentire un complottista. Voi scherzate con complottisti, ma esistono. Sono anche molto incazzati, molto più di voi. E ne stiamo per sentire uno incazzato, amici.
2: Sentiamolo.
3: Allora, complottisti l'avete inventato voi perché siete vaccinati e rincoglionetti.
1: Ha ragione.
3: Forza Zoggia, e andate avanti con quella. È dal 2014 che il signor Berlusconi, grande puttaniere d'Italia, ha firmato l'accordo con la NATO, quindi non rompete i coglioni, la roba è alla luce del sole, quindi svegliatevi voi rincoglioniti. Forza Zoggia!
1: Io sto con lui, va bene?
2: Complottistone.
1: Certo,
2: stai
1: scherzando.
2: Incattivito
1: non
2: e convinto,
1: queste cose,
2: è grande!
1: E poi argomento e permessi sul posto di lavoro. Quello che stiamo per sentire non è come dicevi te che il permesso è, dipende da... Sentiamo. Ciao.
4: Sul cappello!
2: Sul permesso.
1: Non è questo.
2: Deve avere il permesso.
1: Senti.
5: No, guardate, il permesso è un permesso. Se il permesso lo chiedo il giorno, due, tre giorni prima, non ci sono cazzi che tengono, me lo devono dare. I permessi improvvisi sono quelli motivazione familiare con tanto di cose. Ma se io chiedo un permesso, non ci sono cazzi, mi prendo il permesso senza confrontarmi con i miei colleghi.

0: amici, ci sono i complottisti, ma ci sono anche i doppio giochisti, non è che...
1: Ah, ragazzi, allora, complottisti, ma mettiamoci dentro anche quelli che fanno il doppio gioco. Brutte MM.
0: Capito?
1: Lolololo.
0: I doppi giochisti, i doppio giochisti.
2: Ma cosa c'entra con l'argomento di prima?
0: Lascia fare, ma ok. Allora, parliamo di... Stiamo per sentire una genovese, amici, quindi chi meglio di lei? Ma prima un commento sui genovesi in generale.
3: Cioè, perché Genova è quadro comunista.
0: Eccola. Va bene, la signorina che stiamo per sentire è genovese, quindi non gli rompete i coglioni poi, va bene?
4: Ciao selvaggi, Sara da Genova. Oh. Allora, sul fatto del sindaco io ho già detto la mia e preferisco non dire altro. Sono totalmente d'accordo con l'ultimo selvaggio che ha parlato sul fatto che non vogliamo gli alpini, non è assolutamente vero. E vorrei che veniste nel mio quartiere, sono ovunque, sono integrati. Di certo hanno messo delle restrizioni, ma le persone intelligenti, vedi me, hai riuscito a dargli la possibilità di parcheggiare, di tra virgolette accamparsi, ma non c'è nessun tipo di problema. Ho aperto fisicamente le porte di casa mia e non, come avevo fatto nel 2000, non mi ricordo se 3, 4, 5, 6, quindi 20 anni fa. Quindi per favore dire la propria opinione, d'accordo, ma non generalizzarla.
0: Capito? Ciao.
2: Arriva il testo terrone!
5: Lo sfogatoio di Peter Pan.
6: Pronto?
7: Sì, buongiorno, salve. Questa è una telefonata per capire il suo livello di testo terrone.
6: Ci vedo andare al solito.
7: Bravo, proprio così. Credo che lei abbia livello 7 di testo terrone, 7 su 10.
6: Pronto?
7: Sì, sul livello di testo terrone, ha capito?
6: Non ho capito, scusami, ma te parli africano, di che lingua sei tu?
7: Allora, se io le dico la fessa de, lei risponde?
6: Di mamma da.
7: Perfetto. Le muerte de?
6: Di chi da morto.
7: Ok, om de?
6: Si non mi merda.
7: Esatto. Tu sina?
6: No, tu sina ladrina.
7: Molto bene, allora lei ha il livello di testo terrone 10.
6: Esatto, lei a livello di front 100.
7: Molto bene, la ringrazio per essersi prestato per il nostro testo terrone. Salve.
6: Ciao. Pronto, Fucina Gamma?
7: Chiamavo per misurare il vostro livello di testo terrone. Se io le dico la fessa de... Se
6: no, io guardi, la ringrazio, non ho tempo da perdere.
7: Ma guarda, è facilissimo. Se lei...
6: Queste cazzate per un coglionazzo come lei. Va bene?
7: Ma scusi, cioè il livello di testo terrore è importante, eh?
6: Ma lo vado a prendere da qualche parte.
7: Eh no, allora il livello qui è molto basso, è 3 su 10.
5: Peter Pan!

0: Allora, sono appena montato in macchina dopo il lavoro, sto tornando a casa, non ho fatto ora ascoltare niente di quello che avete detto, di quello che state dicendo, ma volevo solo dire che odio i comunisti, vaffanculo.
1: Vabbè, ognuno odia chi gli pare, a me pare una cazzata, ma ci mancherebbe. Che vuol dire odio i comunisti? Che
2: ma sì, dai,
1: ma lo uno, ognuno odia chi gli pare.
2: Come odiare lo juventino, l'interista, dai, ormai comunista o di destra è come nelle scuole di calcio.
1: Che cazzo dici?
2: Ma dai.
1: Va bene, parlando...
2: Fare il comunello, dai.
1: Parlando dei genovesi, male ovviamente.
3: La Dunata Nazionale degli Alpini è qualcosa di bellissimo. E a questo punto è Genova che non la merita.
1: Lolollo!
2: Genova non merita!
1: E prima d'anno in pausa se trasferimo una capitale per parlare degli arpini, va bene?
2: Arpini!
1: Degli arpini!
4: Ciao Servaggi! Ma davvero quel problema sono arpini!
2: Arpini.
4: Ma andatevene a fare un culo, ma non rompete il cazzo, ma davvero stamattina siamo buoni solo a bibocca per le stronzate in Italia e basta. Ci stanno cose molto più serie, sì, è sempre la stessa frase, che ci stanno cose molto più serie, ma non andiamo a rompere i coglioni agli alpini. Ma ripiatevi col cervello, cretini.
1: Arpini!

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan Spot.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
4: Forever Fun, Forever.

0: con Ride Around.
1: Ultimo quartino di sfogatoio selvaggi. Se volete sfogarvi per qualunque argomento, 393-7366-240. Co-conducete insieme a Fedra e Marco. Stiamo parlando degli alpini a Genova. Stiamo parlando del Raggio Verde. Stiamo parlando di un sacco di cose. Però iniziamo con loro due.
2: Ciao sfogatoio. Volevo rispondere a quello che odio i comunisti. Anch'io li odio fortemente. Sono la rovina dell'Italia. La la la la.
1: E lui su questo argomento?
3: Ma quindi Fedro è comunista?
1: Sì, sì, sì, sì. Ci sono problemi? E poi dipende dall'argomento. Su alcune sì, su altre invece sono più di destra. Dipende di cosa stiamo parlando. Ma amici, torniamo all'argomento permessi sul posto di lavoro. Lui non la pensa esattamente come si diceva prima. Anzi, sentiamolo.
4: Riguardo i permessi invece io la penso diversamente. Se te lo chiedono me lo dai, mi metto in malattia, cioè fanculo. Tu se tu titolare un giorno,
5: vabbè, ma sono...
4: hai un calo di lavoro, a te non ci pensi su due volte, prendi e mi licenzi.
5: Ma che
4: cioè,
5: licenzi?
4: Sono un bombero, perché io mi devo rompere il culo per
5: come
4: te
5: licenze, dai.
4: Io te lo chiedo il permesso, se tu non me lo dai me lo prendo io con la forza. Cioè,
5: se glielo chiedi tutto, uno può anche avere
4: e fanculo te, potrà
5: anche
4: il resto.
5: Dirti di no o ti chiede di mediare in qualche modo. Ma poi dipende, se la tua è una cosa urgente,
1: ma
5: ovvio che
1: io
5: andare.
1: Credo che se uno va là e dice guarda c'è mio figlio che sta male, ho bisogno di andare via,
5: sì,
1: non credo che
5: ovvio,
1: non te lo dia, cioè
5: no,
1: non lo so,
5: ma è ovvio, cioè, ovvio, boh, boh. Chiedi il permesso così X.
6: Attenzione.

0: te la ricordi, no?
1: Non dimentichiamoci di salutare e di augurare un buon inizio di venerdì mattina ai nostri amati replicanti, quelli che ci ascoltano ogni mattina tra le 4 e le 6. Amici dipendenti, a sentire i vostri audio lo avete fatto incazzare.
2: Ciao ragazzi, ho sentito un po' di telefonate di questi personaggi che si prendono il permesso e mandano a fanculo il loro datore di lavoro. Ma senza il vostro datore di lavoro voi sareste sotto i ponti, non avreste un lavoro. Come cazzo dareste da mangiare alla vostra famiglia? Ma non vi vergognate di quello che dite? Siete dei frustrati. Ma come cazzo si fa a ragionare così? Se la tua azienda va bene e ti trovi bene sul posto di lavoro, devi avere anche rispetto per il tuo datore di lavoro. Invece ve ne sbattete i coglioni. Meritate tutti di essere licenziati. Pazzesco, pazzesco. È proprio per questo perché l'Italia va male. Perché c'è gente come voi che la pensa in questa maniera, che pensano solo ai cazzi propri e non al bene comune. Mi fate cagare.
1: Amici incazzato, selvaggi,
0: incazzato.
1: Stiamo per sentire un complottista incazzato.
0: Bello.
1: Ma incazzato.
0: Ma l'abbiamo già sentito?
1: No, no, lascia fare. Incazzatissimo. Sentite di cosa ci accusa, bellissimo.
3: Per dirla tutta, voi avete aiutato il complottismo, quindi muti.
0: Monte.
3: Quelli che si sono vaccinati muti e pregate di non morire rincoglioniti, perché qua ogni giorno ne muore uno, addirittura i primari dicono danno da vaccino rincoglioniti. Continuate così voi, dopo salta fuori ben la verità, ma tanto voi siete già caduti nel sacco come i bambini dell'asilo per paura di morire. Andate a farvi la carta d'identità elettronica, andate tranquilli e beati, iscrivetevi dentro nel coso pubblico, che dopo per magia vi appare tutto nel telefono, così dopo non pagate una multa, clic, vi chiudono il conto, non paghi il mutuo della casa, clic, prelievo forzato, andate.
1: Che meraviglia.
0: Ma lui come fa a stare
1: Posso
0: senza
1: dire?
0: Carta d'identità?
1: Io diventerò complottista perché mi piacciono un sacchissimo i complottisti.
0: È vero.
1: Sì, sì, sì.
0: Meraviglioso.
1: Sì. Viva i complottisti.

0: amici dipendenti.
1: Ah sì, ormai bisogna rendersi conto che la gente va a lavorare solo per il 27 del mese, non gli frega un cazzo di fare bene in azienda, di tenersi il posto di lavoro, tanto hanno più diritti che doveri.
0: E la signorina, su quello che ha detto prima il selvaggio, che bisogna pensare al bene comune?
2: Ma che bene comune? Rispondo al ragazzo di prima, ognuno deve pensare per sé, punto, che nessuno ti viene ad aiutare. Lolololo.
3: Scatenati friulani oggi, posso dire gli eventi che ci saranno questo weekend?
4: Radio Peter Pan e Next Event.
3: Amici complottisti friulani, il vostro ritrovo con Fedro, che anche lui è diventato complottista, sarà sabato sera.
0: Comunista e complottista.
3: Sabato 9 maggio il Peter Pan impatta la sagra del Coni a Castellos di Strada, dalle 22 con la Sister Gloria e Fedro. Mentre sabato, anzi venerdì 8 maggio, c'è il Pin Power al Maggio Fiaschettano a Fiaschetti Pordenone con la Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. E poi sabato 9 maggio, ragazzi, e domenica 10 è il weekend della Pink Rana Prato della Valle. E sabato 9 io sarò in DJ set in Prato della Valle dalle 18 finché ci sarà la consegna dei pacchi. E poi domenica 10 corsa, dalle 10 c'è Monica Morgan lì sul nostro track, e poi dalle 17 il Pink Power di Peter Pan con Sister Gloria e Alice Fassina.

0: identità elettronica.
1: Tu dovresti essere preoccupato per un sacco di altre cose di cui non ti preoccupi.
0: E mi sono anche vaccinato.
1: Tu ne hai tanti problemi, ma non è il vaccino il tuo problema.
0: Ah, qual è?
1: Allora, secondo me i complottisti sono incompresi. Amico complottista, stiamo per sentire qualche tuo collega co-conduttore che, niente, non apprezza quello che dici.
2: Ciao, ma il tipo che ha appena parlato? Beh, manco, caro!
0: Un tai de vin!
1: E poi?
3: Al complottista bruciato delle carte di identità dei mutui non pagati. Parla di meno e scopa un po' di più, va là. Mamma mia. Ne devi avere di tempo da buttare via se pensi a queste cose.
0: E poi lui. Secondo il suo ragionamento, se uno non paga il mutuo, non paga una multa, non dovrebbe, cioè, lo Stato non dovrebbe prendersi da solo i soldi, o la banca, ma è normale che se li prende, cioè, se non se, cioè, che poi se non si valgono su di lui, ci rimettono magari i figli, i parenti.
1: Dipende dal tipo di problema.
4: Mamma mia, i social hanno dato voce a una marea di casi psichiatrici, ma che spettacolo. Non fosse che vivano con noi e votano.
1: Sì, sì, votano, votiamo, perché sto per diventare complottista anch'io. Amici complottisti e non, è il momento di fare i soldi con i pronostici dello sfogatoio.
5: Mazzo Fedro, 36esima di A, 1x2 per Lazio-Inter.
1: Vai, non Lazio 1x2, Lazio-Inter.
0: Sì, hai visto il gemellaggio?
1: Sto cazzo, Lazio-merda, qual è il gemellaggio?
0: Uno.
1: Poi?
5: E Milan-Atalanta.
1: Milan-Atalanta?
0: Milan è ancora motivato, 1.
1: Si è motivato ma gioco di merda. Comunque 1, va bene.
5: Al motociclista Fedro, magari, chiedo il vincitore Gran Premio Le Mans di MotoGP.
1: Ma io vado facile, dico il Benz.
5: E al ciclista Baxo, commento e vincitore dell'edizione 109 del Giro d'Italia in partenza domani dalla Bulgaria. Lollo.
0: Credo Evenepoel.
1: Evenepoel?
0: Sì.
1: Secondo me è Vingegaard.
0: Vingegaard,
1: si pronuncia così? Sì, c'è.
0: Non è Venom Paul che c'è. Vingegaard.
1: Ma forse tutti e due.
6: Radio Pide.

0: che hanno lasciato audio ma non siamo riusciti a mettere in onda. Finiamo con la signorina che risponde a quello di prima, che ce l'aveva contro i pendenti e difendeva i titolari.
1: Vai. In risposta a quel grande fenomeno di imprenditore che ci ha dato a tutti i gran sfigati, me compresa a questo punto, perché è successo anche a me una roba del genere, vorrei dirgli che magari se si evitasse di negare i permessi che sono di diritto di un lavoratore, magari queste cose non succederebbero. Succede un po' troppo spesso che diritti del genere vengono negati e poi dopo l'imprenditore
2: spesso
1: però si ha l'impegno, guai mai, e lui può tutto, può delegare, può andarsene, può arrivare tardi, poi tanto, vero, i cavoli sono dei dipendenti che rimangono al posto loro, però intanto loro vivono meglio e si risolvono tutti i problemi. Se non ci capita qualcosa ci attacchiamo al tram e le cose vanno sempre dove non batte il sole. Forse non è mai stato dipendente questo grande imprenditore.
0: Lololo.
2: Io credo che sia più facile essere dipendenti che imprenditori.
0: Cioè, per essere facile, certo che è più facile.
2: E poi i titolari che se ne sbattono della loro azienda, o sono aziende avviate da tanti anni che ormai vivono, ma uno che non va dalla propria azienda poi fallisce. E se fallisce,
0: oddio,
2: sono cazzi suoi.
0: Non fammi fare nomi. Lololo.
2: 39373 è finito. Vi lasciamo con Feel the Vibe, c'è Gialla Dall'Anna.

0: Sai che è venerdì veramente. Nico Santos, all time high. Buongiorno a tutti. Tra poco l'ultimo appuntamento della settimana delle sveglie indesiderate.
1: Sveglie indesiderate.
2: Radio Peter Pan.
3: No, it's showtime.
4: Buongiorno.
3: Peter Pan O'Clock.
0: Sveglia le 6 da un minuto.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan.
2: What?
5: Del territorio trovo le...
6: Ultima chiamata prima dell'estate.
7: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18 e alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
8: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
10: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
10: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi! Avete studiato?
10: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Questa sera, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Questa sera, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
12: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Peter Pan Pink Power.
13: Una festa tutta al femminile con lo stile unico di Radio Peter Pan. Questo è Pink Power. Questa sera il maggio fiaschettano verrà travolto dall'energia e dalla voglia di fare festa di Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Questa sera Pink Power a Fiaschetti, Pordenone.
15: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
20: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
21: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
22: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
20: perché se non deghi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
24: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: nei Carrefour Ipermarket aderenti e online. Carrefour.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Forever Fun, Forever Young.
8: Svegli indesiderati.

0: Buongiorno Fede. Buongiorno. Allora, cominciamo oggi oppure no?
1: Sì, cominciamo, tranquillo. Tu eri quello che l'altro giorno diceva...
0: Oh, ma finiamo con sto casino, eh.
1: Ah,
0: buongiorno.
1: Oggi però il casino te gusta.
2: Sveglia, ragazzi.
3: No!
2: Dai, che vi aspettano la radio.
3: No!
1: La radio, no!
4: Aspetta però.
1: On quale radio?
5: On Radio Pizza Party.
6: Dalle 6 alle 7.
7: Sveglie indesiderate.
8: Un'ora in te.
9: Però.
7: Sveglie indesiderate. Con Fede.
2: Attenzione.
1: Come Edoardo. Dai, in ferie.
2: L'attività cerebrale.
7: Sveglie indesiderate.
6: Una bella idea. Complimenti.
10: Si è svegliato.
1: Buongiorno, 6 e 10, è vero, oggi siamo un po' con calma. Venerdì, dai che è venerdì! Il primo che manda un audio in cui dice dai che è venerdì, figa nastro! Oggi lo blocco. Venerdì 8 maggio. Buongiorno a tutti, come state? Ah, come va? Ah, che si dice? Cercasi una. Buongiorno a tutti, parte finalmente Sveglie Indesiderate, il programma che apre il palinsesto di Radio Peter Pan. Ve lo dico. Oggi c'ho sonno, ho dormito male, quindi oggi dovrete essere voi a darmi una mano. Ho bisogno di una carica, visto che oggi farò 6-9 filate insieme al nostro amico Andrea Nordio, quindi oggi ce la prendiamo con molta calma. Quindi facciamo un bel giochino. Mi cantate voi la sigla di Sveglie Indesiderate, perché c'ho bisogno di qualcosa che mi svegli. O mi urlate, o mi strillate, o mi cantate la sigla, o mi cantate la canzone. Serve qualcosa che tiri sul buon Fede. 393-73-66-240. Iniziamo però così con un nuovo disco molto figo, targato Topic e Becky G. Si chiama Sorry Papi.
11: Attenzione, nuovo

0: cominciamo, però anche meno, magari non strillando direttamente dentro al telefono. Buongiorno amiche Lore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ciao, ciao, ciao, ciao amica Selvaggio, ciao.
0: Ciao,
1: Fede.
0: Mirko.
1: Stamattina che potevo stare a letto, potevo stare molto a letto perché tutte le mattine mi alzo presto, ma questa mattina potevo stare a letto.
0: Sei? Com'è?
1: E invece ho dovuto portare mia figlia a fare la gita e quindi adesso per due ore starò in cantiere.
0: Alle 6.
1: E che cazzo? Vabbè, comunque è venerdì.
0: Bella portata.
1: Buongiorno a tutti. Ciao, Peter Pan. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Fatta, mi sembra l'imitazione uscita male di Op Bacco, Op Bacco.
2: Ah, regà, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Dai, Fede, che è venerdì, Forza!
0: Venerdì?
2: Ci siamo arrivati!
0: Siamo arrivati?
2: In carrozza!
0: In carrozza!
2: Si parte!
0: In carrozza, che siamo una mozzarella. Dai, un po' di carica!
3: Buongiorno compagno.
0: Buongiorno.
3: Prendi la cornetta. Prendi la cornetta. Prendi la cornetta.
0: Presa. Ce l'ho.
3: Ok.
0: Pronto? Sì.
3: Sveglia.
0: Sveglia. Che bello. Invece di bella, sveglia. Oh, io voglio qualcuno che mi urla, però che mi strilli.
4: Sveglia. Dai che andiamo.
0: Ci rompi la radio. Ci rompi. Non ce la faccio più! Che fatica! Oh! Dovevate svegliarmi? Invece mi sono messo a urlare con voi! Aspetta che devo riprendermi! Mettiamo un disco che è meglio, vado a respirare!

0: before.
1: Su Peter Pan, voci dal profondo. Non ti devi addormentare.
2: Sveglia!
3: Sveglia!
4: Oh!
2: Sister Gloria!
4: Ma no! Ma, ma Sister Gloria arriva più tardi, arriva con la scotechina. Ma voi siete fuori. Buongiorno a tutti. Oh, vedo che le voci dal profondo stamattina sono proprio belle acute, eh.
5: Ciao Fede, buongiorno.
4: Oh, una voce normale.
5: Io
4: buongiorno.
5: Mi sono svegliato bene stamattina perché ho visto il sole di casa.
4: Oh,
5: prima
4: bello.
5: Volta della settimana, finalmente ho visto l'alba di casa e questo mi dà una grande carica. Ciao,
4: oh,
5: buona
4: posso
5: giornata.
4: Dire, finalmente oggi sembra una buona giornata. Oddio. Qua a Castelfranco-Veneto già leggermente cambiato, già si è leggermente scurito, però dai, speriamo bene.
6: Fede, ricordati che devi morire.
4: Dai, però mi dà una toccata di maroni, però. dai, buongiorno. Caro Fede, se oggi la giornata ti affanna, beviti una birra e fatti una cancia. Così arrivi direttamente a Manetta. Sì, a proposito, oggi devo fare anche Peter Pan a Manetta, non lo sapevo, l'ho scoperto ieri a pranzo. Quindi oggi devo andare molto cauto. 6-9, 13-15. Concludiamo con l'ultimo messaggio, poi facciamo la rassegna. Più tardi, buongiorno, mandami Don Fede che oggi è, non so, ma ce la farò. Oh Fede, bravi, abbiate fede perché stamattina non ce l'ho neanche io, quindi abbiatela voi per me.

0: voce quella che vi diceva di morire, dai.
1: No,
0: veramente inquietante.
1: Dici?
2: Prete.
1: Ancora. E ancora.
2: Ricordati che devi morire.
1: Io un'altra grattatina me la darei, eh. Un'altra grattatina, torno tra poco, vado a grattarmelo.
3: Svegli indesiderati. Radio
4: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tuo a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
12: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Questa sera, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Questa sera, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
15: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
16: Sponsored by S Music Store, smusic.it. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com. A Manzano, in via Cividale 24.
17: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 4,25, TAEG 5,70, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
19: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
20: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
21: Forever Fun, Forever Young.
22: Radio Peter Pan.
21: Sveglie indesiderate con Fede.

0: Fede, inutile che tocchi ferro.
1: Aia.
0: Ma quando c'è... tocca, tocca.
1: Ah, ma ho capito, scusate, eh. Ma che ci avete stamattina?
0: Quindi ricordati che devi morire.
1: E sono due, vai!
0: Non hai scelta.
1: Buongiorno.
0: Anche se hai fede in sì? Don Fede.
1: Niente.
0: Non cambia niente.
1: Non cambia niente. Di nuovo, buongiorno, io sono Fede, quello delle sveglie indesiderate. Come state? Il palinsesto che apre Radio Peter Pan. Allora, venerdì 8 maggio, calendario infame. Il mondo è pieno di casi umani e di persone che non sanno di esserlo. Quindi occhio, perché il caso umano in questo caso, amico mio, potresti essere proprio tu che ci stai ascoltando. Anzi, proprio tu che in questo caso hai deciso di non ascoltarci questa mattina. Allora, tra poco ci abbiamo la rassegna nottambula, ovvero quelle notizie che trovo al mattino quando apro gli occhi e dico: mamma mia, che monnezza! Però vedo che stamattina qualcuno se l'è presa con molta calma. Stamattina andiamo un po' tutti a rilento, nonostante sia un venerdì che ci porta al weekend. Insomma.
2: Fede, tardi, ma ci sono anch'io.
1: Buongiorno, buongiorno. Ciao cucciolo, buongiorno. Forza, oh, dai che tra poco c'è un sacco di roba. E poi oggi è venerdì, e venerdì vuol dire una cosa: venerdì su Peter Pan c'è la scoteca.

boss, lui voleva fare il boss, io invece avrei voluto farvi la rassegna nottambula. Cos'è? Quelle notizie che trovo al mattino con gli occhi abbottati e dico mamma mia che monnezza. Veneto baciato dalla dea bendata, 2 milioni con un gratta e vinci, che bucio de culo. Succede a Veggiano in provincia di Padova, compra un gratta e vinci e a quanto pare si è portato a casa 2 milioni di euro. Poi sì, qualcuno dirà vabbè ma sono tassati, insomma, però 2 milioni meglio tassati che non averceli proprio. Milano, vigili pretendono il caffè gratis in cambio di zero controlli. Il negoziante li denuncia. Hai capito che fanno a Milano? L'ultima notizia invece, vorrei fare una cosa, vorrei utilizzare una base un po' così. E ve la leggo in spagnolo perché l'ho trovata su una piattaforma che si chiama Calientas Calientos. Adolescente se introduce una pila nell'ano para tener más energía. Chissà se qualcuno l'ha capita la notizia in spagnolo. Scusate, un adolescente in Bogotà si è infilato una batteria AA nell'ano super il culetto e pensava di aver maggior energia e a quanto pare non penso funzioni propriamente così. Scusate, viene da ridere, però con questa base sotto le notizie dovremmo iniziare a fare secondo me una rassegna solo di notizie strane in spagnolo, quelle che comunque vengono dai paesi spagnoli. Vabbè, comunque, a parte gli scherzi, non è un caso isolato. A quanto pare i giovani si stanno mettendo le batterie nell'ano perché vedono questi trend su TikTok per sperare di avere una maggiore energia. Io non ce la faccio più. Ma come ci siamo arrivati a metterci le batterie? Mannaggia ragazzi, vabbè, mettiamo un disco.

0: detto Duracell. Speriamo di no.
1: Buongiorno. Ciao Fede, a me stamattina me ne servirebbe uno da camion invece. Ciao.
0: Senti, che cosa stiamo parlando, per chi magari avesse acceso la radio solo adesso? In Bogotà un ragazzo si è messo una batteria e nell'ano, una AA, e qualcuno dice è stata Duracell, ma ce l'ha fatta.
2: Buongiorno, buongiorno Fede.
0: Buongiorno. Buongiorno.
2: Bellissima questa, la batteria nell'ano. Penso che la userò con i colleghi, no, quando diranno che sono stanchi. Gli dirò, mettiti una batteria su per il culo, no, e vai a lavorare.
0: Buongiorno, che ridere.
3: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
3: Ma quando si scarica la batteria gli fanno ponte con i cavi. Ciao Mimi, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata.
3: C'è il sole, già bella.
0: Qualcuno dice, ma era una batteria tipo stilo o era la batteria della macchina? No, spero fosse una stilo, dai. Ciao.

0: Ciao Fede, questa notizia sì che dà la carica.
1: Ti credo. Insomma, ti metti una batteria AA nell'ano sperando di avere un po' più di energia. E Albe ci scrive: ma per ricaricarlo usano il defibrillatore, ma sulle chiappe? Potrebbe essere. Mamma mia, che momento, sto ancora ridendo da solo dentro di me. Allora, vi ricordo un paio di appuntamenti, tipo quelli di stasera, il Peter Pan Pink Power al Maggio Fiaschettano, a Fiaschetti, in quelli Pordenone, dalle 21.30 in console Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice, mentre stasera al Naviglio a Padova c'è il Peter Pan 90210, dalle 21.30 in console Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e Lady Ellen, più l'animazione super special di Rocky, triplo divertimento lungo il Naviglio fino a mezzanotte. Poi ci sono tanti altri appuntamenti che, come sempre, potete trovare sul sito peterpan.it. Arriva Queen of Chinatown.

0: puntata della settimana. Le sveglie tornano regolarmente lunedì prossimo, poi io torno anche domani mattina dalle 7 alle 10 insieme a Andrea Ferrara con l'Happy End in parte 1. Ma non ho finito per oggi, perché tra poco arriva anche Andrea Nordio e tra poco parte il The Remix Show. Radio
1: Peter Pan. Sveglie indesiderate con Fede.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
3: Sponsored by S Music Store, smusic.it. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Peter Pan Pink Power.
4: Una festa tutta al femminile con lo stile unico di Radio Peter Pan. Questo è Pink Power. Questa sera il maggio fiaschettano verrà travolto dall'energia e dalla voglia di fare festa di Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Questa sera Pink Power a Fiaschetti, Pordenone.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
8: Quella alle 7 da 2 minuti.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan, viabilità.
9: Buongiorno, eccoci a un nuovo aggiornamento della viabilità sulle autostrade. Cominciamo dalla A1, dove c'è un chilometro di coda tra bivio e inizio con planare di Piacenza verso Lodigiano in direzione di Milano a causa di un incidente. Il tempo di percorrenza è di 25 minuti. Coda invece di 4 chilometri fra Sasso Marconi e bivio con la 1 variante di valico per un altro sinistro. In questo caso il tempo di percorrenza è di 30 minuti. Siamo sulla corsia in direzione di Firenze. Rallentamenti anche sulla A4 tra Dalmine e Trezzo, perché il traffico è intenso. Per lo stesso motivo ci sono code a tratti fra Monza e Sesto San Giovanni. Sulla A23 nebbia a banchi tra Pontebba e Tarvisio Nord. Sulla A24 coda fra Portonaccio e bivio con la A24 tangenziale est in direzione di quest'ultima a causa della viabilità esterna che è in origine. Era l'ultima informazione. Buon viaggio.
10: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
13: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea Corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi.
11: Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
12: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
17: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
16: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
21: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
22: Forever Fun, Forever Young.

0: Questo sorriso gozzo
1: night. No, no, era questa.
2: Rema.
0: Rema?
2: Rema?
0: Rema?
2: Rema?
0: Rema?
2: Rema? Rema?
0: Comunque sono tutte uguali, dai.
1: Ma
0: adesso
1: sì, dai.
0: La Cria mi ha dato un messaggio per dire che è bella, sta
1: canzone. Sono tutte uguali.
0: Quando andavo a ballare in discoteca,
1: sì,
0: le prime volte, e ovviamente andava. C'era il momento della serata in cui si suonavano le canzoni vecchie.
1: Certo.
0: È una cosa che si fa anche adesso. Quindi io andavo a ballare e a un certo punto suonavano. Partivano con Snap, con gli 883.
1: Sì.
0: E io ero arrivato al punto che li odiavo, perché era il momento in cui suonavano tutta la musica che io non conoscevo tanto bene e che invece quelli più grandi di me, ma tanto più grandi
1: andavano
0: di me,
1: andavano pazzi,
0: impazzivano. Era il momento in cui mi rovinavano la serata. Quello. Adesso quindi quando
1: è
0: la risento,
1: invidioso.
0: Ma che invidioso, dai.
3: Signoras y señores.

0: vedo che hai un foglio lì con te.
1: Ho un foglio e non te lo faccio leggere, il mio foglietto.
2: Beh, io ne ho due.
1: Come ce ne hai due? Vabbè, perché tu finisci più tardi, io voglio
0: presto. Vabbè, via alle 9, quindi.
1: Alle 9, alle 9, alle 10, alle 1. Quando vuoi? Quando
0: alle 11, alle 11.
1: Alle 11.
0: Deciso, fai anche un po' di programma con Giovanni.
1: Sì.
0: Allora, come sentite, ma come sicuramente hai ricordato anche precedentemente all'interno di Svegli Indesiderati, il programma, che bello,
1: oh, che sveglia che ho fatto.
0: Bellissima. L'ho sentita, due ne hai fatte.
1: Ho svegliato zia Luigina e Mario, mamma
0: nostra
1: mia.
0: Luigina.
1: La nostra Luigina ho svegliato. Sì.
0: Vabbè, comunque ci sarà Federico a fare il The Remix Show per questa settimana. Un saluto a Edo che, insomma, ahimè, è andato.
1: Purtroppo, se non lo sapete, insomma.
0: È andato.
1: Vabbè, scusa, come per questa settimana? Già ho finito, oggi e basta.
0: No, per questa che va da venerdì a venerdì.
1: A venerdì.
0: Ieri sera mi è arrivato un messaggio di un ascoltatore che diceva Andre, perché l'ho immaginato così. Andre, questa come disco sveglia!
1: Ha scritto maiuscolo.
0: Sì, tutto in maiuscolo, okay. Stampatello con tanti punti esclamativi. Me l'ha mandato, ho detto bella. Sì, usiamola. Ed eccola qui.

0: campanello suonerà, e finché la barca va, lasciala andare, dai che è venerdì, la settimana è finita.
1: Almeno questo sì.
2: Dai che è venerdì, sì, dopo non c'è la scuola e vivo scorreggio.
1: Oltre a non esserci la scuola dopo, cioè, c'è anche la scoteca stamattina all'interno delle mie
3: quella vera,
1: quella vera, quella dopo vera, un'attesa lunga vera. Una settimana della scotechina, arriva la scoteca con
4: la Matteo versione
1: Monti.
4: Intera arriva.
0: Chiamo la grinta giusta stasera.
1: Bravo, bravo.
3: Chiamo la grinta giusta stasera.
0: One, two, three, six, six, seven. Mi raccomando, Andre, non fare ballare troppo Federico. Sono domani sta casa in malattia.
1: Pensavo perché puzzava.
3: No, no, puzza di bruciato.
1: Puzzi facilmente tu.
3: No, io non puzzo quasi mai.
1: Anch'io.
3: C'è il profumo di Rocky Festaiolo. Un'altra volta, basta.
0: Buongiorno, ragazzi. È lo stesso motivo per cui io odio i 883. Quando suonavano in discoteca hanno ucciso l'uomo ragno, vuol dire che si stava chiudendo e bisognava andare via.
1: Per due motivi.
0: E da quel momento ho iniziato ad odiarli.
1: Per due motivi. Prima ne avevo messo uno, che era quello che era le canzoni che non conoscevo, perché le ballavano tutti quelli più grandi di me, non io, anzi, vedevo che loro si divertivano da morire e io non le conoscevo.
3: E poi c'è pure sta cosa che infatti le mettevano alla fine, quindi sai che devi andare a casa. Ci hanno chiesto il nome del pezzo del disco Sveglia.
1: Allora,
3: ma butto!
1: Il nome dell'ascoltatore che me l'ha mandato era Fabrizio.
3: Ma no, il nome dell'ascoltatore.
1: No, vabbè, no, dico anche nome. Lui era Fabrizio.
3: Fabrizio.
1: Cercate Fabrizio su YouTube.
3: Shazam.
1: E la canzone era Pabutò, nel caso non l'avesse detta durante la canzone di Sox. L'avete apprezzata? Vi è piaciuta?
3: Allora ci hanno fatto i complimenti per il testo. Molto bello il testo.
5: Pabutò, Pabutò, Pabutò, Pabutò, Pabutò.
3: Bello, bel pezzo, molto, molto bello.
1: Profondo, profondo. Va bene, ragazzi, volevo salutare anche chi ha scritto, e lo dico molto velocemente perché magari ne parliamo meglio più tardi, che questa sera ci vediamo allo stadio, perché
3: sì,
1: c'è lui. Ultima partita del campionato di Serie B e io ho un po' di informazioni da darvi anche legate a quello che si farà domani, perché c'è la festa promozione.
3: Contro chi giocate?
1: Palermo
3: sono.
1: Ci sono anche dei pregressi, come si direbbe?
3: Sì, cose problematiche.
6: Attenzione,

0: posto in tre. Perché mi sono accorto che ci sono certi momenti in cui quando fado no, che Fede sembra proprio Edo. Vabbè, mi abituerò. Quindi per una settimana, poco più, poco meno, alla mattina ci sarà Andrea e Fedo.
1: Ma come Fedo?
2: Fedro.
1: Tra l'altro ha detto quando facciamo No. Sembrava Edo.
2: Perché Edo dice sempre no.
1: Ma non ho idea. No. Comunque, allora, adesso spendo due parole in più per quello che avevo accennato prima. Questa sera c'è Venezia-Palermo, infatti ci sono gli amici tifosi.
3: Buongiorno, ragazzi. Ciao Andre, ciao Edo. Andre, però. Questa mi interessa. Vero, giocate contro il mio Palermo, anche se io ribadisco di calcio, proprio non me ne frega un cazzo.
1: Non avevo dubbi.
3: Ciao ragazzi.
1: Allora, questa sera c'è Venezia-Palermo, che è la partita, sì, l'ultima partita del campionato di Serie B. Per esempio, se il Venezia vince è anche primo in classifica, però è già automaticamente in Serie A.
2: Ho visto.
1: Quindi la cosa importante si è già fatta, ma se vi va ci vediamo allo stadio, anche se in realtà penso che sia già tutto esaurito, sold out.
2: E Palermo come va?
1: Palermo in realtà non penso che gli cambi tanto vincere o perdere, perché tanto è in zona playoff a prescindere.
2: Però guarda, se dovesse vincere, siccome sta a 72, potrebbe andare a 75 e raggiungere il Monza, perché se arrivi terzo prendi quella col peggior piazzamento nei playoff, giusto?
1: Non so se c'è ancora quella cosa lì, sai?
2: Non
1: c'è più quella cosa.
2: Allora niente, scherzavo.
1: Quindi cambia poco effettivamente, okay. Ma volevo darvi appuntamento a sabato pomeriggio, cioè domani pomeriggio, perché dalle 5 ci sarà c'è un mega palco in Piazza San Marco a Venezia. Uh-huh. Per la festa promozione. Alle 5 c'è il DJ set e ci sono io con Thomas Menegatti.
2: Bello!
1: E poi mi pare alle 5:40, insomma poco dopo, arriva tutta la squadra e quindi si farà la festa promozione.
2: Come si chiama lo stadio del Venezia?
1: Penso, il Pierluigi Penso.
2: Penso che verrò allora.

0: dedicato agli obiettivi del weekend,
1: sì.
0: Quindi più tardi magari, anzi se vi va cominciate pure a raccontarci di quelle che sono le cose che sperate succedano.
2: Io ce n'ho uno, giorno. Però poi te lo dico dopo.
0: Te lo dici dopo?
2: Sì, te lo dico dopo, dai.
0: Io ne ho uno che posso dire adesso ed è ascoltare la scoteca.
2: Oh.
0: E tra poco c'è proprio Matteo Monti.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
9: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
8: L'ha applicato da sola?
9: Ma certo, pennello, polso e voilà!
8: L'allievo che supera il maestro! Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
17: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
18: Peter Pan Pink Power.
19: Una festa tutta al femminile con lo stile unico di Radio Peter Pan. Questo è Pink Power. Questa sera il maggio fiaschettano verrà travolto dall'energia e dalla voglia di fare festa di Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Questa sera Pink Power a Fiaschetti, Pordenone.
20: Ultima chiamata prima dell'estate.
21: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
22: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
23: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
24: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
23: Lo trovi nello speck della carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
0: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
1: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
2: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
24: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
25: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
26: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
27: Forever Fun, Forever Young.
28: The Remix Show.
27: Edo e Andrea Nordio.
29: Sono veramente bravo per fare amore. Vera, veramente bravo.
30: Questa party we can do.

0: Buongiorno ragazzi, l'obiettivo di questo weekend è riuscire a mangiare alla sagra Conche, la sagra dell'asparago, la
1: bellissima,
0: conoscete?
1: No,
0: perché ovviamente non sono riuscita a prenotare perché è strapieno di gente, quindi bisognerà stare in coda un tot di ore. Ciao ragazzi.
1: Ciao, sono andato subito a cercare informazioni per quanto riguarda la sagra dell'asparago, la festa dell'asparago, la 36esima festa dell'asparago di Conche, a Conche di Codevigo.
2: Dov'è?
1: Provincia di Padova.
2: Provincia di Padova.
1: Tra l'altro è un luogo in cui sono passato penso un miliardo di volte, perché è sempre, cioè se tu esci da Chioggia,
2: sì,
1: che è da casa mia, sì, per venire verso di qua, verso Padova,
2: passi
1: Treviso,
2: davanti
1: eccetera,
2: a
1: passi
2: Conche
1: lì davanti, quindi lo conosco.
2: Vedo che fanno la serata, no, quella che mi piaceva a me qual è? Quella musica anni 50, no, festa dei cinquantenni.
1: Allora c'è il 10 maggio la festa dei cinquantenni.
2: E quella andiamo, organizziamo.
1: Volevo dirti che ci siamo persi anche la serata dell'autista.
2: Sì.
1: E anche la marcia dell'asparago.
2: No, l'asparagon.
1: È andata così. Però possiamo rimediare alzando il volume, e adesso i vocalist diventate voi, perché su Radio Peter Pan c'è la scoteca.
3: Allarma! La scoteca è la scoteca.

0: Babbo non è lui, ma certo che è Matteo Bonzi.
1: Ma che bravo, ma che bravo,
2: ma che bravo che è questo Matteo Bonzi.
1: Il vocalist siete voi, mandate le vostre note audio. Siete il vocalist della scoteca.
3: Vai ragazzi alla console, metti un Monticelli.
1: Ciao, sono Albertino.
4: Sicuro, no?

0: Music in the Mix.
1: Andiamo alla discoteca.
2: Ciao, sono il capitano Gigi D'Agostino.
0: Ciao.
3: Molto bella questa scoteca, però mancherebbe un po' di crema pasticcera.
1: Hai cucinato?
3: Mi sembra che questo...

0: mani, hey, hey, su le mani, hey, perché hey. Con sai chi c'è?
1: Chi c'è?
0: Ma chi c'è?
1: Chi c'è?
0: Matteo Bossi!
2: Ciao, sono Andrea Nordio.
3: Vabbè, non parlo così, dai, non
1: Mister
3: parlo.
1: Oro!
4: Ciao, sono DJ Maxwell.
3: No, non è DJ Maxwell, non è DJ Maxwell, è Paperino.
5: Dai che è lunedì! Ma no, no. È venerdì!
3: Infatti!
5: Dai che è venerdì!
3: Ah, ma sarà
5: dai,
3: meglio.
5: Matteo Monti!

0: sono Matty McFly e anch'io ascolto la scoteca di Matteo Monti dal 1955.
1: Buongiorno.
2: Ciao, sono Andrea Nordio.
3: Bravo, bravo,
4: capito.
3: Bravo,
4: anche Andrea Nordio.
5: Ciao, sono Sister Gloria.
6: No, Gloria ha fatto una cura. Come gli ormoni.
7: Signor Monti è gentilmente pregato di spaccare le casse.
8: E vai con Scutenga.

0: conforme.
1: Conforme.
2: Conforme.
0: Tutto bene.
3: La mamma di Stifler.
0: Mamma di Stifler.
4: Ciao, sono Giorgia Meloni. Oh. Un saluto.
5: Ciao, sono Matteo Salvini.
0: Ma no! Tu sei Mister Oro.
6: Ciao, sono la pizza fricco.
5: Senti che roba, senti che roba, senti che spettacolo!
7: Sono una merda.

0: Uè animali, la scoteca mi esalcia. Tac!
1: Saluto gli esaltati.
2: Ciao, sono Rocco Siffredi. E se magari

0: bella giornata.
1: Dillo, dillo.
0: Ciao da Massimo.
2: Allarma.
3: La scoteca.
4: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti, solo nel The Remix Show.
1: Mamma mia che fatica ogni volta che c'è la scoteca. Un applauso anche a Federico che è stato dietro.
5: Grazie.
1: A tutti i messaggi di WhatsApp.
5: Tantissimi.
1: Non ne abbiamo ascoltati tipo 2 miliardi.
5: Lo sai che io con WhatsApp sono un po'.
1: Vabbè, lascia fare, sei stato bravo. Adesso basta fare i stupidi perché c'è la chicca del maestro Miyagi.
6: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
7: Ah, buongiorno mezzi Remix.
1: Siamo noi.
7: Buon venerdì a tutti. Un venerdì oscuro, climaticamente parlando. Buongiorno finti o mezzi Remix.
1: Vabbè,
7: ma soprattutto buongiorno a chi? A questo nuovo ragazzo. Sì, signor Nordio.
1: Chi?
7: Colui che le sta accanto.
1: Piano piano,
7: con la sua calma, si sta impossessando di varie trasmissioni radiofoniche. Nessuno
1: tutto.
7: Lo avrebbe detto.
1: Te le fai.
7: Guardatelo. Cosa gli potete dare? Al massimo 10 centesimi. Buongiorno, signor Federico. Mi presento. Sono colui che porta un po' di sani principi in questi 100 secondi. Sì.
1: 100 secondi.
7: Ma soprattutto un saluto
1: a chi?
7: A Matteo Monti, che anche lui pian piano scotechina o scotecona sta impossessandosi di tutta la radio.
1: Scotecazza.
7: Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice weekend, maestro Miyagi vi ricorda che essere buoni è utile solo se siete una torta. Sì.

0: auguri Filippo. Ha detto
1: sì,
0: auguri Filippo.
1: Auguri Filippo. Auguri
0: scusate, Filippo. Prima cosa vuoi fare? Ci sono arrivati tanti messaggi. Adesso ho dato il compito a Federico di provare ad ascoltare tutti sì. i messaggi. A che percentuale sei?
2: Mi fa male il tunnel carpale.
0: Ci credo, cavolo.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
2: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
4: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Domenica 10 maggio a Padova, torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner, Radio Peter Pan.
5: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
6: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
7: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
7: Che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Turn the bass up. Under pressure,
8: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
9: Le 8 da 3 minuti.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
10: news. Buona giornata da Federica De Boni. I dazi del 10% imposti da Trump in febbraio sono illegali, lo stabilisce la Corte per il Commercio americana. Colloquio telefonico del capo della Casa Bianca con von der Leyen. Se Bruxelles non rispetterà l'intesa sulle tariffe entro il 4 luglio, aumenteranno in maniera vertiginosa. Bisogna lavorare per la pace instancabilmente, il monito di Leone XIV durante l'incontro in Vaticano con il segretario di Stato americano Rubio, che oggi vede la Premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Tennis, Roma si infiamma per gli azzurri oggi al Foro Italico, in campo Musetti, Arnaldi, Darderi, Cocciaretto, Basiletti e Grant. Attesa per l'esordio domani del numero 1 Sinner contro Hofner. Calcio, la finale di Europa League il 20 maggio sarà tra Aston Villa e Friburgo. Quella di Conference il 27 maggio tra il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, e il Crystal Palace. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
12: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.
13: Ora grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Da Carrefour, 96 ore scontate.

0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
1: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: oceanica.
1: Vabbè, come sempre la prima ora scorre senza per forza aver parlato di qualcosa. Di cosa abbiamo parlato?
2: Del mio braccio che fa malissimo. C'ho il WhatsApp e mi hanno tasato le mani.
1: Che figura. In tanti hanno chiesto se avevano scritto le gemelle horror.
2: Hanno scritto leggermente in ritardo, poi io sono lento di mio.
1: Vabbè, falli sentire, fallo sentire.
2: Facciamo sentire. Però ti ho detto, avvertimi che ci metto un'ora e mezza. Ce l'ho, vado.
1: Vai, falli sentire, falli sentire.
3: Buongiorno, la scoteca ci fa ballare.
1: Scusate, gemelle horror, se dovete comparire nel sonno a qualcuno per ucciderlo, fatelo con Federico, che è stato lui a non.
2: Ci ha mandato un messaggio Cri che ha detto: adesso me le registro così le sento quando voglio.
1: Ma se siete dei Cri, pazzi, no, completi. Vabbè, in ogni caso comincia la seconda ora del The Remix Show.
4: Señoras y señores, con todo el ritmo y la energía.
5: Sono tipo lento.
4: Io Peter Pan presenta.
1: Cosa?
4: The Remix Show.
6: Sono le 8 del mattino.
7: 1, 2, 3, DJ Beat.
6: È passata un'ora ormai.
5: Mi avete bloccato?
6: Buona

0: Buongiorno rega. Questo è Dynamic Show.
1: Per circa una settimana non ci sarà Andrea ed Edoardo, come sì, dice la sigla, Andrea sì, e Fedoardo.
2: O come ti hanno detto nei corridoi, ma Andrea Nordio è in ferie, sì, davanti a te.
1: A me hanno chiesto, Andrea Nordio è in ferie, sono io Andrea Nordio. Sono,
2: piacere, sono qui da quanti anni?
1: Sono 14 ormai, vabbè, 14 anni. Ah, come passa il tempo quando ci si diverte. Ragazzi, prima di introdurre la prossima notizia, vogliamo farvi una domanda molto semplice. Quindi al volo, se vi va, per piacere, aprite la vostra pagina Instagram e diteci quanti follower avete.
2: Dai, però
1: così, giusto,
2: mi
1: per
2: vergogno.
1: Magari ci sono anche degli influencer tra di noi, content creator che hanno tipo 1 milione di follower.
2: Gente influencer, mi raccomando, la mascherina per favore.
1: Quindi per gentilmente mandateci sì, o anche lo screenshot se volete, insomma, dei vostri follower, perché poi abbiamo una notizia riguardante proprio loro.
2: Proprio loro.
1: Influencer. No, gli follower.
2: Ah, okay.
1: Instagram.

0: scusa Andrea, ma sede è equipollente a Edo?
1: Sì, assolutamente, tutta questione di equipollenza.
2: Buongiorno, volevo solo dire, sono equipollenti Matteo Monti, David Guetta, Martin Garrix, Alox, Armin Van Buren, Alex, Dimitri Vega, Like Mike, Charlotte De Vitte,
3: medicina,
2: Matteo Demo,
1: ma come Matteo Demo?
2: Dance, Boris, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, ci fate sempre divertire. Buongiorno a tutti e due, ciao Andrea.
1: Grazie, ciao, ciao. Allora, quanti follower hanno i ragazzi?
3: Allora, ce l'hanno, eh? C'è qualcuno supera i 199.
1: 199, eh?
3: Sì. 909, Aurora che fa la tototrice. Poi abbiamo Elistella Makeup 510. Insomma, dai,
1: vabbè, se la sono, ma eravamo arrivati anche allora 2006, che sono tanti comunque. 2006
3: però ne segue tanti. Ma è in spagnolo. Attenzione, Padova, ma scusa, c'ha.
1: Padova, Padova. No, Padova in Italia.
3: Padova in Italia. La descrizione in inglese e poi c'ha il profilo in spagnolo.
1: Ma scusa un secondo, cosa.
3: C'ha i seguidores.
1: Sto guardando cosa pubblica. Allora lui fa skateboard. Vai, torna su un attimo.
3: No.
1: Fa skateboard, fa? Surf, sport,
3: surfing.
1: In generale.
3: Vabbè, fa un po' di roba. E poi c'era lui, dice: io ho 900 perché metto le immagini del pesce. Non
1: poi
3: so
1: ce n'era uno che aveva scritto: ne ho 2000 comprati.
3: Dove sono? Dove li trovi, Andrea?
1: L'hai detto, me l'hai letto ad alta
3: voce. Ma non fa niente. Senti lui.
1: Un altro?
3: Lui ce n'ha 11.000.
1: Sì.
3: Perché c'ha la descrizione quella
1: allora
3: bella.
1: Aspetta che metto la base di
3: descrizione.
1: Metti la descrizione bella,
3: bella. Sono quello che sono. È la cosa più importante. Non voglio essere te, un altro o quello che gli altri vogliono che io sia. Voglio essere me stesso.
1: Quattro volte la stessa roba.
3: Però c'ha 11.000 fa. Puffaguru.
1: Beh, c'era quello che aveva detto: io ne ho un tot, li ho comprati. Sai che tra l'altro io avevo fatto una roba strana tanto tempo fa, ma proprio ti parlo di 10 anni fa.
3: Un bot di tempo fa.
1: Ho fatto un bot.
3: Ok.
1: Avevo usato il bot per tipo arrivare a 10.000 follower.
3: Davvero?
1: Sì, perché volevo arrivare. Avevo tipo 6.000 o 7.000. Cioè, voglio arrivare a 10.000. Però poi devo dire la verità.
3: Cresciuta da
1: non l'ho
3: pagina.
1: Più usato e adesso per esempio sono un po' più in alto, ma nel caso vi foste accorti che il vostro profilo Instagram è improvvisamente crollato è perché Instagram ha fatto pulizia.
3: Pulizia contatti.
1: Instagram ha detto: sai cosa, visto che ci sono tutti sti cosi qua, adesso pulizia contatti. Si faceva su Facebook, pulizia contatti, rimuovo gli amici che non mi interessano. Tra poco vi diciamo quali sono le pagine Instagram che hanno perso di più. Vi diciamo solo che si parte dalla decima posizione, chi ne ha persi meno è Khloe Kardashian e ha perso 3,7 milioni di follower.
3: Io ne ho persi 3.
1: Non so se ho perso un tipo quasi un centinaio, pensa.

0: bello. Nel fuori onda stavamo parlando di calcio, calciatori. Calcetto. Perché tutto è nato da un post che avevamo visto sia io che Federico stamattina, che spiegava quanti calciatori hanno perso quanti followers, visto che Instagram ha detto pulizia contatti, via via bu, a casa vostra, e quindi ha eliminato un po' di bot, profili falsi e cose del genere. E parlando di calcio abbiamo anche condiviso alcune esperienze che purtroppo...
1: Le brutte esperienze di quando non giochi per tanti anni e poi decidi di fare una partita a calcetto alle 21 con gli amici e cominci a vedere le lucine perché stai per svenire.
0: Io sempre dopo 5 minuti di partita comincio a corro come un matto perché mi dimentico che non gioco a calcio da 10 anni.
1: Svieni?
0: Svengo letteralmente, o comunque quasi, cioè nel senso vedo le stelline.
1: Metti
0: mi
1: le gambe in aria.
0: Vado fuori, alzo le gambe.
1: Certo.
0: Poi torno, sto in porta per 40 minuti e poi gli ultimi 20 minuti gioco fuori.
1: Ma tu sei il classico portiere che paro che si leva. Io mi levo quando tirano.
0: Butto, cerco di farmi più male possibile.
1: Tu sei matto.
0: Comunque, torniamo a noi. Quanti follower, per esempio, ha perso Cristiano Ronaldo?
1: 6.500.000.
0: Ok.
1: Ma secondo me perché è andato a giocare in una parte, se lo sono scordato. Non so, i bot, secondo me.
0: Com'è?
1: Sì, sì. Ma chi è Cristiano Ronaldo?

0: Kardashian ne ha persi 5, Ariana Grande ne ha persi 5 e mezzo, Kylie Jenner ne ha persi 5 sempre più o meno, poi Dwayne Johnson, quindi The Rock 4 milioni,
1: Selena Gomez
0: 5 milioni, Lionel Messi 4,8 milioni, Cristiano Ronaldo 6 milioni e mezzo. Ma chi ne ha persi più in generale, chi l'avrebbe mai detto? Proprio Instagram ha perso 10,9 milioni di follower.
1: 10 milioni!
0: Cioè, Instagram ha detto: adesso la metto io in quel posto a tutti quelli che hanno i follower finti, e la maggior parte dei follower li ha persi lui.
1: Che poi scusa, se tu perdi follower, anche se sono dei bot o se sono finti, perdi dei soldi? Non lo so.
0: Secondo me sì, perché poi cioè il tuo profilo è monetizzato a quei livelli lì. E quindi se tu hai 10 milioni di follower in meno, fa effetto.
1: Immagino Cristiano Ronaldo che si sveglia al mattino, meno 6 milioni e mezzo. Disco Night.
0: Dice, sì, avrà detto Disco Night, adesso il post che mi pagavano $1 milione, mi lo pagano $900,000.
1: No!
0: Porca miseria.
1: L'hanno obbligato ad arrabbiarsi di prima mattina. Poverino.

0: che il numero fino a se stesso, somma.
1: È una somma. Allora si parla di follower, sentiamo lui.
2: Vale lo stesso TikTok, ne ho 2065.
3: Ma no, follower. Non c'entra però.
2: Beh, follower. Non è male.
3: Cos'è che
2: non,
3: scusa,
2: non è quello soltanto,
1: scusa.
2: Cos'è? 5 follower.
3: Non esistono.
1: Buongiorno ragazzi, io ho avuto un boom quando ho cominciato a fare palestra, difatti ho messo il profilo privato e dovrei fare pulizia. Sì, metti le foto della palestra. Le signorine sono vantaggiate.
3: Da quel punto di vista sì.
1: Quando è arrivata Emma Rossato, la prima mezz'ora di Peter Pan ha preso quasi 3000 follower. Non mi caga nessuno.
3: No, quanti ne hai tu adesso?
1: 1739.
3: No, ragazzi, aiutiamo subito Federico, visto che allora io infatti gli ho detto a Federico, tra tutte le persone che scrivono, se ci sono profili interessanti, segnalali che magari cominciamo a seguire.
1: Il mio non è più interessante. C'è lui che si chiama Andrea Rebesk. 13.700 follower. Welder Wisdom Purse Repair.
3: Così non stai aiutando.
1: È uno che mette le foto della Dodge e le foto dall'America. Ah, diciamo dell'altro.
3: Allora, intanto vi va. Anzi, ve lo
1: Andrea, diciamo, non mi segui.
3: No, sì, che ti seguo, scemo.

0: ragazzi.
1: Si vede che non c'è Edo, perché Edo, avendo fatto lo scientifico, avrebbe calcolato la proporzione sul cotalone, cioè in percentuale, quanti ne hanno persi.

0: Sport.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: Ultima chiamata prima dell'estate.
4: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
5: Sponsored by S Music Store, smusic.it. È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Peter Pan Pink Power.
10: Una festa tutta al femminile con lo stile unico di Radio Peter Pan. Questo è Pink Power. Questa sera il maggio fiaschettano verrà travolto dall'energia e dalla voglia di fare festa di Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Questa sera Pink Power a Fiaschetti, Pordenone. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: che cos'è Candelù. È un paese. Cerca Candelù. Cerca
1: Candelù, Candelù. Cerca Candelù è il paese di Andrea Candeluca.
0: Cerca.
1: Candelù.
0: Esatto. Adesso vedi
1: frazione
0: se c'è qualcosa. Apri qua.
1: Dove? Wikipedia. E togli il dito.
0: Leggi.
1: Candelù in Veneto è una frazione del comune italiano di Maserata sul Piave in provincia di Treviso.
0: Leggi quanti abitanti c'ha.
1: Quanti ce l'ha? Abita 1300, pari.
0: 1300 spaccati.
1: Metri sopra il livello del mare, codice postale 31052.
0: Ok, perfetto, così adesso sai una cosa in più.
1: Grazie.
0: Sul Veneto, visto che magari noi ci andiamo spesso.
1: A Candelù. Sì, allora, si parla di follower perché Instagram ha fatto pulizia contatti, Cristiano Ronaldo ne ha persi 6 milioni e mezzo, però stiamo cercando un po' di ampliare, no?
0: Sì, esatto, e prima abbiamo detto che Instagram, Federico ha un problema con Instagram, cioè non ha una grande somma di follower, quindi vi invitiamo a seguirlo per piacere. Sì. Lui si chiama Fede_basso dice cose.
1: Sì.
0: Ma se cercate Federico Giovannetti trovate.
1: Sì. Quanti ce n'ho adesso?
0: Adesso sei a 1741, 1742.
1: Allora, riaggiorna.
0: C'hai il profilo la foto profilo che da lontano sembra un fenicottero rosa, volevo dirvelo.
1: È vero, sembra un fenicottero rosa.
0: Poi in realtà è lui. Comunque, allora, seguitelo per piacere, diamoci una mano.
1: Facciamo una cosa: 393-7366-240. Se arrivo a 3000 follower entro fine settimana prossima, vi dedico una canzone col Kazoo.
0: Allora,
1: ce l'ho qua.
0: Non li ha incentivati. Facciamo così: se lo seguite, poi gli dimostrate che lo seguite su Instagram, al prossimo evento di Radio Peter Pan in cui ci sarà Federico, vi paga una birra.
1: Beh no, facciamo che vi tiro fuori il Kazoo, forse no. Potrebbe essere. Allora Fede, seguo te, tolgo Francesca, tocca.
0: Francesca tocca, che fa? Tocca?
1: Vabbè, tocca.
0: Profili interessanti dei ragazzi, intanto c'era chi diceva anch'io vi seguo ragazzi ma non ho i social, quindi vi seguo solamente alla radio, va benissimo.
1: Bello. C'è il profilo del compare Ma, che lui si fa chiamare così, Marco, che aveva 250.000 follower. Però mi ha raccontato proprio ieri al mattino che l'ha dovuto togliere perché sai, no, quando sei fidanzato poi le tipe ti scrivono sei famoso e allora ci provano e lui dice
0: senti, che ha raggiunto 250.000 follower,
1: ma secondo me ha modificato, erano 25 250.000.
0: Ma perché sono tanti 250.000?
1: Sono tanti, sei un influencer a tutti, cioè sei famoso,
0: devi scriverti sulla bio in elenco Agcom, sai che adesso bisogna scrivere quella cosa lì. Se tu guardi tutti i profili sopra i 100.000 follower che in qualche modo monetizzano con Instagram, devono scrivere alla fine della bio in elenco Agcom.
1: Ah, non lo sapevo.
0: Legalmente devono fare.
1: Però lui ha chiuso il profilo perché sai, no? Quando sei famoso ci provano.
0: Sì.
1: Cioè, sai, io so.
0: Cosa?
1: Ci prova.
0: Stai per dire qualcosa? No. Pensavo stessi per fare una battuta.
1: Devono far finta di essere famoso per raccontare che le tipe ci provano con
0: tu
1: me.
0: Tu che sei quasi a 1750 follower.
1: Tiro fuori il Kazoo.

0: L'ascoltatore di prima che aveva raggiunto i 250.000 follower l'aveva fatto probabilmente perché è stato campione del mondo di kickboxing per 3 volte, di karate 2 volte, ha vinto il campionato mondiale di Piacenza Best Fighter e quindi è un grandissimo lui.
1: È il mio migliore amico, la mia guardia del corpo.
0: Ti vogliamo bene, ti vogliamo bene. E poi è arrivato un bellissimo messaggio, vedi che la gente apprezza.
1: Apprezzano, speriamo, dai.
2: Ciao Peter, sono Carmine.
1: Ciao Carmine.
2: È da un po' di anni che ascolto Peter Pan, però siete proprio forti. Fede, sei fortissimo. Tu e il tuo kazoo. Dai, fai una piccola canzoncina. Dai.
0: Allora, grazie per averci averci dato quest'idea, Carmine. Adesso la tua. Cosa stai facendo?
1: Sto preparando il kazoo.
0: Allora, Fede ha il kazoo in bocca in questo momento.
1: Passo la zip allora.
0: Vai, c'ho la zip. Adesso facciamo sto gioco qui, ovvero, aspetta che metto la base per caricare un po' di hype. Adesso Fede canterà una canzone con il kazoo, vincerà il primo o la prima che indovina la canzone. Informazioni generiche su questa performance. È una canzone italiana.
1: È una canzone italiana.
0: In italiano.
1: Basta, non aggiungo altro.
0: Ok, perfetto.
1: Vado.
0: Allora, 3, 2, 1, vai. La so. Vediamo chi la indovina. Non con gli audio, ragazzi! Messaggi testo! Eccolo qua!
1: Come si chiama?
0: Come si chiama?
1: Cri
0: ha indovinato cosa?
1: Il titolo della canzone.
0: Che era?
1: No, ho sbagliato! Sono fuori dal tunnel! No, Cri ha sbagliato! Era Caparezza, sono fuori dal tunnel!
0: Non era fuori dal tunnel!
1: No.
0: Allora Cri non ha vinto!
1: Non ha vinto!
0: Vai dal secondo che ha scritto!
1: Eccolo! E Gianluca!
0: Bravo! Era fuori dal tunnel di Caparezza! Complimenti, bravo anche Federico! Sei stato
1: lo sai che cosa ha vinto?
0: Cosa ha vinto?
1: Un kazoo ha vinto!
3: Titi me pregunto si tengo mucha novia, hoy tengo a una, mañana otra, ey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo mucha novia.

0: Vedi, allora Edo non c'è oggi qui fisicamente, però ci ha tenuto a contribuire in un modo o nell'altro al programma.
1: Ci ha mandato qualcosa?
0: Ci ha mandato la sua versione remix.
1: Davvero?
0: Di Titti Me Preguntò. Lui ogni volta che facciamo le serate suona la versione remix.
1: Ok.
0: Perché comunque è bravo. È bravo DJ.
1: Come DJ.
0: Salutiamo Mbit DJ, che sicuramente adesso, come succede spesso, ruberà la versione remix a Edo. Sì. Edo, la versione remix, l'ha sempre suonata così.
2: Titti Me Preguntò, si tengo mucha novia.
0: Ci metti gli effetti lui, senti?
2: No, tengo novia.

0: Bravissimo, bravo, posso dire, è sempre bella la versione remix di Edo, la mia preferita in assoluto.
1: Bravissimo.
0: Tutte quelle. Adesso non rubategliela.
1: Ho riso tanto, non la conoscevo questa versione.
0: Vabbè, comunque, ragazzi, abbiamo parlato di Instagram, adesso cambieremo anche argomento, tranquilli. Abbiamo parlato di Instagram perché, appunto, Instagram ha fatto pulizia contatti, ha rimosso tantissimi bot e profili fake. Abbiamo fatto un po' una gara a chi ne ha persi di più e anche a chi ne ha di più. Poi improvvisamente siamo finiti ad ascoltare Federico che canta le canzoni col kazoo.
1: Sì.
0: Ci sono persone che lo sanno fare allo stesso modo, anzi, che probabilmente il kazoo se lo sono infilati da altre parti.
1: Vuoi sentirlo?
0: Sì, vorrei sentire lui.
1: Influenza intestinale.
0: Tra l'altro volevo dirti una cosa, che quando abbiamo fatto Tre uomini per tre birre martedì scorso, io ho suonato dal tuo kazoo e tu avevi l'influenza intestinale
1: e te l'ho detto,
0: e io è da un paio di giorni che non mi sento molto bene, un po'

0: Sento di aver tipo corso per tutta la puntata con te.
1: Perché?
0: No, non nel senso che abbiamo dovuto fare le cose velocemente, ma perché c'è questo entusiasmo, no, del cambio partner, certo, del programma. Quindi un po' magari devi prendere le misure, tu e io e questa cosa. Rallentiamo un attimo, sì. A me piace quando succedono questi mix di speaker che magari non sono abituati a trasmettere insieme, perché penso che ognuno abbia sempre qualcosa da dire.
1: Certo.
0: E quindi è giusto, non voglio essere il padrone di casa che ti dice no, si fa come dico io. Quindi se ti va di proporre qualcosa, hai delle rubriche tue forti,
1: come no?
0: Pure.
1: Ce l'hai la base curiosità animali?
0: Certo che ce l'ho la base curiosità animali, ma che domande sono? Eccole qui, via.
1: Ce l'ho. Grazie.
0: È base Thailandia, ma non so.
1: Okay. Ci rendiamo a Fermignano, Andrea, nelle Marche.
0: Tipica perché musica di Fermignano.
1: Certo, c'è una gara storica in cui i concorrenti spingono una carriola con sopra una rana viva.
0: Allora ci vuole un'altra base, scusami, eccola qui.
1: Allora, ricomincio.
0: Vai.
1: A Fermignano, nelle Marche, c'è la gara storica in cui i concorrenti spingono una carriola con sopra una rana viva. Per vincere non devi soltanto arrivare primo, devi arrivare primo con la rana sopra la carriola. Perché
0: okay,
1: se salta è tutto un crack.
0: E come fai a convincere la rana a non saltare?
1: No,
0: cioè, penso che la difficoltà sia quella.
1: Secondo me io la incollerei col biadesivo.
0: No, dai, non dire queste cose qua.
1: Che scherzo, poi... amici degli animali.
0: Associazione Protezione Rane. Non
1: in realtà,
0: per dire,
1: è una cosa che una gara che va avanti dal 1996, una tradizione storica. Fanno la festa, fanno il palio, fanno i cortei.
0: Se è del 96, ormai c'ha 20 anni.
1: C'ha 20 anni, quelle, ancora con le stesse rane, tutti gli anetti erano
0: fuori. Scherzo. Comunque, aspetta, perché c'è qualcuno che dice no. 96 sono 30 anni. Sì, lo so, però
1: è vero,
0: nella mia testa sono 20.
1: Giovanni Rana, qualcuno commenta. Ti metti sulla carriola Giovanni Rana. C'è un'altra curiosità che viene dal Ghost of Anarchy Sanctuary.
0: Eh?
1: Ovvero. Lascia perdere, non me lo fa ripetere. Merlin è la prima papera in sedia a rotelle, poverina, è nata con una malformazione. E hanno inventato questa sedia a rotelle specializzata, la prima sedia a rotelle per le papere. E a proposito di papere, dillo dai.
0: No, facciamo allora, sei pronto?
2: Le papere!
0: Papere, gaff, figuracce, video divertenti e allora splash! Falla! Non riesco. Mamma mia, non ce la fa più.

0: quanto vi divertite voi due a lavoro, ma quanto vi divertite.
1: Guarda, due cose vere hai detto, questa e poi aggiungo anche questa.
0: Ma voi non state bene.
2: No. Obiettivamente.
1: E Fede c'ha l'intestinale, quindi effettivamente non sta tanto bene, però. Allora, grazie Fede.
2: Grazie
1: di queste prime due ore. Ti va di rimanere anche per la prossima?
2: Ma sì, dai, volentieri.
1: Sono contentissimo.
2: Rimango fino alle 10 e poi torno dalle 13 alle 15.
1: Ti ricordo, mi casa è stu casa.
2: Mi casa è stu casa.
1: Mi casa è stu casa è l'altro programma. Ma mi casa è stu. Mi casa è stu
2: grazie.
1: Casa.
2: Grazie. Devo dire la verità, a rotazione ho lavorato con tante persone. Ho lavorato con te, con Edo, con Fedro, con Rocky, Alice, eccetera, eccetera. Sei una delle persone con cui mi trovo meglio.
1: Oh, insieme qua.
2: No, stavo scherzando. Insieme a Edo, Alice. Si parla delle gare delle rane e un nostro ascoltatore Stefano dice: ciao ragazzi, una volta ho partecipato ad una gara simile, ma al posto della rana c'era una gallina.
1: Come?
2: No, delirio.
1: Bellissimo.
2: Anche perché abbiamo, ah bella, ognuno aveva pensato ad un modo per non farla scappare perché non si poteva legare.
1: Vabbè, ci credo, ma infatti, allora, se la rana magari, non sono esperto di rane, però può essere che la piazzi là e rimanga lì. Non la so. Gallina la vedo più dura.
2: Sì, pure perché la
1: gallina,
2: perché
1: è molto più agile, capito?
2: Ma sì, potrebbe volare, poi molte galline volano.
1: Sì, sì. Non è che volano tanto.
2: No, no, ci sono galline che volano. Io vendevo le galline in ferramenta.
1: Ma che sta, che
2: quando mi sono scappate dalla cesta, è volata via.
1: Stai dicendo?
2: Ti giuro.
1: Io ti giuro. Poi te lo racconto,
2: Altra
1: poco.
3: Radio Peter Pan.
4: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1. Zero.
3: Peter Pan.
5: Spot. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
8: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto, The Land of Venice.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner Radio Peter Pan.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 9 da 3 minuti.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
13: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
14: Da
13: da Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
14: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliper il sottocosto vince sempre.
15: Ali migliora la vita.
16: Breaking news.
17: Buona giornata da Federica De Boni. Il messaggio della Santa Sede dopo l'incontro tra Leone XIV e Rubio. Le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno. Serve lavorare instancabilmente in favore della pace. E Trump rivela: ho detto di dire al Papa in modo garbato che l'Iran non può avere l'arma nucleare. Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Per la procura di Pavia avrebbe ucciso lui Chiara Poggi nel 2007 per una avance respinta. A Milano gli atti per la revisione del processo di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere. Tennis, il numero uno del mondo Jannik Sinner è pronto a fare il suo esordio agli internazionali d'Italia, domani contro Hofner, ieri bagno di folla a Roma agli allenamenti, ciclismo al via oggi la 109esima edizione del Giro d'Italia, start dalla Bulgaria a Nessebar sul Mar Nero, in 3 settimane 21 tappe. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
19: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.
20: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere!
21: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
24: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
25: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
26: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
27: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
28: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan.

0: Mi avete archiviato?
1: Sono equipollente.
2: Allora ragazzi, ultima ora, che sapete poi nella parte finale sarà dedicata ai servizi in camera, cioè le telefonate che voi ci avete chiesto di fare alle persone che vivono una giornata, un periodo speciale. Questa mezz'ora invece è dedicata a cosa?
3: Dobbiamo dire?
2: Il tempo che viene, insomma.
3: Si parlava nel finale della seconda ora di gare strane con animali. E lui ha collegato la radio proprio in quel momento, sai?
4: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
4: C'è uno spettacolo questo venerdì. Sono riuscito a riaprire adesso l'app per ascoltarvi. Grandissima app, Radio Peter Pan. La prima cosa che ho sentito è che ci sono le galline che volano. È uno spettacolo.
2: Spettacolo.
4: Grandissimi, buona giornata, buon weekend.
2: Grande, buon weekend, grande. Stai lì per bestemmiare. Guarda che ti ho sentito che stai per bestemmiare.
3: Peter Pan!

0: bella questa, Lie to Me, mentimi. Dimmi, ah, tra l'altro è la serie, ti ricordi la serie TV Lie to Me?
1: Qual era Lie to Me?
0: Quella che mia mamma chiamava Lieto Me.
1: Lieto Me.
0: Perché? Lieto Me.
1: Lieto
0: Vabbè,
1: Me, certo.
0: Con l'attore, oddio, aspetta.
1: Scamarcio.
0: Oh, no.
1: Lo cerco, Andrea, non ti sforzare.
0: Cerca cast Lie to Me. Lui è un attore che adoro, ha fatto anche La leggenda del pianista sull'oceano, Tim Roth.
1: Tim Roth.
0: In Lie to Me lui praticamente era uno psicologo, psichiatra che aiutava, collaborava con la polizia perché riusciva a leggere il linguaggio facciale.
1: Ah, ok.
0: Cioè le microespressioni.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E lui quindi capiva quando una persona stava mentendo. Secondo me è una serie molto bella, adesso è un po' datata. Cioè la vedi che c'ha uno stile un po'.
1: Però vecchio. Si potrebbe recuperare. Dici?
0: Allo stesso livello di The Mentalist o Dr. House, cose così. Personaggio un po' controverso.
1: A proposito di cose da The Mentalist, stavamo parlando di gare strane con animali strani, insomma.
0: Sì.
1: Abbiamo parlato delle gare delle rane e delle gare marche, quelle... e quelle delle galline che
0: galline.
1: Volano. Io sono stato a Tredozio a Pasqua e in Emilia Romagna saluto gli amici di Tredozio.
0: Sì.
1: E facevano il palio dell'uovo e praticamente in 3 minuti un tizio si è mangiato 27 uova sode.
0: Ma fa malissimo.
1: Ma lo sai che puzza, le scorreggi.
0: No, ma poi immagino che le abbia mangiate intere.
1: Intere.
0: Cioè mandate giù, tipo la gara dei Wurstel.
1: Non ci fa pensare.
0: Perché io,
1: mamma mia,
0: quando vedo queste cose qua sto malissimo.
1: Secondo me è una disfunzione nel corpo, perché io penso che normalmente 27 uova sode non riuscirei,
0: no,
1: neanche
0: allora,
1: 3-4.
0: Tu calcola che il mio nutrizionista dice che tipo se mangi 6 uova a settimana è il limite massimo.
1: E quindi lui ha sforato. Veramente sforato.
0: Gli ne ha mangiate 27.
1: E poi la vera domanda che vorrei farti: secondo te lui, per arrivare a mangiare 27 uova in 3 minuti, ha fatto gli allenamenti a casa? Quindi ha fatto la preparazione?
0: O forse zero, o forse proprio non ne ha mangiate per 2 anni e quindi quel giorno là
1: ha puntato tutto su quella giornata.
0: Non lo so, non lo so. Riusciamo ad ascoltare quest'audio, dai, in velocità, molto velocemente.
2: Ciao Radio Peter Pan, noi siamo stati a vedere la gara delle rane a Fermignano.
0: Ah, vedi.
2: E vi posso assicurare che le rane non stanno ferme sulla cariola. È molto divertente da vedere.
0: Bellissimo.
2: E alla fine c'è un veterinario che controlla lo stato di salute delle rane.
0: Oh, bravo. Perché effettivamente vedi che
1: certo.
0: Ci saranno associazioni di animalisti che dicono no, non potete trattare così le rane. Quindi se c'è il veterinario delle rane, siamo a posto.
1: Il veterinario delle rane. Sono soggette a stress anche le
0: esatto.
1: Rane.
0: Allora, Fede è molto bravo a suonare il kazoo, io so suonare il pianoforte.
1: Davvero? Sì. Fai sentire.
0: Sentito? Poi basta, non faccio più niente.
1: Vabbè, dopo lo risuoni.
0: Solo alla fine.
1: Bello.
0: C'è un altro
1: pochino.

0: mamma mia, ragazzi, stavamo per dimenticarci una cosa che in tanti ci hanno già chiesto.
1: Secondo me Edo ci stava quasi per mandare la polizia della radio.
0: Ne avevamo parlato ieri con Edo, diceva no, ma alla fine fatela. Di cosa stiamo parlando, ragazzi? Stiamo parlando della nostra mitica Astro Sex Parade. Ovvero la classifica dei primi quattro posti, la classifica zodiacale dei primi quattro segni che nel fine settimana dovrebbero.
1: In teoria.
0: E allora oggi la porta Federico.
1: Vuoi saperla? Al quarto posto!
0: Cosa c'è?
2: Bilancia.
1: Un tuo gesto preciso e delicato può far perdere il controllo al partner.
0: Esatto, mettici un po' di
1: rifalla. Allora, ricominciamo. Sì. Bilancia. Un tuo gesto preciso e delicato può far perdere il controllo al partner.
0: Allora, un gesto preciso e delicato. Un gesto preciso.
1: Non mi toccare, no, Andrea. Al terzo posto.
2: Gemelli.
1: Tra leggerezza e gioco riesci a creare un momento in cui tutto diventa spontaneo e favoloso.
0: Ah, bello questo, tipo il sesso giocoso.
1: No! Leone! Speriamo di no.
0: Folletto Kiko. Poi chi c'era?
1: Al secondo posto!
2: Sagittario.
3: Quando ti avvicini all'improvviso, il partner sente un brivido felino che non riesce a spiegare.
0: Puoi dirla più sensuale, per favore?
1: Proprio da lontano. Quando ti avvicini all'improvviso. Perché se mi avvicino poi.
0: Vai.
1: Quando ti avvicini all'improvviso, il partner sente un brivido che non riesce a spiegare.
0: Quindi dovete fare tipo gli agguati. Amici del Sagittario, dovete fare gli agguati.
1: La mossa da dietro. E io sono Scorpione, è stato fine settimana, non.
0: Perché al primo posto chi c'è?
2: Acquario.
1: Ero dimenticato che ce l'avevi.
0: Vabbè, succede.
1: Il tuo tocco leggero ma deciso riesce a far perdere il controllo anche a chi cerca di mantenersi lucido.
0: Ah, quindi in questo caso tocco leggero ma deciso. Come vuol dire leggero ma deciso?
1: Tocco leggero
0: non
1: è.
0: Non tocca.
1: Te lo faccio vedere. Che segno sei? Acquario.
0: Vergine.
1: Mannaggia, peccato. Fatti toccare.
0: Allora, adesso se sì, il vostro segno zodiacale è uno di questi, ovvero al quarto posto Bilancia, terzo posto Gemelli, secondo posto Sagittario, primo posto Acquario, diteci che sensazioni avete.

0: non c'era il leone purtroppo nell'Astro Sexo Parade. Ricordami quali erano i quattro segni.
1: Ho chiuso il...
2: Ma dai, ma sei...
1: allora, vergine. Dall'history, dai, ce l'hai sotto. Devo insegnare a far regia, no? Capito, sono sei mesi che sto qui.
0: Allora, dilli. C'erano Bilancia, Gemelli, Sagittario e al primo posto l'Acquario.
1: Ok. Sapevo che non dovevo chiudere. Sentiamo.
3: Io Acquario, lei Capricorno.
1: Ha bestemmiato.
3: Ieri anniversario di nozze, oggi pomeriggio libero. E ho detto tutto.
0: Suona. Secondo te come gli va?
1: Male. No, la sento così, tipo c'hanno un impegno. Io Acquario oggi dovrei andare da una donna a dormire da lei. Se tutto va bene dovrei concludere.
0: Vabbè, se hai già programmato, cioè, ma com'è che hai programmato di andare a dormire da lei?
1: Vabbè, tipo ci vediamo stasera, se mi porto qualcosa e mi fermo, perché magari fanno una cena.
0: Ah, ok, magari va cena. Magari è lontana da casa, dice: guarda, vengo io dalle tue parti, però ospitami la sera.
1: Può darsi, potrebbe essere un'idea. Buongiorno, ma io che sono della Bilancia, cosa dovevo fare col gesto preciso e delicato? Arrivo a casa e tiro fuori il kazoo.
0: Vai, tira fuori il kazoo, anzi, arrivo. Aspetta, arrivi lì e qualcuno ti dirà splash. Non riesci mai a farlo serio, guarda che davvero sei.
4: The Remix Show. Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
13: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
14: One Express, anche entro le 12.
15: Gold Espresso, ore 12.
14: One Express. Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
16: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Anna,
1: non c'è altra scelta.
2: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee-Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
3: Prenota ora la tua vacanza su Wörthersee.com.
4: Palmino Motors, inaugurazione Demo Ride 9 e 10 maggio. Verpiolo, via Strada Alta 27. Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
6: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
7: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
9: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
10: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
12: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
13: Hit Universal Fun. Il park compie 42 anni e l'8 maggio ti invita a festeggiare con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio ti aspettiamo con tante altre sorprese. Ci vediamo al park, Nova Gorica, Slovenia.
14: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Forever Fun, Forever Young.

0: Remix Show oggi una versione oggi c'è una versione alternativa perché Edo è andato in ferie, quindi c'è Fede. Ciao Fede,
1: è andato in ferie Edo. Sì, ciao a tutti, ciao Andrea, grazie per avermi accolto. Abbiamo fatto l'astro sexo l'astro sexo parade e stiamo un po' raccogliendo le vostre considerazioni.
0: L'astro sexo parade sono i quattro segni, sì, che giusto, nel fine settimana dovrebbero
1: non li ridiciamo perché li abbiamo persi. Io so, dai, ce l'abbiamo, dai, ce li abbiamo.
0: Allora, erano al quarto posto bilancia, terzo posto
1: gemelli,
0: secondo posto
1: sagittario
0: e al primo posto
1: l'acquario.
0: Che dicono i ragazzi?
1: Ragazzi, io sono gemelli e l'unica cosa che si sta muovendo è la palpebra dell'occhio destro che trema da 10 minuti per il nervoso e disco night.
0: Bene.
1: Benissimo. Sono dell'acquario e dopo due figli ho preso l'abitudine ad avere un tocco delicato ma deciso da solo.
0: Da solo?
1: Lui è bravo. Poi abbiamo lei, la Francia. Ci sentiamo un po', lei dell'acquario.
2: Esco adesso dalla palestra, sto andando al lavoro. Cioè, c'è stata la rivoluzione in palestra, cioè non riuscivo a fare un esercizio. Quindi mi sa che ci prendete, ragazzi. Cioè, andavo via come il pane.
0: Mamma mia,
2: Ma roba proprio mai.
0: Ma proprio
3: come il pane, hai capito.
0: Poi chi c'è?
1: Io gemelli, lei acquario, parto oggi per la dunata degli alpini.
0: Ma è una gioia,
1: Cristian.
0: Oggi che proprio poteva andare tutto bene.
1: Vabbè, fai come l'amico di prima, fai il tocco deciso, ma da solo.
0: Ma il tocco però deciso.
1: Deciso. Certo.

0: 10 out of 10 su Radio Peter Pan. È arrivato anche il momento dei servizi in camera.
1: Servizi in camera
0: per Alessandro. Ciao Ale.
2: Ciao, ciao. Buongiorno.
0: Come stai?
2: Tutto bene, tutto bene.
0: Che stai facendo adesso?
2: Purtroppo sono a lavoro, purtroppo.
0: Ah, sta lavorando. Che lavoro fai?
2: Manutenzione di carri ferroviari.
0: Manutenzione di?
3: Carri ferroviari.
0: Di carri ferroviari. Esatto. Niente che ci possa tornare utile, Fede.
3: Non no, possiamo... non ce l'ho un carro ferroviario.
0: Non hai un carro ferroviario. Allora, stavo leggendo un po' di informazioni su di te. Vabbè, quella principale è che oggi compi gli anni, giusto?
2: Esattamente.
0: E allora auguri intanto, buon compleanno.
2: Grazie, grazie mille.
0: Ci hanno detto una cosa, ci hanno scritto una dedica per te.
3: Lo so che sei convinto di avere ancora 24 anni, ma mi dispiace avvisarti che in realtà ne hai 29.
0: Purtroppo.
3: Buon compleanno al nostro demolitore di furgoni preferito da parte dei tuoi colleghi e amici Bruce e Angelo e da tutta la tua compagnia.
0: Ma scusami un attimo, allora questo è l'altro lavoro che fai, il demolitore di furgoni?
2: Sì, ogni tanto succede che
0: quando è successa l'ultima volta?
2: Praticamente c'era un camion parcheggiato dietro il furgone, io guardando solo lo specchietto di sinistra, non ho guardato quello di destra, l'ho preso in pieno.
0: Bravo, bravo.
3: Così ti potresti far regalare per compleanno la telecamera per la macchina.
0: Vero, beh, però
2: no, infatti il furgone nuovo ci hanno pensato, il furgone nuovo ce l'ha
0: meno male. Hanno detto il furgone a chi lo dobbiamo dare, ad Alessandro, metti la telecamera. Metti la telecamera che non vogliamo rischiare. Vuoi dire qualcosa ai tuoi amici, Bruce, Angelo e la compagnia?
2: Niente, dai, li ringrazio anche se sono qui di fianco, lavorando con me, sono tutti e due qui. Li ringrazio tanto, so che ci avevano provato anche l'anno scorso, però l'anno scorso non era andata.
0: Hai visto?
2: Non era andata bene, però quest'anno dai, è andata bene.
0: È bastata un po' di pazienza, ringrazio. Hai visto che ce l'abbiamo fatta. Bene. E allora guarda, adesso ti lasciamo lavorare tranquillo, ma ti mandiamo un abbraccio. Tanti auguri ancora di buon compleanno, buon weekend. Sì. E occhio quando fai retromarcia. E ci sentiamo alla prossima, va bene?
3: Guarda la telecamera.
2: Grazie mille.
0: A presto, ciao,
2: grazie
0: ancora
2: mille,
0: auguri.
2: Buon lavoro.
0: Grazie, ciao, anche a te. Ciao, caro, ciao ciao. Adesso invece per chiudere la puntata c'è proprio lui.
3: Lui?
0: C'è proprio lui. Quello che noi diciamo sempre che c'ha il cervello fuori fase.
4: Ma basta, sempre la stessa battuta!
0: 2000 Heroes con Andrea De Luca.
5: Ci fu un'idea.
6: 2000 Heroes.
7: Un gruppo di persone straordinarie.
6: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
8: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: La Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Bravo Andrea De Luca.
3: Bravo.
2: Bravo. E posso? Bravo anche Federico. Grazie.
3: Grazie Andrea, grazie della compagnia, di avermi aperto le porte di casa.
2: Guarda, quando vuoi io ti apro. Va bene, lo sai che è un piacere.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Ci sentiamo lunedì mattina dalle 7. Ci sarà
3: dalle 6.
2: Tu dalle 6 e poi rimani.
3: E rimango, okay. Dai.
2: Se vi va, ci vediamo questa sera allo stadio. Se vi va, ci vediamo domani pomeriggio in Piazza San Marco per la festa promozione del Venezia. Altrimenti seguite sulla pagina social di Radio Peter Pan o sul nostro sito peterpan.it, la sezione eventi, per trovarci ovunque.
3: Che bravo, hai detto tutto.
2: Ho detto tutto.
1: The Remix Show, un programma che fa quasi da ridere. The

0: Jackpot.
1: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
2: Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 425, TAEG 570, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o se libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
8: 10 in punto, c'è la Generation.
7: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea Corpo Lavanda e Melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
13: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
14: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Moviland.
0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.

0: Nordio, i remix inediti. Fede e Andrea Nordio. Fede è talmente stanco che non riesce neanche ad alzarsi dalla sedia per uscire dallo studio.
1: Rimango qua fino alle 13.
0: Ma forse probabilmente ti conviene. Dai che è venerdì!
2: Finalmente, finalmente, cazzo, sì, grazie!
0: Oh yeah!

0: maggio 2026, 5 minuti dopo le 10 fino alle 13 c'è la Generation, poi torna di nuovo Fede, che avete sentito giusto quelle 4 orette stamattina, e poi torna per altre due insieme a Rocky Festaiolo con Peter Paramanetta. 3 ore piene, fitte di cose, domande del cavolo con 2 Z, oroscopo, GR sti cazzi, Allung the Broad con Emma Rossato, il gioco con Volotea, il dilemma, la sala giochi, altri 2 ticket, gli ultimi della settimana, quelli ambientati nel magico mondo dei cartoni animati. È stata una scalata di quelle, ragazzi, che ci ha messi a dura prova, ma l'abbiamo affrontata con le unghie e con i denti, salendo i gradoni di questa scalata 2-2, arrivando in cima col fiatone, ma con un panorama sotto che è meraviglioso. È il panorama del prossimo weekend che ti si apre dinanzi, e quindi alziamo i calici e brindiamo perché è venerdì. Oh yeah, come state voi? Tutto bene, tutto a posto? Weekend che secondo me un po' inizia a sapere d'estate, cioè ieri con le giornate che si allungano, col fatto che dopo cena ho mangiato il melone fa tantissimo estate, poi c'è stato un grande ritorno nelle mie giornate, sono andato dopo cena a prendere il bidoncino che avevo lasciato fuori da tutta la giornata, quelle cose che piacciono molto ai condomini, chi ha lasciato fuori il bidoncino dell'umido? Io, tutta la giornata, sono andato a riprenderlo e di sera, ora crepuscolare, quindi quando c'è quel buio che non è ancora buio, luce che non è ancora luce, iniziano a girare nel giardino dietro casa mia, che frequento poco, i pipistrelli d'estate, però è la prima volta che li rincrocio e ho scoperto che d'inverno vanno in letargo, quindi sono usciti dal letargo ed erano a caccia di insetti, solo che io mi cago addosso, cioè mi fanno tanta paura i pipistrelli, e ho detto perché non parlarne nella Peter Pan Generation e fare una puntata tipo quella di Halloween. C'è una cosa della quale hai paura? 393-7366-240, messaggio scritto / messaggio vocale. Prova a pensarci, c'è una cosa che ti fa tanta, ma tanta paura? Ho rubato questo disco dall'archivio.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: 2003, Gabri Ponte, La danza delle streghe, disco da giornata di Halloween, perché oggi voglio parlare di paure. 393-736-6240, mica solo animali, cose in generale nella vita che ti spaventano. Buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione.

0: versione di Safe, Latte e Sigarette. Buona domenica, il suo nuovo singolo su Peter Pan, anche se è venerdì. Domenica però è un giorno speciale per le mamme e lei se l'è ricordato adesso.
1: Auguri a tutte le mamme che ascoltano Radio Peter Pan!
0: Signorina, si calmi.
1: A tutte le esaurite, come va?
0: Eh sì, a far la mamma a un certo punto sbrocchi. Lui, sentendo il disco rubato dall'archivio, è sbroccato. Gabri Ponte, La danza delle streghe.
2: In alto le mani! Sono rivolta al weekend!
0: Sono rivolta al weekend! C'è lui che mi chiede: Joe, buongiorno, tutto bene, tutto a posto? Sì, una meraviglia. Una domanda, ma Linda, non l'hai più sentita mai? Ma no, ma ci sentiamo spesso, poi ci confrontiamo su tante cose della vita. Ogni tanto torna anche, l'ultima volta è tornata, abbiamo fatto il programma insieme a dicembre. È stato molto molto divertente, siamo molto amigos. Si parlava nella domanda del cavolo con due Z di paure, una puntata che fatta a maggio ha senso, se la fai il 31 di ottobre dici sempre di paura si parla ad Halloween, infatti farla a maggio è una roba esclusiva. Io vi raccontavo che con l'arrivo dell'estate tornano anche i pipistrelli e Dario dice: Gio, quando hai detto pipistrelli mi è venuta in mente questa cosa qui. La sigla degli anni 90 di Batman, corre, corre, Batman, Batman, e con agilità in un attimo è qua. Proprio qua ci piace Batman, potrei andare avanti per dei giorni. Quindi qual è quella roba che ti fa tanto tanto paura? A me i pipistrelli. Dario dice: la cosa che mi fa tanto paura sono i serpenti. Tutti Dario vi chiamate stamattina, mi fanno paura tutti quelli che si chiamano Dario. Ciao Joe, sono Giulia, sto scrivendo col telefono di Andre perché sta guidando, mi ha detto di risponderti dicendo che ha il terrore dei calabroni. Fino a qui animali barra insetti barra robe che possono farti del male, però mica ci sono solo quelle di paure. 393 736 6240, messaggio scritto barra messaggio vocale, una cosa che nella vita non smette mai di spaventarti.
3: Peter Pan Generation.

0: Si chiama come una strada di Miami, Ocean Drive, il disco di Duke Dumont. Correva l'anno 2015, state ascoltando Radio Peter Pan, ultima puntata della settimana della Generation, venerdì 8 maggio. Si parla di paure perché con l'arrivo dell'estate, che ormai è lì alle porte, sta proprio bussando, senti. Pronto avanti che è l'estate. Arrivano anche i pipistrelli. Li ho nel giardino dietro casa, che comunque è un bel segno. Significa che evidentemente ci sono insetti, non c'è troppo inquinamento, si sta bene e stanno bene anche loro. Però mi fanno tanta tanta paura. È una paura che non passa mai, neanche a 40 anni. C'è Michelle che dice: quest'anno per forza di cose ho paura di partorire. Allega ecografia con questo fagiolino che diventa sempre più grande. Ma Michelle, fra un anno starai festeggiando la tua prima festa della mamma. Una bella cosa.
1: Ciao Gio, grande Gio.
0: Ciao, buongiorno.
1: A me spaventa tantissimo il 28 di ogni mese.
0: Perché?
1: La grande rata del mutuo.
0: La grande rata del mutuo, che paura. Poi c'è Gaia che è addirittura talmente tanto spaventata che la cosa di cui ha paura non riesce neanche a pronunciarla.
2: Ciao Gio, ciao Radio Peter Pan.
0: Ciao.
2: Allora, io sono talmente terrorizzata da questa categoria di insetti,
0: sì,
2: che non pronuncio la parola da qualche anno. Io sono terrorizzata dagli R.
0: Dagli R?
2: Dico solo l'iniziale. Sono degli insetti schifosi. Solo a pensare mi viene male. Gli R.
0: Però è gli, perché avevo pensato i ragni. Però gli ragni non è supportato dall'articolo. Gli R, cosa sono gli R? Porca miseria, non lo so. Ciao, a me fa ancora tanta paura dover scendere dalla macchina per aprire il portone quando torno a casa tardi la sera. Ogni minimo rumore mi mette in panico. Cinzia dalla provincia di Udine. Perché secondo me ascolti troppo true crime e quindi pensi sempre che ci sia Jack lo squartatore dietro l'angolo. Saluto anche Berellone che dice: guarda, c'è una roba che a me fa tanta paura ed è la paura del fallimento o che mi posso fare durante il giorno. Cioè, la paura di sbagliare qualcosa, però fa parte della vita l'errore, l'importante è poi rimettersi in piedi e ripartire, dai!

Wiz Khalifa, That's Her. State ascoltando Radio Peter Pan e si parla di paure stamattina nella Peter Pan Generation, perché con l'arrivo dell'estate sono tornati nel giardino dietro casa mia i pipistrelli. Tanto carini, però quando volano così a cazzo ho sempre paura che mi si impiglino nei capelli, che è quella roba lì che da piccolo ti dicevano attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, che ti si attaccano i capelli. Per quello li ho portati rasati per tanti anni. C'è Lorenzo che dice: oh, ma ragazzi, cioè veramente, ciao, io ho sempre avuto paura da chi gli piace l'apparato riproduttivo maschile. Lorenzo, però devo darti una brutta notizia su questo tema, perché più della metà della popolazione mondiale, più della metà della popolazione mondiale apprezza l'apparato riproduttivo maschile. Dovresti essere rinchiuso.

0: sui King Boroboro suavemente. C'è Luca che scrive: io ho paura della gente che non sa coniugare i verbi in italiano, come l'ultimo ascoltatore, ma non solo, non sapeva neanche mettere gli articoli. Poi fa paura perché vota, anche quella è la roba spaventevole. C'è lui che dà una soluzione alla paura della ragazza di prima che diceva: io ho paura degli R.
1: Sono i rinoceronti, i rinoceronti.
0: Fan paura quelli,
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
12: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
16: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
17: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto, ti aspetta.
18: Hit Universal Fun. Il parco di Nova Gorica festeggia 42 anni. Ti aspettiamo l'8 maggio con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, animazione, torta gigante e tante sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
19: Ultima chiamata prima dell'estate.
20: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
21: Sponsored by S-Music.
20: Music Store, smusic.it.
3: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
4: Radio Peter Pan è anche in video.
13: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
4: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
21: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: sì, Nicki Minaj dal 2017, Kissing Stranger. Nella Generation si stava parlando di paure, qualcuno c'ha pure la paura di mischiare la propria saliva con quella degli altri. Ci sono quelli che hanno paura delle malattie, no, infettive. C'è un messaggio di un ascoltatore che scrive: buongiorno, vorrei chiedervi se potreste parlare di questo nuovo antanavirus che sta spaventando il mondo. A parte che non so nemmeno pronunciarlo. Gli ho risposto, gli ho detto: guarda, non siamo medici, non siamo ricercatori, non siamo scienziati, l'informazione che potresti avere da noi non è attendibile, quindi no, non ne parlerò mai nella vita, mai nella vita. Ci sono canali sicuramente migliori. Di paure si parlava, e c'è un messaggio di Agnese da Montereale Valcellina che allega anche una foto che io non ho voluto scaricare perché anch'io in parte ho la sua stessa paura. La mia è la paura dei buchi piccoli, scrive. Come nella foto, si chiama tripofobia. Ce l'ho da quando ero piccola. Anche ti basta vedere un'immagine? Fa schifo. Che schifo, non posso vederla. Poi chi c'è?
1: Ciao a tutti, ciao. Sono Tommaso da Ponte di Piave.
0: Ciao Tommy.
1: Io ho paura di chi guida al posto mio quando sono seduto lato passeggero.
0: Sì, beh, poi la spiega, dice: ho avuto un incidente, non è stato grave, fortunatamente, però da quella volta lì non avere il controllo del mezzo evidentemente un po' di ansia te la mette. C'è anche Giulia che saluto, ed è una paura condivisibile secondo me, è quella di non essere ricordata quando lascerò questo mondo, quindi spero di aver fatto delle robe belle per essere ricordata, però quella roba lì non puoi saperla mai nella vita. C'è però un messaggio, io volevo chiudere con questo messaggio di quelli strong e potenti, lo manda la Babi, la Barbara, che dice questa cosa qui.
2: Ciao Joe, la mia paura più grande: non veder crescere i miei figli di 17 e 12 anni. Ho 49 anni e da quando ne ho 42 ho il cancro che gira per il corpo, sto bastardo. Terza volta questa, lottiamo, dovuto a un melanoma, per cui ragazzi di Peter Pan, usate la protezione 50, soprattutto nelle ore calde.
0: Tosto, Barbara, in bocca al lupo, ti mandiamo un abbraccio da tutta Radio Peter Pan. Un paio di dischi, c'è l'oroscopo, chi si salva, chi no, lo scopriamo.
3: Peter Pan!

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight su Peter Pan. Lo so, era un messaggio che non era tanto da venerdì, quello di Barbara. E quindi magari qualcuno dice, però queste cose, si parla di festa, di cose. Però è arrivato tanto affetto per Barbara, le mandiamo un altro abbraccio forte, forte, forte. Chiusa questa parentesi qui, c'è l'oroscopo. Chi si salva, chi no, chi sono i migliori, chi sono i peggiori, scopriamolo. Segni che si salvano e che vanno bene in questo venerdì, di riflesso vanno bene per tutto il weekend, sono tantini, dai, oh, mica pochi, si salva l'Ariete. Vanno bene quelli dei gemelli, il cancro, pure la bilancia, il sagittario e il capricorno. Questi quelli ok, gli altri non citati, occhio.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Prestare attenzione, se non sei stato citato potresti essere però ancora il migliore di giornata. Ma la paura di essere il peggiore è dietro l'angolo. I migliori di questo weekend col bototto in pagella sono quelli dell'acquario. Oroscopo rimato per il segno fortunato, la fine di una settimana più intricata dei capelli coi rasta, sull'orlo dello sclero, ma adesso basta, ti muovi agile come un ginnasta e agguerrito come una vecchia che gioca a canasta. Il tuo weekend fornirà materiale per un cineasta che girerà un film e lascerà la critica entusiasta. I più fighi sono quindi quelli dell'acquario.
1: Un ottimo lavoro.
0: Bravissimi.
1: E non
0: bomberoni.
1: Applaudo.
0: Numeri uno.
1: Con ironia.
0: Peggiori di questo weekend, quelli del leone.
2: Oddio!
0: Male.
2: No, Dio, male, ti prego,
0: male,
2: no!
0: Male, male. Male.
2: No! No! No!
0: Leone, state a casa sto weekend.

0: sapevo che non ti piacevano i Rolling Stones, quindi vabbè, c'ho questo bacio sul collo, ma è proprio perché sono fan dei Rolling Stones. E tra l'altro sono usciti con due singoli nuovi per presentare il loro nuovo album. C'hanno 6 miliardi di anni, sono insieme dal 1963 e su per giù, e ancora non si sono stancati di fare musica. Non i The Colors, i Rolling Stones. Dai che c'è un po' di GR sti cazzi.
1: GR sti cazzi.
0: Che torna per l'ultima carrellatona della settimana.
2: E sti cazzi.
0: Quelle notizie trovate così che dici boh. A Huffington Post ad esempio titola: Melania elogia l'empatia di Donald Trump. La platea scoppia a ridere.
2: E sti cazzi.
0: Perché vedi che allora la platea era poco empatica nei confronti di Donald Trump. Fatto Quotidiano, attenzione a proposito di paure, è uscito dal lago all'improvviso e lo ha attaccato. Castoro rabbioso morde un bimbo di 8 anni. Le raccomandazioni degli esperti.
2: E sti cazzi.
0: Occhio ai castori, e sono pericolosissimi. La Repubblica: se non usi lo smartphone ti premio, l'app dell'università che aiuta gli studenti a disconnettersi.
2: E sti cazzi.
3: Bravo cucciolone, non hai usato l'app, non hai usato le applicazioni, hai usato solo l'università.
0: Vanity Fair Italia: Camilla Morrone svela di aver parlato con Bad Bunny al Met Gala, ma lui non è interessato.
2: E sti cazzi.
0: Interessante sta cosa. Fatto Quotidiano: è troppo grande, costoso e riconoscibile, Bezos vuole disfare del mega yacht Coru, non lo fanno entrare né a Monaco né a Venezia.
2: E sti cazzi.
0: Anche i ricchi piangono, vedi, comprare uno yacht così grande non serviva. Fanpage.it: Fight Club a scuola, preside organizzava pestaggi tra alunni per punire gli studenti, condannata negli Stati Uniti.
2: E sti cazzi.
0: Però non era un'idea brutta, secondo me. Fatto Quotidiano: scoperto il punto debole dell'intelligenza artificiale, non sa risolvere i cruciverba.
2: E sti cazzi.
0: Finalmente una cosa nella quale sono migliore della Dal Gazzettino: in autobus senza biglietto a Pordenone, meno multe, ma sono sempre 10 al giorno.
2: E sti cazzi.
0: Allora, non riesco a capire questo titolo. Se sono meno multe, ma sono sempre 10 al giorno, saranno rimaste uguali, sono sempre 10 al giorno. Chiudiamo con il Post, che ne ha per tutti i gusti, e oggi titola così: truccarsi per non sembrare truccate.
2: E sti cazzi.
0: Nuove tendenze. Emma, sì. È una bella tendenza questa?
4: Sì.
0: Truccarsi per non...
4: È il make up, no make up.
0: Sì, vabbè, ma è uno sbattimento inutile, non truccarti allora.

0: Tang chiude la prima ora della Generation. Ne abbiamo ancora due che sono belle ricche. Ma allora è tutto pronto per un primo intervento di Along the Broad.
1: Sì, breve, molto
0: dove
1: breve.
0: Litigheremo probabilmente perché poi si sviluppa sempre in quella roba lì. Poi verso le 11:15 c'è l'ultimo voucher di 200 euro con Volotea di
1: bello.
0: Questa settimana, poi torneremo a farlo nelle prassi. Poi c'è un dilemma
1: già scelto.
0: Emma, cioè veramente si è portato un plico di roba, dispense, studi, e sì. Lì che dici no, il dilemma di oggi è veramente irrisolvibile.
1: Costruito.
0: E poi la sala giochi.
1: Che bello!
0: Ma programma pazzesco!
1: Che forza!
0: Torna fra poco.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
2: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Ultima chiamata prima dell'estate.
6: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
7: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: L'8 maggio il Park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.
12: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 11:02.
0: C'è il meteo.
12: Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
13: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
14: Da Aliali per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
13: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliali per il sottocosto vince sempre.
15: Ali migliora la vita.
12: Peter Pan Meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali. Da segnalare solo maggiore variabilità ancora su Alpi, Prealpi e sull'Appennino settentrionale con la possibilità di qualche sporadica nota instabile. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni con valori che oscilleranno tra i 20 e i 23 gradi. Clima nel complesso infatti gradevole. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
17: E ora la sfida finale. Cocktail.
18: Spritz al tramonto.
17: Colazione.
18: Cappuccino vista mare.
17: Estate.
18: Crociera all'inclusive con Costa.
17: Sì!
4: Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
19: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
20: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
21: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
22: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: correva l'anno 1998. Ricky Martin, La Copa della Vida. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. Cinque anni dopo sarebbe nata Emma Rossato.
1: Ah,
0: erano anni bellissimi. Ciao Emma, buongiorno.
1: 97, sei anni dopo.
0: 98.
1: Del 98 o 97?
0: 98.
1: Allora 5.
0: Allora 5 anni dopo. Vedi, allora so ancora fare i conti. No, te lo dico che era del 98 perché quella era la colonna sonora di un videogioco. World Cup 98 della FIFA. Era come FIFA 98.
1: Ok.
0: Solo che era dedicato al campionato del mondo di calcio del 1998. Era
1: bello.
0: La colonna sonora in realtà dei mondiali. Il videogioco ne aveva un'altra di colonna sonora. A parte che iniziava così dicendo EA Sports. Game. Senti.
1: Sì.
0: Sports it's in the game. E poi partiva la canzoncina dei Chumbawamba. Adesso in tempo reale, eccolo qua. Con il picchio di FIFA 98. Poi la skippata al pirla che stava giocando, perché ho trovato un gameplay bellissimo con anche i commentatori dell'epoca.
1: Mamma mia, infatti ecco cosa che stai guardando.
0: Le grafiche.
1: Ma sono l'Italia proprio.
0: Sì, ha scelto perché si giocava solo con le nazionali, era World Cup e quindi c'erano solo le nazionali.
1: Guarda Inzaghi, Del Piero, Albertini.
0: La formazione fatta dal gamer è Peruzzi in porta, Costa, Curta, Cannavaro, Torricelli, Maldini in difesa, Di Biagio, Di Livio, Albertini, Del Piero a centrocampo e poi nel attacco Vieri e Inzaghi.
1: Che formazione.
0: Formazioncina mica da ridere. Non abbiamo fatto cagare in quei mondiali. Siamo usciti sul tardino, credo la semifinale, se non ricordo male, contro la Francia.
1: Non me la ricordo.
0: E poi a un certo punto c'era il commento dei telecronisti.
2: Tra Italia e Cile.
3: Allora siamo Cile, dal benvenuto a questa partita del campionato del mondo.
1: Senti,
3: cosa ne pensi della partita?
4: Quella di oggi potrebbe essere una partita combattuta. Credo che intendano vincere.
0: Che poi questi commentatori.
1: Secondo me il primo commentatore è veneziano.
0: No, erano molto famosi, loro lavoravano in televisione. Erano Giacomo Bulgarelli, che ormai non c'è più da tanto tempo, e Massimo Caputi.
1: Avevano l'accento veneziano.
0: Ricordi, ragazzi. Puntata memorabilia. Però basta, messa da parte sta roba qua, perché tanto.
1: Che ingresso di questa puntata!
0: Quelli della tua età zero ne capiscono, che gioco bellissimo.
1: Non eravamo ancora nati, sai.
0: Potrebbe essere un tema parlare del gioco nel quale hai impiegato tanto tempo, e questo è uno di quelli. Ma fra un paio di dischi cosa c'è?
1: C'è il gioco con Volotea.
0: E allora?
5: Attenzione. Nuova

0: rimessa, quella del rigore di Di Biagio, quella me la ricordo. E non mi ricordavo precisamente la partita, avevo 11 anni, però mi ricordo che ci trovammo a guardarla con tutti i bimbi.
1: Che cosa carina!
0: All'epoca era una roba bellissima, te non puoi capire perché di mondiali non ne hai praticamente visti.
1: Sì, l'ho visto.
0: Ma figurati,
1: dai. Ma me lo ricordo!
0: Ma cosa vuoi ricordare?
1: Te lo giuro che mi ricordo mio papà e mio zio. Che non potevamo muoverci perché
0: che
1: dopo
0: guardavano
1: il primo gol.
0: Il DVD di quella volta che abbiamo vinto i mondiali.
1: No, perché non potevamo muoverci.
0: Ragazze, è tutto pronto. Il tuo prossimo viaggio inizia ora con Volotea. Sei già là.
2: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.
3: Volotea.
0: Questo maggio Volotea festeggia 85 milioni di passeggeri e il regalo lo ricevi tu. Gioca e potresti vincere un voucher del valore di 200 euro per un volo per due persone verso una qualsiasi destinazione Volotea.
1: Sapevate che la grande storia di Volotea è iniziata proprio a Venezia? È lì che nel 2012 è decollato il primo volo e aperta la prima base. In 14 anni hanno già fatto viaggiare 85 milioni di passeggeri. Oggi da Venezia e da Verona vi portano ovunque. Olbia, Zante, Pantelleria, Cantabria e tantissime altre mete top a prezzi sempre più competitivi.
0: Top, vedi che torna la roba del top. E proprio con gli aeroporti di Venezia e Verona giochiamo. Da lì si parte, non sappiamo dove stiamo arrivando. Il gioco funziona in questo modo, quindi al 393-7366-240 noi saliamo a bordo dell'Airbus della flotta di Volotea, però non sappiamo dove stiamo andando. Guardi fuori dal finestrino e vedi che sei appena decollato da
1: Verona, mentre sulla pista vicina stanno partendo anche voli da Venezia.
0: È vicina. Sono un po' distanti.
1: Un po' distanti.
0: Che occhio lungo che c'hai.
1: L'occhio.
0: Poi il pilota annuncia che per arrivare a destinazione mancano
1: circa 2 ore e 40 minuti.
0: Non è vicinissimo. All'arrivo troverai, dal punto di vista meteorologico,
1: una splendida giornata soleggiata con una temperatura intorno ai 24-27 gradi e un leggero vento di mare.
0: L'assistente di volo ti sorride e ti dice che una volta atterrato devi assolutamente provare questa specialità.
1: Lo yogurt greco con miele locale.
0: Anche se gli altri passeggeri stanno pensando già ad altre robe da mangiare, ovvero
1: al piatto più famoso, che sono i maracunes, una pasta fresca fatta a mano con cipolla caramellata e formaggio locale.
0: A parte che sono
1: macarunes,
0: macarunes. 393-7366-240, messaggio scritto vocale con la soluzione. Inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire. Con Volotea, sei già là.
2: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e

0: Lady Gaga, Dolce, Runway su Peter Pan, un disco che ha a che fare con la moda e con l'estetica, come Marossato che guarda le vostre immagini del profilo di WhatsApp e vi giudica. Sappiatelo, quindi scegliete una bella immagine del profilo quando ci mandate i messaggi, anche per i giochi, cose decide, molto semplici.
1: Decido in base a quelle che chi vince, no, il gioco,
0: No, in realtà
1: non è vero.
0: In realtà non vorrei che mettessi in giro questa voce che poi la gente ci crede, soprattutto nei giochi con Volotea, dove il premio è bello grosso. Si è messo in palio anche oggi, per l'ultima volta di questa settimana, un voucher del valore di 200 euro per raggiungere una destinazione Volotea a vostra scelta, però dovevi meritarti essere il più veloce a individuare una destinazione che rispondeva a queste caratteristiche. Intanto raggiungibile sia dall'aeroporto di Verona che da quello di Venezia.
1: Sì, ci mettevi circa 2 ore e 40 minuti ad arrivare.
0: Oggi trovi una bella giornata con una temperatura tra i 24 e i 27 gradi, leggero venticello dal mare, bellissimo.
1: L'assistente di volo ti sorride e ti dice che lo yogurt greco con il miele è una cosa...
0: Ma sarà mica in Grecia questo posto! Però in realtà l'altra roba, l'altra specialità ha interessato più me. Una pasta fatta a mano che si chiama macarunes, fatta con cipolla caramellata e formaggio locale.
1: Ho veramente tanta fame in questo momento.
0: Dove stiamo andando?
2: Mykonos.
0: Mykonos c'è mie, però poi chi c'è?
1: Oppure?
3: Tenerife.
0: Tenerife sicuramente no, si allontani. Poi?
4: Zante.
0: Zante non era...
3: Corfu
0: non era.
5: Ciao Rodi
0: non era. Rodi
1: no, oppure
6: Eraclion
0: non era. Eraclion, dai, diamo la soluzione. La destinazione Volotea che assegnava il voucher di 200 euro era
7: Carpatos.
0: Credo,
1: vabbè,
0: che l'accento
1: dai,
0: sia su Carpatos, però non facciamo, dai, attenzione,
1: no.
0: Dettaglio, è stato velocissimo. Si porta a casa il voucher di 200 euro e volerà con un'altra persona per una destinazione Volotea sua scelta. Lui è
1: Cristiano da Treviso!
0: Bravo Cristiano! Bravo Cristiano! You win! Inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire. Con Volotea sei già là.
8: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e

0: cosa? Don't wanna go home. Adesso sono arrivate una carrettata di messaggi di ascoltatori maschietti che vogliono sapere la tua opinione sulla loro foto profilo. Perché hanno individuato questa cosa che quando arrivano dei messaggi Emma si mette a guardare le foto profilo di WhatsApp. Perché poi c'è questa differenza importante.
1: Vai.
0: Te sei lì.

0: Sì.
1: E ce l'ha in miniatura.
0: Sì.
1: E in miniatura sembrano spesso altre cose.
0: Sì.
1: Poi le apri
0: e
1: le
0: vedi tutt'altro.
1: E capisci che forse.
0: Che forse è il caso di cambiare la foto profilo.
1: Eri stato imbrogliato dalla prima immagine.
0: Sì.
1: E quindi ci sono gli ascoltatori che dicono: ma dai, non sarò mica brutto nella mia immagine del profilo. E lei dice: no, fai cagare.
0: No, non dico quello.
1: Guarda
0: però
1: quello.
0: Li commentiamo. E poi alla
1: col
0: fine.
1: Col marsupio! Ah. Che foto da boomer!
0: Non usate il marsupio. Questa è la regola numero uno. Però comunque Gio fa tanto la scena, però anche lui li commenta sotto sotto, eh.
1: Cosa? Non quelli degli uomini, perlomeno.
0: Aia. Aia. Vabbè, guarda che qui.
1: No, allora a me dà fastidio, ad esempio, questa immagine del profilo di un ascoltatore che ha appena mandato un messaggio che ha la foto del profilo come se non l'avessi selezionata, ma sopra c'è una mosca.
0: Inutile.
1: Che quindi sembra che effettivamente sul monitor ci sia una mosca in questo momento. Mi dà molto fastidio.
0: Però magari perché non ha il nostro numero salvato, cosa molto male, e quindi ha messo l'impostazione che quelli col numero non salvato hanno una foto profilo diversa.
1: Davvero si può fare?
0: Certo, io ce l'ho.
1: Davvero?
0: Ovvio.
1: Cazzo, vado a cambiarla.
2: Salve.
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi.
2: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
3: Ha 6 balconi e un terrazzo!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio prezzi freschi. Provolone Soresina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 € al chilo. Nei Carrefour per i market aderenti e online. Carrefour.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Ultima chiamata prima dell'estate.
11: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
12: Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
13: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
14: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
18: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
19: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
2: Peter Pan Pink Power.
6: Una festa tutta al femminile con lo stile unico di Radio Peter Pan. Questo è Pink Power. Questa sera il maggio fiaschettano verrà travolto dall'energia e dalla voglia di fare festa di Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Questa sera Pink Power a Fiaschetti, Pordenone.
9: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
20: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 4,25, TAEG 5,70, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: Alphaville Forever Young, anno 1984, ripresa da Jay-Z e Mr. Hudson, hanno invertito le parole, Young Forever. Correva l'anno 2010, riapre la Generation. Ciao, io sono Gio, a fianco a me c'è Marostato, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: pronta ad affrontare questo incredibile weekend?
1: Sì, ma anche e soprattutto il dilemma.
0: Il dilemma di oggi, che doveva essere un altro, però poi vedi che siamo finiti sul discorso delle immagini del profilo, perché mentre giocavamo con Volotea, Emma si soffermava sulle vostre immagini del profilo e diceva, ma guarda questo,
2: come fa a avere questa immagine del profilo?
1: Alcuni sono imbarazzati.
2: Ma cambia, e poi guarda, questo è tutto storto, questo è sfocato, e questo che si è fatto la foto con la mucca, scusa.
1: Lui è bellissimo.
0: Guarda che bella la mia con la signorina.
1: La sua foto profilo, ve la descrivo, cioè lui con... Che si fa un selfie,
0: sì,
1: con questi occhiali specchiati, quindi noi riusciamo a vedere quello che vedeva lui. Praticamente in questo ristorante, da come si vede dal riflesso, che si fa una foto con dietro uno sfondo di una mucca.
0: Sì, non è una mucca vera.
1: Cioè, non è una mucca vera.
0: È la foto di una mucca. Quindi c'è lui con a fianco una mucca, ma la mucca non è vera, è stata fotografata. No, fantastico.
1: Vabbè.
0: Da qui abbiamo detto, perché non fare un dilemma sulle immagini del profilo? Il dilemma è quella roba lì, che mettiamo due opzioni sul tavolo, una la tieni, l'altra la elimini. Foto profilo, quindi il dilemma di oggi riguarda proprio questo.
1: La tua foto profilo è seria oppure personale, quindi cazzona?
0: Perché all'inizio con WhatsApp non era importante. Cioè,
1: come non era importante? Lo cambiavi ogni settimana.
0: Ma non era importante nel senso professionalmente.
1: Ah no, ok.
0: Poi adesso mandi un messaggio al dottore, mandi un messaggio all'architetto, mandi un messaggio
1: al tuo capo di lavoro.
0: Al tuo capo. Quindi la tua immagine del profilo a un certo punto dici, forse è il caso che la faccia un po' più seria, però è un bivio.
1: Sì.
0: 393-7366-240, cosa elimini fra
1: la tua foto profilo, la vuoi seria oppure cazzone?

0: The Blessed Madonna, Jacob Lask, Mercy su Peter Pan. Immagine di profilo è quello di cui stiamo discutendo all'interno del dilemma di WhatsApp in particolare.
1: Sì.
0: Anche se io credo di averla, credo perché non lo so, credo di averla uguale sia su Instagram che su WhatsApp.
1: Concordo.
0: Ce l'ho uguale?
1: Sì, esattamente.
0: Anche te ce l'hai uguale?
1: Assolutamente no.
0: Vanno diverse?
1: Assolutamente sì.
0: Su Facebook c'ho ancora una foto di 15 anni fa. No, era appena
1: io
0: arrivata.
1: Io non so
0: a
1: usare
0: Peter Pan.
1: Facebook, quindi lì non mi ricordo che foto profilo ho.
0: Perché vanno diverse su Instagram e su WhatsApp?
1: Vabbè, perché per differenziare, no?
0: Boh, vabbè, perché poi magari ti ricordi quell'immagine del profilo e quindi se la mandi, se mandi un messaggio su Instagram a uno che ha la stessa immagine del profilo dappertutto,
1: vabbè,
0: sai che è quella persona lì.
1: È sempre quella la persona. Ma vabbè, comunque la domanda era: foto profilo seria oppure quella cazzona?
0: Che dicono? Che dicono?
1: Manuel ci scrive: io ho il gatto che è più bello di me.
0: Sì, però è il gatto, cioè non si capisce che sei te, come quello che c'ha i cani o quelli che hanno la foto con il logo della propria squadra. Io sono interista, però non metterei la foto dell'Inter.
1: No. Per fortuna.
0: No, no, ma perché?
1: No, ti bloccavo subito.
0: Cioè, deve esserci la mia faccia, no?
1: In molti ci mandate la vostra foto e ci scrivete, scegliete voi. Valutate un pochino voi, ecco, tipo per esempio lui ha un emoticon che
0: dubbiosa,
1: dubbiosa
0: con un coniglio che si ingroppa
1: che
0: la
1: lo
0: testa.
1: Ingroppa, ecco.
0: No, non è carino.
1: Non è no, capisce, non si può. Lui scrive foto seria, infatti la sua foto è con la moglie, credo.
0: Ecco, quella di coppia?
1: No.
0: No, perché poi non sai se è lui o se è
1: ma
0: lei.
1: Infatti,
0: sarà lui, sarà lei.
1: Lei ci scrive: a me non piacciono quelli che mettono foto di animali, paesaggi, eccetera, e non la loro immagine. Si chiama foto profilo.
0: Infatti, quindi profilatevi.
1: Gli unici che dovrebbero farlo sono i minorenni.
0: Giusto, perché allora in quel caso non si mette. 393-736-6240, vai di opinioni.
1: Foto profilo seria oppure cazzona?
0: E ditecelo.

0: BTS Swim su Peter Pan. A proposito di swim, quindi nuotare, ci sono alcuni ascoltatori che hanno l'immagine del profilo mentre sono in piscina, quindi hanno la cuffia e gli occhialini.
1: Bellissimo, perché scrive: direi foto seria, perché facendo l'idraulico quando un cliente mi scrive a me non mi riconosce, anche perché non penso sia interessato a vedere che io abbia bisogno della mia gatta. Guardi la foto profilo ed è lui in costume di profilo, per di più, quindi
0: in piscina con la cuffia e gli occhialetti, non lo riconosci, non riesci a capire che è un idraulico professionista.
1: Ma sempre con il lavoro, senti lei che ci dice.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Allora, io sono pro foto seria, ma soltanto perché mi è capitato che con l'università, essendo stata rappresentante di dipartimento, dei professori mi hanno scritto su WhatsApp e io avevo una foto un po' così, come dire, cazzona. Mm. E dopo quindi mi hanno detto: no, ora bisogna avere una foto leggermente più seria e per il ruolo e tutto, quindi sì, sad. Però io sarei più per sinceramente foto un po' cazzona, cioè, perché se no siamo sempre seri, già dobbiamo essere seri il posto di lavoro, e diamo un'immagine anche un pelo più spensierata di noi stessi,
0: della vita.
2: Comunque non va bene, perché sto cercando di vincere il volo Volotea, perché fra che due settimane mi laureo e ho sempre voluto fare un viaggetto sinceramente, e quindi io speravo in voi,
0: sì,
2: ragazzi,
0: no.
2: Ciao, buon pranzo.
1: Vedi,
0: Mary, però sto guardando i messaggi che hai mandato in risposta, non hai mai beccato una destinazione,
1: no,
0: Volotea,
1: mai.
0: Sempre sbagliate, quindi niente,
1: sempre con la foto profilo. Riccardo ci scrive: i Remix avevano fatto un corso per le foto profilo.
0: Ah,
1: WhatsApp.
0: Beh, adesso Emma Rossato le guarda e dopo il disco le valuta.
1: Mamma
0: così
1: mia.
0: Dici se i Remix hanno delle foto belle o brutte. Ready?

0: po' snare cooler than me. Per fortuna che non tutti seguono le indicazioni stabilite da Emma Rossato, sennò saremmo tutti uguali e incasellati.
1: Ma non è vero.
0: Perché lei ha detto, no, quelle di coppia, sennò non si capisce chi siete.
1: Vabbè.
0: No, quelli dove c'è il gatto, perché non si capisce se sei il gatto o se sei la persona. No, quelle dove sei lì che bevi la birra. No, quelle dove lavori. No, quelle dove sei in piscina. Deve essere così schematica, precisa,
1: no,
0: ordinata.
1: No, è che la foto profilo io devo, quando apro WhatsApp, devo capire con chi sto parlando.
0: Quindi l'immagine del profilo di Edo, che su WhatsApp c'ha se stesso che fa nonno con la manina, ed è in una serata di festa.
1: Però
0: approvata.
1: Si capisce, sì, sì, è provata.
0: Quella di Nordio è se stesso molto serio, che sembra un supereroe con lo sfondo di Radio Peter Pan.
1: Allora, è approvata, però non lo rappresenta, capisci?
0: È boomer.
1: Ma no, perché Nordio non è così serio nella vita normale.
0: Quindi dovrebbe ridere.
1: Dai, è una cosa più scherzosa, più bella, più divertente.
0: Non ti chiedo la mia, tanto è già bocciata. Fra poco torniamo perché c'è
1: la sala giochi,
0: quella ambientata nel magico mondo dei cartoni, come tutti i venerdì.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Questa sera, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Questa sera, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo.
8: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Hit Universal Fun. Grande festa per il 42esimo anniversario del parco di Nova Gorica. L'8 maggio dalle 18 ti attende un ricco programma con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio festeggeremo con tante altre promozioni e sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
10: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
11: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 12:03.
0: Ci sono le news.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
1: news. Bentrovati da Virginia Giacomin. Nuovo appello contro le guerre di Papa Leone XIV dal santuario di Pompei nel giorno del suo primo anniversario da pontefice. Dopo pranzo è atteso a Napoli. Ieri il Santo Padre ha ricevuto in Vaticano Rubio. Il segretario di Stato americano oggi è a Roma alla Farnesina per l'incontro con il vice premier Tajani. Prima del bilaterale ha ricevuto un albero genealogico piemontese che ricostruisce le sue origini italiane. Le Olimpiadi Invernali 2026, la Corte dei Conti indaga sulla pista da bob di Cortina d'Ampezzo. Possibile danno erariale legato allo sliding center. La magistratura contabile starebbe inoltre verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna dell'impianto alla società Simico per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo i giochi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
13: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.
14: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
16: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro, e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicezia con tutti.
18: Piacere.
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
20: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
21: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia. Perché c'è bel tempo.
22: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
20: Perché se non deghi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
24: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: 2012, Romano Sapienza e Rodriguez, tacata, state ascoltando Radio Peter Pan, terza ora della Generation, quella della sala giochi.
1: Sì.
0: Sempre con Gio, con Emma, però si aggiunge un altro pezzo, c'è il computerone.
2: Ciao, Gio.
0: Tutto a posto? Poi il venerdì c'è uno special guest che ha proprio il giorno riservato, è Ivano il freddurista, che oggi ne ha fatta una bella che è piaciuta molto ad Emma.
1: Ah, la odio.
0: Vabbè, ad Emma non piace niente. Però.
3: Ciao Gio, ciao Emma.
1: Ciao.
0: Ciao Ivano.
3: Ma se io scavo, tu scavi, gli scava.
0: Federico scavo.
3: Noi scaviamo, voi scavate, si scavano.
0: Sì.
3: Non è un verbo tanto importante,
0: no,
3: ma secondo me è un verbo molto profondo.
0: Ne valeva la pena.
4: Sala giochi.
5: You win.
4: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Aperta, illuminata con tutti i suoi suonini che la caratterizzano, la sala giochi del venerdì è pure ambientata nel magico mondo dei cartoni animati, quindi regredisce allo stato di infante, inizia a fare
1: che carino,
0: voglio il latte,
1: sì.
0: E prova a ricordare i cartoni che guardavi una volta, perché si gioca con quelli. Al 393-736-6240 in palio ci sono gli ultimi due ticket della settimana, ovvero
1: 9 e 10.
0: A che gioco giochiamo, computerone? Che è un gioco musicale, funziona in questo modo qui.
1: C'è una canzone di un cartone, però a un certo punto Sean Paul mette dentro il suo badabam e quindi coprirà un pezzo del testo della canzone. Voi dovete dirci le parole mancanti.
0: E sono tante oggi. 393-736-6240, messaggio scritto vocale, però questa canzone la sai.
1: Vai.
0: Le parole che mancano forse un po' meno.
6: Il nuovo featuring. Nuovo featuring. Sean Paul.
7: Robin Hood e Little John va per la foresta ed ognun con l'altro ride e scherza come vuol. Son felici del successo del

e che un subdolo sceriffo, i suoi stupidi scagnozzi, bad bam bam bam, mancano sei parole. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.

0: Project, sì, I Wake Tonight. Aspettiamo un secondo a dar la soluzione. Emma deve fare un bonifico. Dopodiché, fatto il bonifico, possiamo proseguire col programma. Fatto?
1: Fatto. Se vogliono farlo loro a me anche adesso, visto che ne ho persi un po' di soldi.
0: Vuoi dare il tuo IBAN?
1: No, il PayPal.
0: PayPal meglio, perché sennò ti addebitano poi le loro bollette.
1: Infatti.
0: Si è giocato per assegnare il nono ticket di questa settimana della sala giochi con il gioco musicale ambientato nel magico mondo dei cartoni animati che si chiama
1: Sean Paul.
0: Cioè fondamentalmente quella pirla di Sean Paul, in simpatia perché è un amico della generation,
1: sì,
0: mette il suo bada bam bam sopra le canzoni, pure quelle dei cartoni animati. Ho già scelto la colonna sonora di un film storico della Disney, Robin Hood, dove c'è a un certo punto il cantagallo che canta la loro storia, cioè all'inizio del cartone. Robin Hood e Little John van per la foresta, quella lì, urca urca tirulero, oggi splende il sol. A un certo punto però c'è questa parte del testo:
1: e che un subdolo sceriffo e i suoi stupidi scagnocci,
0: bada bam bam bam, ne mancavano sei di parole, avete provato ad azzeccarle.
1: Senti.
2: Ce la poteva fare anche lui.
0: I suoi stupidi scagnozzi, ce la poteva fare anche lui.
1: No.
0: Stupidi scagnozzi.
3: Urca urca trilulero, oggi splende il sole.
0: No, no, manca un pezzo, manca un pezzo. No, poi no. Chi c'è?
4: Pronti lì per farli fuori.
0: Allora, ci gira attorno a quel concetto, ma non erano le parole per precise.
1: Oppure?
5: Sei un tacchino, via.
0: Non fai, cosa fai stasera? Sei un tacchino. È vero che erano tutti animali, ma il tacchino
1: non c'era.
0: Poi
1: non c'era.
6: Erano decisi a farli fuori.
0: Manca una.
1: Quasi.
0: Poi...
4: questa è Nottingham.
0: No. Poi c'era uno che con sei parole diceva: e la Madonna, impossibile da indovinare.
1: Ma non è vero, perché
0: è vero.
1: Senti, qui invece la soluzione qual era?
0: Aspetta, prendi il testo.
1: Vai.
0: Originale, così poi ci mettiamo la chiusa. E che un subdolo sceriffo e i suoi stupidi scagnozzi la continua lui dicendo:
4: Erano lì decisi a farli fuori.
0: Lui è stato velocissimo, vince il ticket numero 9. Si chiama
1: Marco Novello.
0: Bravo Marco, you win.

0: Boys Noise, Getaway, state ascoltando Radio Peter Pan. Quasi alla fine di questa settimana di Peter Pan Generation si apre un weekend. E non è mica un weekend qualunque, è un weekend nel quale Radio Peter Pan è protagonista dappertutto.
1: Discotech people, next event, we are back and it's time to party.
0: Già stasera c'è un sacco di festa, venerdì 8 maggio e proprio oggi il Pink Power di Peter Pan arriva al maggio fiaschettano a Fiaschetti di Caneva, provincia di Pordenone, dalle 21.30 alla console tutta in rosa con Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Boyce.
2: Ma trovate anche Peter Pan 90210 a Naviglio di Padova, dalle 21.30 in console Marco Baxo, DJ Maxwell, Eddie Macuso, Lady Ellen e Rocky Festaiolo. Tre postazioni, triplo divertimento lungo a Naviglio.
0: A parte che Andy Mancuso non è Eddie.
2: Poi tu Eddie.
0: Eddie è suo padre.
2: Vedete una N così.
0: Sabato, quindi domani sera, il Peter Pan impatto alla Sagra del Curina, Castions di Strada, provincia di Udine, dalle 22 in console Sister Gloria e Fedro. Ma questo weekend, quindi sabato e domenica, siamo anche media partner della 17esima edizione della Pink Run in Prato della Valle a Padova.
2: L'evento tutto in rosa, 8 km di divertimento tra sport e solidarietà a favore dell'ospice pediatrico di Padova. Sabato 9 dalle 18 con Marco Baxo, sabato domenica 10 dalle 10 con Monica Morgan e alle 17 il Pink Power di Peter Pan con Sister Gloria e Alice Fassina.
0: Attenzione signore barra signorine che avete intenzione di partecipare ma ancora non vi siete iscritti alla Pink Run. Ci abbiamo qui in tasca delle iscrizioni, dei pettorali per la Pink Run. Quindi se volete adesso,
2: sì,
0: non
2: ora,
0: tra 5 minuti, 393-736-6240 scrivete
2: pettorale.
0: Ok? 393-736-6240. Tutti gli eventi li trovate sia sul sito che sull'app Radio Peter Pan alla sezione
2: eventi.
0: Yeah.

0: Quanto mi piace questo disco, Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese, su Peter Pan. Oh, abbiamo lanciato la cosa de volete i pettorali per la Pink Run? Corsa solo per donne, ci ha risposto solo uomini.
1: Ecco, bene, perfetto.
0: Ragazzi, è un evento dedicato alle donne, esclusivo per le donne. Ce ne sono ancora un paio, comunque un paio siamo riusciti ad assegnarli, se volete anche durante la pubblicità. Scrivete pettorale al 393-7366-240, signorine o signore, sì. E vi omaggiamo. Fra poco, spicchiettino finale della Generation.
1: Arriva Andrea De Luca con i 2000 euro e poi il secondo ticket. Senti, della sala giochi.
0: Sta arrivando proprio,
1: sta
0: con
1: l'aereo. Arriva, arriva.
0: E poi c'è il ticket numero...
1: Numero 10.
0: Sempre ambientato nel magico mondo dei cartoni. State con noi.
2: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
8: Da Carrefour 96 ore scontate.
9: Fino al 10 maggio un weekend di offerte imperdibili. Asiago mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo 1 chilo a 1,29 euro. Nei Carrefour ipermarket aderenti e online. Carrefour.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
15: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
16: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
17: Questa sera, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con 3 console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Questa sera, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
18: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
19: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
20: Sì.
3: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
12: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
13: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
20: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modulo, demoliamo per l'ambiente.
19: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
21: Forever Fun, Forever Young.
22: Ci fu un'idea.
23: 2000 Heroes.
24: Un gruppo di persone straordinarie.
23: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
25: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire che è pazzo.

0: Anche questo episodio è finito.
1: Mega Galattico Andrea De Luca ci ha portati al 2020 con Doja Cat e Return Say So.
2: Al 2015 con Zed Beautiful.
1: A chiudere dal 2014 Oliver Eldens Jacko. Thank you.
3: Thank you.
1: Super iper Andrea De Luca DJ.
0: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
1: Spicchiettino finale della Generation. Sembrava l'aereo.
2: Hai
1: che
2: decollato,
1: è
2: sei decollato.
1: Spicchiettino finale che ci permette di giocare ancora per assegnare l'ultimo ticket di questa settimana, il numero 10. Riempiamo il casellario, arriviamo dritti e spediti al lunedì col sorteggio per stabilire chi, oltre all'onore e la gloria già vinta, si porta a casa anche i gadget. Chi ha sempre testa alta, onore e gloria è il Dome.
2: Senti qui!
4: Ciao Gio, grande Gio!
1: Ciao Dome!
4: Senti allora, è venerdì, ho dormito bene, non ho squaraos da freschetto.
1: Ottimo!
4: E per pranzo c'ho un bello arostino cucinato ieri sera.
1: Perfetto.
4: Potrà mai preoccuparmi che è andato a fuoco il data center in Olanda della IBM e quindi i nostri siti non funzionano più, Joe?
1: Grande.
4: Io quasi quasi faccio finta di star male, ma da casa, Joe!
1: Stava andando tutto bene, ha preso un fuoco il data center.
2: Che poi ha detto arrosticino. Avevo capito inizialmente arrosticino, quindi ho detto, ma cosa ce ne fa con un arrosticino?
1: Uno, niente, magari è bello grosso.
2: Arrostino.
1: No, era l'arrosto. Computerone!
5: Ciao, Joe.
1: T'ha posto? Dai che giochiamo. Ultimo ticket della settimana, ambientato nel magico mondo dei cartoni, lo assegniamo col gioco.
0: Il personaggio misterioso.
1: Voce camuffata, funziona così.
2: C'è un personaggio, un'intervista, piccolo pezzo, quando mentre parla.
1: Un monologo,
2: solo che questa voce viene camuffata. Voi dovete dirci di che personaggio si tratta.
1: È un personaggio molto famoso dei cartoni. 393-736-6240. Non devi dirci il cartone,
2: no,
1: ma il nome del personaggio.
6: Chi ha parlato?
7: Un personaggio misterioso con la voce camuffata.
6: Chi ha parlato?
8: Meglio parlarci subito, chiaro e tondo, e intenderci. Siediti, figliuolo.
7: Sai, il mondo è pieno di tentazioni.
9: Sì?
8: Tentazioni?
9: Cose errate che paiono giuste da prima.
8: Ma
9: per quanto ciò che è giusto può sembrare errato a volte,
7: accade che
8: cose sbagliate siano giuste a tempo debito o
9: viceversa. Hai capito?
1: Insomma,
2: sai cosa faceva
1: certo
2: lui?
1: Punto.
2: Una cosa che anche a te piace fare molto.
1: Cosa? Ah, faceva i fischiettini.
2: Fai la fischiettina.
1: Era un solo un po' diverso. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice. Chi era?
10: Peter Pan.

0: Mother.
1: Talk to you, Super Pan, spicchiettino finale della Generation. Abbiamo giocato, ci siamo divertiti, abbiamo riso e scherzato, ma adesso c'è da eleggere il vincitore dell'ultimo ticket della settimana, il numero 10.
2: Sì, il numero 10, giocato con il gioco Il personaggio misterioso con la voce camuffata.
1: È un personaggio un po' fastidioso che faceva la morale, diceva quello che è giusto. All'inizio magari non sembra giusto, ma poi diventa giusto. Alle volte delle cose che sembrano sbagliate poi diventano giuste, hai capito?
2: Insomma, sì.
1: Più o meno, però ti faceva capire chi era sto personaggio pur avendo la voce camuffata. Chi era?
3: Geppetto di Pinocchio.
1: Allora, c'entrava Pinocchio, però non era Geppetto. No. Qualcun altro?
4: Anacleto.
1: Anacleto è un altro personaggio di quel taglio lì.
2: Sì.
1: Di quelli che...
2: scrivono Mago Merlino.
1: Merlino non era.
2: Capitan Uncino.
1: No, Capitan Uncino non era mica così saggio.
2: Picchiarello.
1: Lui li ha mischiati, sì. Senti.
4: Anacleto, Mago Merlino, Anacleto.
1: Allora, o Fizio. Mago Merlino o Anacleto, deciditi, no?
2: No, va bene di entrambe.
1: Comunque non era nessuno dei due.
2: Infatti.
1: Poi
5: Theodore, quello di Alvin Superstar.
1: Quello perché c'ha la voce camuffata che c'ha appicciata tutta in alto, però no, non era lui.
2: No. Ma la soluzione?
1: Qual era?
2: Questa.
5: Il grillo parlante.
1: Era il grillo parlante di Pinocchio. Era la sua coscienza, la sua anima.
2: Fai una fischiatina. Non so fischiare.
1: Perché poi lui c'aveva, faceva il verso del grillo, però tradotto nel cartone era tipo un fischiettino. Però, vedi, lui era incaricato dalla fata turchina per insegnare le regole di vita al burattino che era diventato bambino.
2: Il mio grillo parlante, secondo me, ha dato forfè appena nata.
1: Ha voglia. Il più veloce, hai sentito la sua voce, ha individuato il grillo parlante e si porta a casa il ticket numero 10 e la possibilità di vincere i gadget nel sorteggio di lunedì. Si chiama
2: Andrea Trotta.
1: Bravissimo Andrea, you win. Riempito il casellario è
6: Mission complete.
2: Oh yeah.

0: Pan,
1: la cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan,
1: la cassa, il basso, il suono.
0: Radio Peter Pan,
1: la testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: Shut up dogs, how does it feel? Come ci si sente?
1: Questo ad aver che si sempre chiede. Torto?
0: No, ad avere sempre ragione. In realtà la domanda era un'altra. Come ci si sente, Emma, ad avere di fronte due giorni liberi?
1: Ah, è vero.
0: È bello.
1: Sì.
0: È bello, sei felice.
1: Sono contenta, perché?
0: No, perché io domani c'ho l'Academy, corso base al mattino, corso avanzato il pomeriggio, quindi sono qua
1: bello.
0: Con le 8 ore così. Domenica mattina sono in onda con Angelo PA1 dalle 7 alle 10, poi è vero, c'ho tutta
1: bello.
0: La domenica libera.
1: Sì.
0: E la Generation torna lunedì. Tutto sto discorso per dire che la Generation torna lunedì dalle 10 alle 13, fra poco invece.
1: Peter Pan a manetta!
0: Con una formazione diversa dal solito, perché non c'è Alice, ma ci sono
1: Rocky e Fede.
0: Dai, Emma, buon weekend!
1: Anche a te!
0: Anche a voi, ragazze, buon fine settimana!
1: Ciao!

0: Jackpot.
1: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
2: Sponsored by S Music Store, smusic.it. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
3: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Peter Pan Pink Power.
8: Una festa tutta al femminile con lo stile unico di Radio Peter Pan. Questo è Pink Power. Questa sera il maggio fiaschettano verrà travolto dall'energia e dalla voglia di fare festa di Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Questa sera Pink Power a Fiaschetti, Pordenone.
9: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Radio Peter Pan. It's showtime.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 13.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
13: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
14: Da Aliali per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
13: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliali per il sottocosto vince sempre.
15: Ali migliora la vita.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere.
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
19: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
21: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
22: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
23: Che bel terrazzo!
24: Grazie!
23: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
24: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
23: Allora lo consiglio al vicino.
24: No!
23: Perché?
24: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
23: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
25: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
26: Yoga, weekend al mare, massaggi,
0: Sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo. Anzi, bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Ancora.
1: Lo so.
0: Ogni volta che vengo qui devi lavare qualcosa.
1: Ho capito.
0: O è la lavatrice di Alice Fassina, perché
2: no, no, è la lavatrice mia, però siccome ho lavorato pure stamattina, e ho capito, quando li sai, quando li lavo i panni.
0: Ma guarda, non lavarli mai tanto a sto punto.
2: Tanto a sto punto venga
0: la. Sempre.
2: Mi lavo con i panni direttamente in doccia.

0: Buon pomeriggio a tutti. No, non te lo meriti, non sei così gentile.
1: Non mi dai.
0: Volevi tagliarmi le dita, volevi.
1: Non ti volevo tagliare le dita, ho detto la prossima volta che tocchi il mixer, perché buongiorno a tutti, sono io in regia, Rocky è dall'altra parte, che cosa tocchi?
0: Beh, tanto anche se me ne tagli io in regia non lo so fare, quindi guarda, sono tutti salvi.
1: Mi ero dimenticato. Buongiorno a tutti, come state, come non state? Si va a manetta fino alle 15. Oggi appuntamento straordinario.
0: Perché ci sono io?
1: Perché c'è Rocky.
0: Ovvio.
1: Perché ci sono io, che in teoria questa settimana, da oggi fino a fine settimana prossima, dovrei fare solo il mattino. E oggi c'avevo una bella partita di padel organizzata a mezzogiorno e 30.
0: Ma dai, chi se ne frega, tanto non cambia niente.
1: Ma posso dire, ma io me ne vado a
0: tanto
1: fare.
0: Tanto fa schifo a prescindere che ci sia te, che ci sia solo io, non cambia niente.
1: Vabbè, dai, ormai rimango, ormai annullato, hanno trovato il quarto. Senti, menù del giorno ce lo abbiamo?
0: Allora, me lo ricordo ancora. Abbiamo le ricorrenze certificate.
1: Sei.
0: Poi il forse accade oggi.
1: Sei.
0: Tutte quelle ricorrenze non certificate, inventate, trovate sui biscotti della fortuna.
1: Bravo.
0: Poi in giro per il mondo. E poi oggi è venerdì, quindi battaglia social.
1: Battaglia social. Però c'è prima una piccola cosa di cui parleremo nella prima scarsa mezz'ora, ovvero è uscito ieri il reel sul canale di Shakira, pagina Instagram, che fa vedere l'anteprima del nuovo singolo dei mondiali.
0: Faccelo vedere, dai.
1: No, non te lo faccio vedere. Adesso ti metto un nuovo disco molto figo, poi te lo faccio sentire.
0: Facci vedere qualcos'altro allora.
1: Eh no, il Kazoo no.

0: io non posso aspettare di farti ascoltare il singolo dei mondiali.
1: Vabbè, guarda, posso dire, sai cosa me ne frega? Non farmelo ascoltare.
0: Perché? Solo perché non andiamo ai mondiali.
1: Ma certo, ma sì, ma magari ci andiamo, non si sa mai.
0: Dici, magari ci ripescano.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, per chi avesse acceso la radio soltanto adesso, sentite la voce di Alice Fazzina che oggi è un po' raffreddata.
1: Sì, sono tornato da Capoverde, non so. Quell'acqua delle mani mi ha fatto un po' male.
0: Posso dire, sei veramente stupida. Non tu Alice, no, tu Rocky sì. Allora, ieri è uscito l'anteprima del nuovo singolo dei mondiali che si chiama Dai Dai, di Shakira. L'ultimo singolo che aveva fatto per i mondiali era Waka Waka nel 2010. Io lo facciamo ascoltare ai nostri amici.
1: Beh, se vuoi.
0: Vabbè. Senti che sound.
1: Alice Fastina da Capoverde. Ci sta

0: l'hanno registrato al Maracanà.
1: Ok.
0: Cos'è il Maracanà?
1: No, però pensate che culo, come perché il 14 maggio io ed Alice avremo una ricorrenza certificata.
0: Qual è?
1: Uscirà questo video di questa canzone.
0: Davvero? Ah, è vero, perché voi lavorerete insieme.
1: Che fortuna.
0: Molto bello, Shakira che si è fermata in Brasile perché pochi giorni fa aveva fatto un super concerto a Copacabana.
1: Mm-hmm.
0: L'hai visto?
1: No, neanche
0: vabbè,
1: quello.
0: Ma neanche il concerto di Olly, hai visto?
1: Neanche.
0: Vabbè, allora vi dedichiamo un disco di Olly.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: Devo dire che Alice con quella voce un po' rocca,
1: voce un po' rocky,
0: rocca, sexy. Federico, toccagli le tette.
2: Dai, vai.
0: Mamma mia, che fallo per noi.
2: Ha sentito che petto di pollo? Mamma mia.
0: Rocky, Rocky, Rocky, Rocky.
1: Me la ricordavo meglio Alice Fassina.
2: Anch'io.
1: A proposito di Alice Fassina, ci ha mandato un audio perché dice non posso fare macello.
2: Credo di sapere tutto lei, è incredibile,
1: sì,
2: questa
1: lei,
2: cosa.
1: Dai, sentiamo, dai. Arriva.
3: Io non vi posso lasciare da soli due minuti che al secondo intervento avete già detto la prima cazzata. Non è Waka Waka, questa
1: non è
3: quella
1: waka, dai dai.
2: Ma fatti intitola
3: dai dai. Dai dai dai Fede, dai dai.
1: Dai, dai, dai, dai cosa? Che ce la fai. Guarda che ci abbiamo pure la
2: registrazione. Adesso la mettiamo in onda così.
1: Bar. Sentiamo se c'ha ragione Alice Fassina. Senti,
4: senti che figo sound. Allora, esce il 14 maggio ufficiale, si chiama Waka Waka.
1: No,
4: non posso compare anche
1: no, no, Fede, ho sbagliato. Ho detto Waka Waka.
2: No, che
1: figura, vabbè, scusa. Mazza,
2: ma poi lei non puoi farsi i cavoli propri.
1: Beh, infatti,
2: cioè, siamo colleghi, dovresti difenderci, dovresti aiutarci. No, ci mette sempre nella merda.
1: Però non si sbaglia mai.
2: Ma è incredibile questa qua.
1: Che brava.
2: Vabbè,
1: che
2: esperienza, esperienza.
1: È una MILF.
2: Però chi ha le tette più grosse? Io, Alice?
1: Non lo so, forse te, lo sai. Fai vedere, belle.

0: Buongiorno Fede.
1: Buongiorno.
0: Senti che sound stamattina.
1: Sì, ormai. Senti.
0: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Bella. Pensavo lo mettesse lui il sound.
1: No, più che altro il buongiorno, quello delle 6. Lui secondo me c'ha il fuso orario.
2: Ah, perché non abita qui. Beh, ci sta, ci sta.
1: Allora, la vogliamo raccontare questa cosa che ci è successa insieme? Perché io e te siamo tipo la finanza. Quando ci muoviamo a coppia succedono sempre delle cose.
2: E non è stata colpa nostra questa volta, è incredibile. Praticamente ieri siamo usciti a prenderci un aperitivo al bar. In realtà aperitivo, Fede aveva un po' di mal di stomaco, quindi si è preso il gelato.
1: Il gelatino semplice.
2: Io volevo prendermi semplicemente un Campari, un Aperol. Arriviamo dietro questo bancone, in realtà davanti al bancone c'era questa signora che ci ha accolto e le chiediamo: guardi, se gentilmente può farci un Aperol e un gelatino per il mio amico. Lei mi fa: va bene, ce lo prepara. Ovviamente in condizioni pessime, terribili.
1: Signora anche un po' grande d'età.
2: Ha preso il ghiaccio con le mani, se l'è bevuto anche un goccio, poi me l'ha dato. E mi fa: beh ragazzi, sono 5 euro. Faccio: va bene, paghiamo con la carta perché non abbiamo contanti, no? Lei ci guarda 2 secondi e fa: no, se sarà tutto, è finito, non funzionano. Con la carta no, quest'ora è finita, non funziona la carta, non prende.
1: Io ipotizzando che la signora, visto che era grande di età, pensavo non sapesse utilizzare il POS, essendo io pratico col POS, le ho detto: guardi, se è un problema che non lo sa utilizzare, le diamo una mano. No, ciao. E ci ha levato tutto dalle mani.
2: Esatto, quindi praticamente non ci ha dato niente, si è ripreso indietro tutto e fa: vabbè, andatevene a quel paese.
1: Ci siamo rimasti male.
2: Esatto.
1: Un po' ne abbiamo riso, però un po' ci ha destabilizzato. Quindi la domanda che vogliamo chiedervi un po' a voi è: quelle volte che ci avete avuto dei problemi, delle inconvenievoli, insomma, quelle persone che stanno dietro al bancone.
2: Esatto, 393 73 66 240.

0: Gobin Mine su Radio Peter Pan. Allora, ieri abbiamo raccontato velocemente di questo aperitivo improvvisato in cui la signora per 5 euro, non avevamo contanti, ci ha cacciato in maniera anche abbastanza aggressiva.
1: E poi lei è stata molto gentile perché ci fa: vabbè, se volete ragazzi potete pagare pure domani, però noi signora siamo di passaggio, cioè non è che veniamo nel suo bar ogni
0: potevamo
1: giorno.
0: Potevamo approfittarcene, siamo stati molto onesti. Quindi chiediamo a voi, sia voi clienti, ma anche voi che siete magari dei baristi, persone che lavorano in cassa, insomma da una parte e dall'altra, 393 73 6240, che problemi ci avete avuto? Ce li raccontate?

0: Jackpot.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: offerte. Carrefour. Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKT. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando. È arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
13: Se cerchi dolcezza
14: o se preferisci un gusto più deciso,
13: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
14: Sono entrambi buonissimi.
13: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
15: Ultima chiamata prima dell'estate.
16: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
17: Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
18: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
19: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
20: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.

0: insieme a Rocky e Fede. Lì c'è in ferie nuovamente, stranamente, strano, anche direi. E stiamo parlando di quelle situazioni che mi sono capitate, magari se vi sono mai capitate, al bar o comunque con i commessi, o con la gente che sta dietro al banco.
1: Sì, situazioni un po' spiacevoli e dici: ma che cosa sta succedendo?
0: Arriva.
2: Tu sei Campari. Questo bar era imbreccanato.
0: Lo rimettiamo. Dicevo,
2: dai. Io comunque a me è capitato che sono andato su un bar, ho bevuto tre Campari.
3: Che figura.
2: Questo bar era imbreccanato proprio vicino a un paesetto del cazzo proprio. E ora che trovavo una banca, cioè, per prelevare tutto, cioè, ciao, è passato troppo tempo, no? Sono praticamente andato per pagare, io avevo solo la carta, non avevo contanti niente, e mi ha detto no, mi devi pagare con i contanti. No, contanti, gli ho detto, cioè, o pago così o se no quelli sono problemi vostri.
0: Certo, ma è giusto.
2: Vabbè, allora vai a prelevare. E io non vado a prelevare nulla, anche perché la banca era a lontano, non so neanche quanto, adesso non mi ricordo estremamente. Questo è un fatto accaduto 4 anni fa.
0: Beh, ma è giustissimo secondo me.
1: Allora,
0: cioè, io quando vado a pagare una cosa, cioè devo essere, cioè loro devono avere tutti i materiali.
1: Sì, ma noi non abbiamo neanche specificato una cosa. Quello che ci è successo ieri, che la signora voleva sti 5 euro contanti per forza, c'aveva anche il bancone della Sisal, quindi c'hanno i pagamenti, pagano le bollette, quindi il posto ce l'hanno. Probabilmente o non lo sapeva utilizzare o si era impuntata con noi che voleva fare sta cosa, che voleva sti soldi contanti.
0: Ma sì, signora, poteva pagare lei per una volta, cosa
1: ma
0: succede?
1: Ma infatti, volendo, t'aveva fatto lo spritz e poteva dirti: vabbè, te lo bevi. Poi, che poi abbiamo scoperto tipo 300 metri dopo c'era una posta, però non siamo andati di proposito.
0: Beh, meglio, scusa.
1: Era atteggiamento sbagliato, esatto. 393-73-66-240, quelle situazioni spiacevoli al bar, da barista oppure da cliente.

0: Sì, proprio per quell'argomento stiamo parlando.
1: Situazioni spiacevoli al bar con i baristi o con i clienti.
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao.
2: Io ho fatto per 10 anni la barista e ne ho viste di cotte e di crude. La cosa più, diciamo, assurda che mi è successa è una volta in un bar in cui lavoravo, avevamo le macchinette, le slot machine.
0: Problema.
2: Sono persone che davvero si riducono alla fame per le slot machine. Tra questi c'era un signore, un operaio, che ogni giorno veniva e ogni giorno buttava via 1.000-2.000 euro come niente. E una volta mi è capitata la moglie in bar facendo il disastro e minacciando me di morte e tentando di mettermi le mani addosso. Fortuna che insomma c'erano altre persone, perché secondo lei era colpa mia se suo marito buttava via tutti i suoi soldi nelle slot machine, perché io dovevo dire a suo marito di smetterla e di non giocare più, di pensare alla sua famiglia. Quella volta ho dovuto chiamare i carabinieri.
0: Allora,
2: e mi sono abbastanza cagata addosso, devo dire la verità.
0: Come cosa, nel senso, sia la parte sua che la parte della signora, che magari in quel caso è esasperata dal problema, motivo per cui io, se dovessi mai essere, penso così, proprietario di un bar, non metterei mai le slot per non avere questo problema, perché mi dispiacerebbe che le persone poi che hanno una dipendenza.
4: Però quando hai un bar, secondo me non ci pensi a questa cosa qui, perché comunque pensi, cioè la maggior parte delle volte non guadagno, poi sai che i problemi nascono anche che ci siano o non ci sono le slot machine, perché
0: esatto,
4: poi,
0: tanto se non ce l'hai te, ce l'ha al bar a fianco.
4: Si tratta solo di autocontrollo comunque.
0: Certo, soprattutto mi raccomando, messaggio serio in questo caso, nonostante in onda ci sono Fede e Rocky, messaggio serio, state attenti quando giocate, perché sennò la ludopatia è una malattia, quindi state attenti, se giocate, giocate con controllo.

0: altro si giocate quelle serie di giochi che tanto non è truccata.
1: Eh sì che è truccata.
2: È truccata o non
1: certo,
2: è truccata?
1: Certo, anche lì abbonamento attivo, devi attivare l'abbonamento per vincere.
2: Per vincere la sala giochi certo. Di Joe. Vabbè, queste cose non dovremmo dirle in onda. Vi lasciamo con il 2000 Heroes targato
1: Andrea De Luca.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito, Andrea De Luca? Chissà quanti soldi ha dovuto rubare per imparare a fare questo corso da DJ.
3: Mannaggia, però scusate, qua nel fuori onda succedono cose esilaranti.
2: Sono scoppiate le casse, è successo qualcosa di strano.
3: Grazie, Andrea De Luca, torniamo tra poco.
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Palmino Motors, inaugurazione Demo Ride 9 e 10 maggio, Verchiolo, via strada alta 27, Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
5: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi, avete studiato?
6: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Questa sera, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Questa sera, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
7: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
8: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
11: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
12: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
13: Rifiuto con 2O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
1: It's showtime.
14: Peter Pan O'Clock.
2: Le 14.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Fan, forever fan, forever young. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: American Girls di Harry Styles e partiamo ufficialmente con la seconda ora di Peter Pan a manetta assieme a Rocky e Fede. Comunque questa base è molto bella,
1: Ti piace?
0: Sono appena accorto. Yes, però partiamo anche con le ricorrenze certificate.
1: È vero.
0: All'interno del menù del giorno.

0: perché avevo stravolto anche un'altra cosa. Dai. Venerdì 8 maggio è il 129esimo giorno. L'ho messo apposta perché non lo so leggere. Il giorno del calendario gregoriano. Quindi mancano 236 giorni alla fine dell'anno.
1: Aspetta, quindi che
0: 129esimo.
1: Giorno...
0: 129esimo giorno.
1: Sì, ma non è la cosa importante. È importante che oggi è la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.
0: Esatto, che si celebra ogni anno l'8 di maggio, che è appunto è stata istituita da Henri Dunant.
1: Chi è?
0: È quello che ha istituito appunto questa giornata.
1: Il fondatore del Comitato Internazionale della Croce Rossa e fu anche il primo premio Nobel per la pace nel 1901.
0: Esatto, quindi questa giornata diciamo è dedicata a tutte quelle persone che si sono offerte volontarie per lavorare appunto in questo mondo, anche perché comunque non è semplicissimo fare anche volontariato.
1: Ma che lavorare... scherzi, che scherzi. Ho visto.
0: No, scherzo,
1: no,
0: sono serio,
1: una cosa seria. Oggi stiamo facendo troppi seri.
0: Infatti, per fagli tutto, ciao.
1: Siccome oggi l'hai preparata tu la puntata e sto leggendo adesso quello che hai preparato. Perché hai messo che giovedì 8 maggio 1975, quindi 51 anni fa, è nato Enrique Iglesias?
0: Boh, mi interessava questa cosa qui, l'ho inserita.
1: A me.
0: Ma come? A me interessa invece.
1: Enrique Iglesias.
0: Sì.
1: Vabbè,
0: dai, ascoltiamoci meglio il nuovo disco, molto figo.
1: Sì,
0: forse probabilmente è meglio.
2: Attenzione, no

0: faccio di Giuda.
1: No,
0: vieni qui.
1: No, tu sei un traditore, te lo
0: perché?
1: Dico io. Perché non lo so, non mi puzzi.
0: Davvero, no, senti che puzzi. No, io non dico neanche il perché, guarda. Infatti, visto che era la giornata certificata, quella delle dei volontari, no? Che si offrono a portare via la gente che
1: portatemi
0: sta male.
1: Portatemi via. Sì, perché... Smettila, Rocky, non fare il cretino. Che cos'è questo suono?
0: Oh, hai visto? Ma perché hai parlato sopra?
1: Perché è la mia rubrica e io faccio quello che voglio.
0: Fai quello che vuoi. Questo è il Forse Accade Oggi. Tutte quelle ricorrenze non certificate, quelle che si è appena inventato Fede, l'ha appena scritta alcune. Infatti non mi fido tanto a dirvele, però visto che ci siamo, ve ne parliamo.
1: Tipo, oggi è 8 maggio, è la giornata nazionale della Coca-Cola.
0: E l'ho appena bevuta, infatti l'effetto si sente,
1: si
0: perché
1: sente.
0: Sono iperattivo.
1: Nata, un po' di curiosità, oltre 125 anni fa come elisir medicinale contenente anche foglie di coca, la The Coca-Cola Company si è trasformata nel tempo nella bevanda analcolica simbolo di intere generazioni, in particolare dei baby boomer degli anni 60.
0: Anche perché mi ricordo che c'era un video di quella canzone del 1971, in realtà sono andato a vederla prima, che si intitolava proprio il video della canzone della Coca-Cola I'd like to buy the world a Coke.
1: Cioè?
0: Hai sentito? Nata per uno spot pubblicitario è diventato iconico. Che cosa dice il messaggio? Vorrei offrire una Coca-Cola al mondo. Ok, quindi dice l'hanno utilizzata come spot pubblicitario.
1: Accompagnata dallo slogan It's the real thing, cioè la cosa, pensiero quello vero, insomma. La compagnia unì il brand ai valori di pace e armonia tipici dell'epoca del flower power. Bello.
0: Secondo me basta perché gli stiamo facendo troppa pubblicità.
1: Più che altro abbiamo detto troppi termini in inglese, esatto. Secondo me nessuno ci ha capito.
0: Pessimi.
1: Nulla.
2: Radio Peter Pan. Tocca a me.

0: con Levitaking qui su Peter Pan e Manetta. E siamo partiti con le ricorrenze non certificate.
1: Non
0: aspetta, che alzo un attimo il volume.
1: Bravo.
0: Senti che bene, come bene suona questa musichetta.
1: Che stupido.
2: Oggi. Allora, oggi altre ricorrenze. Mm-hmm. Ce n'è una che è dedicata a te.
0: Davvero?
2: Che si chiama la giornata mondiale dell'asino.
0: Ah, pensavo quella dei calzini.
2: Ero come più fa l'asino? Tu lo sai fare bene l'asino.
0: Schifissimo.
2: Lo fare bene. Un asino con l'asma. Però oggi.
0: Incredibile.
2: Parleremo di quest'altra.
0: Aspetta che mi metto quattro zampe.
2: Smettila. Oh. Mamma mia, che brutta scena. È la giornata senza calzini.
0: Ok.
2: Prego, io aspetta che mi ritolgo. Gliela faccio fare.
0: Aspetta, mi togli i calzini.
2: Anche però perché
0: anche perché
2: che
0: me li sto togliendo perché vi sto per parlare di uno spot pubblicitario che l'ho ben inventato io.
2: Allora, intanto tu che fai questa cosa, io ti faccio la foto ai piedi.
0: Ok, no, fammi un video mentre la dico.
2: Vai.
0: Allora, la giornata senza calzini è un giorno in cui finalmente puoi rilassarti e toglierli. Libera i tuoi piedi e senti la frescura del pavimento, la freschezza e la morbidezza dei fili d'erba, la sabbia ruvida e la tranquillità delle acque del mare. Ti è piaciuto?
2: Sembra, ho fatto il video.
0: Grazie.
2: Sembra la pubblicità degli amanti dei piedi. Felicisti all'ascolto. 393-7366-240. Collegatevi sui nostri profili Fede trattino basso dice cose, Rocky Vestaiolo e Peter Pan. Perché tra poco arriva il video dei piedi di Rocky.
0: Per vederli potete anche comprarli. Mamma, senti che puzza! Ma non sono i piedi, qualcos'altro, è qualcos'altro.
3: Radio Peter.

0: minigonna.
1: Beh, ci stiamo ancora pensando, perché dopo che hanno visto i miei piedi ci stanno un po' pensando.
2: Posso
1: comunque
2: dire. Andate a vedere il video.
1: Vabbè, perché... chiudiamo col Forse Accade Oggi, perché forse è anche meglio, perché adesso sta arrivando la
2: Remaster Track del giorno
3: su Peter Pan Amanita.

0: fresco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: E anche oggi sono stati magnifici i nostri DJ di Radio Peter Pan.
2: Ma vi ricordo l'appuntamento di questa sera, ore 21 come tutti i venerdì, per la versione extended capitanata dal nostro Edo, che vi accompagnerà in questa super puntata appunto alle ore 21.
1: E ci accompagnerà mentre è anche in ferie. Hai capito? Tornerà la settimana quella dopo?
2: Non lo diciamo perché
1: chissà se tornerà.
2: Lui spera che gli annullano il volo, capito?
1: Ma lo speriamo anche noi, no, però no. Noi torniamo dopo la pubblicità con la battaglia social.
2: Bravo!

0: Sport.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Ultima chiamata prima dell'estate.
9: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio.

0: solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere il club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
1: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Questa sera il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21 nel cuore della movida padovana arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000 con tre console speciali: Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Questa sera Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
2: Sound on Monte, hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
4: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Robin Schulz con Show Me Love ad aprire l'ultima anzi dai, facciamo mezz'ora di pietre palamanetta assieme a Rocky e Fede. È arrivato quel momento della battaglia social, però anche Fede oggi è una sorpresa.
1: Sì.
0: Ma posso chiederti una cosa? Ma lo lavi quel coso lì?
1: Certo.
0: Non dico
1: però
0: il nome
1: stai dando,
0: perché
1: stai dando gli spoiler.
0: Vabbè dai, mandiamo.
1: Vai, certo.
0: Ok. Splash! Che figata, io mi innamoro ogni volta che lo vedo quel coso. E non perché lo stai mettendo te in bocca, perché non suoni molto bene.
1: Che bello, sì, è vero. Allora, è il venerdì e il venerdì si fa la gara. Io sono il cuore rosso, tu sei il cuore blu. Un gruppo a testa, dispari.
0: Pari.
1: Buttiamo, leggio,
0: vinto. Ma vinco sempre io.
1: Vai, dai prima il tuo gruppo.
0: Allora, la mia pagina me la sono dimenticata. In
1: dai.
0: Teoria si chiama.
1: Dico no, la mia.
0: Dai, prima dico la tua.
1: Allora, per votare me un cuore rosso, la mia pagina è una pagina Facebook che si chiama Galli, virgola, Polli e Galline.
0: Bellissimo.
1: 2.0. È una pagina. È una. No, è una pagina, un gruppo Facebook in cui la gente si dà i consigli sulle galline. Mm-hmm. Tipo, mette le foto delle gallinelle, dei okay. polletti. Molto interessante, mi fa anche molto ridere. Galli, polli, galline, cuore rosso.
0: Ok, invece cuori blu per Rocky che vi propone questa pagina qui che si chiama commenti trattino basso reel dicoli.
1: Reel dicoli.
0: Esatto,
1: figa.
0: Che è una pagina Instagram, diciamo, che raccoglie un sacco di foto, di video, ma in realtà la parte divertente, ok, sta nei commenti, perché la gente fa dei piccoli insulti, dice delle cose divertenti.
1: Allora, è arrivato il momento di votare. 393-736-6240, la mia pagina cuore rosso che si chiama Galli, polli, galline.
0: E la mia invece commenti trattino basso reel dicoli col cuore blu. Votate!
2: Radio Peter Pan.

0: Ma guarda che non puoi imbrogliare comunque. Stai calmo, dati una calmata. Non puoi comprarli tutti così con i polli e con
1: le
0: uova.
1: Non sto facendo nulla.
0: No, non puoi comportarti così comunque.
1: Allora, come si chiamava il tuo gruppo?
0: Hai trovato anche la gallina che ha votato per te.
1: Allora, abbiamo fatto follie di gruppo, quindi si giocava per indovinare, cioè per votare il gruppo migliore.
0: Votare?
1: No, per votare. Il mio gruppo si chiamava Galli, Galline e Polletti, là, non ricordo.
0: Tutta la famiglia di Fede praticamente.
1: Per
0: Galli,
1: vincere
0: Polli.
1: Io un cuore blu ero.
0: No, un cuore rosso, devi prendere. Guarda che non funziona con me.
1: Ah, non funziona.
0: Anche perché non ho soldi, quindi non ti preoccupare.
1: Allora, come si chiamava il tuo
0: invece
1: gruppo?
0: Invece il mio dovevate votare col cuore blu, appunto, commenti, trattino basso, ridicoli. E oh, guarda caso ti ho stracciato.
1: Beh, stracciato, nel frattempo io fuori onda, Rocky era distratto, ho provato a corrompere degli ascoltatori, però Rocky mi ha beccato.
0: No, più che altro perché erano talmente tanti, appunto, erano tipo 800.000,
1: sì,
0: quindi non siamo riusciti a corromperli tutti.
1: Allora,
0: quanti.
1: Però è bello il messaggio di Linda, comunque bravo che ha vinto.
0: Grazie,
1: complimenti.
0: Come sempre.
1: Ecco i miei follower, perché Linda si è iscritta al gruppo quello delle galline, dice okay. Io sono iscritta avendo più di 30 galline.
0: Incredibile, un gruppo di galline comunque,
1: siamo
0: posso
1: gruppo.
0: Dire.
1: Tutti galline, tutte occhette, tutte che spettegolano delle persone, delle amiche.
0: Che sarebbe bello, però almeno posso chiederti io adesso invece, come fa la gallina? Provaci, ti prego. Prova a farlo col cazzù.
1: No, no, no.
0: Ti prego.

0: non ti comprendono, Fede, non ti comprendono.
1: Neanche io.
0: Siete due grandi cazzoni.
1: Certo.
0: Non volevo dirlo, non passate, mi ricorda. Comunque siete due grandi cazzoni. Una seratona con voi, te giuro, sarebbe proprio il top.
2: La serata con noi? È matto.
1: Ma sì, vieni così ti facciamo vedere il nostro
2: Kazu. Il Kazu.
1: Ecco,
2: il
1: dai, Kazu. Stai tranquillo.
2: Perché tu sei pericoloso.
1: Ma ovvio, sempre.
3: Radio Peter Pan e Next Event.
4: Va bene, basta suonare il kazoo, è arrivato il momento di ricordarvi alcuni dei nostri appuntamenti, tipo quelli di stasera, il Pink Power al Maggio Fiaschettano a Fiaschetti Pordenone, dalle 21.30 in console Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Pois.
1: Poi abbiamo anche un Peter Pan 90210 al Naviglio, sempre stasera a Padova, dalle 21.30 in console con Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e Lady Ellen. Tre postazioni, triplo divertimento lungo Navigli, perché attenzione, il divertimento lo porta Rocky Festaiolo.
4: Ma veramente?
1: Certo.
4: Erano tutti i nomi di grande spessore, poi ci siete. Vabbè, sabato 9 maggio, Peter Pan Impatto alla sagra dal Cunin a Castion di Strada, Odein dalle 22 in console Sister Gloria
1: mi
4: e
1: piace
4: Petro.
1: Sempre dire questo
4: Odein.
1: Comunque tutti di grande spessore, ma nessuno al cazzo come il mio, posso dire. E questo possiamo anche chiudere. Per maggiori informazioni potete trovare
5: come ce l'hai, ad uncino come
1: come lo preferisci, come, ogni tanto
5: come,
1: si trasforma
5: i delfini.
1: Però comunque posso dire, non è che non serve come l'appoggi, perché non diventa più cazzo. Su poi.
5: Raga, io sto appoggiando il braccio, non so a che misure tu
4: che
5: sia abituato.
4: C'hai?
1: Facci vedere il tuo braccio.
4: Ma che stai facendo? Basta.
3: Radio Peter Pan.

0: senti la cannata però, cioè che cavolo. If It's Not Love di Zerba and Rita, ora ce ne andiamo, hai
1: sì,
0: capito?
1: Ma si chiama Rita Ora.
0: Rita Ora, vabbè, Rita Ora andiamo, dai, non ti preoccupare, andiamo.
1: Devi farla diversamente.
0: Vabbè, dai, ci risentiamo settimana prossima.
1: Tu che fai? No, tu fai domenica.
0: Io non mi ricordo, ma ci sono
1: tu fai domenica mattina dalle 10 alle 13, io sabato mattina, quindi domani dalle 7 alle 10.
0: Buona fortuna per domani. Arriverai col mal di pancia anche domani?
1: No, domani
0: paccherai
1: no.
0: Anche domani
1: se
0: mattina?
1: Se ti mando un messaggio stanotte alle 5 può darsi, quindi
0: speriamo.
1: Il telefono acceso.
0: Ciao!

0: Sport.
1: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
2: Prenota ora la tua vacanza su Wörthersee.com.
3: Ultima chiamata prima dell'estate.
4: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
5: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 425, TAEG 570, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o se libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Hey, hey, here come the trouble.
13: Radio Peter Pan.
14: It's showtime.
15: Peter Pan O'Clock.
16: Sono le 15 da due minuti.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
17: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
18: Da Aliali per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
19: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliali per il sottocosto vince sempre.
20: Ali migliora la vita.
21: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere!
21: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
24: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
25: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
26: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
27: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
28: Deghi goderti il prato del
0: del giardino senza restare al verde?
1: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
2: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
0: Perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
22: Forever Fun, Forever Young
23: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: siamo pronti a iniziare? Sì, certo, con una certa quiete. Salutiamo Fede e Rocky Pestaiolo direttamente da Peter Panamanetta. Siamo pronti con Muva nella casa.
1: Muva

0: pomeriggio, 15.09 nella casa, tuo fratello Muva al microfono, tutto bene, tutto a posto?
1: Ciao Muva!
0: Ciao!
1: Ti aspettavamo con ansia.
0: Va bene, grazie, grazie, anch'io. Anche io avevo fretta di cacciare soprattutto Rocky Festaiolo dallo studio, perché Rocky Festaiolo, secondo me, qualche giorno fa parlavamo di pensieri intrusivi. Ecco, lui è un pensiero intrusivo vivente.
2: Sì, ehi, ma anche oggi è beverdì!
0: È beverdì ed è venerdì. Allora, oggi tanta musica, come sapete, fra pochissimo ci sarà il Martini Mix con Andrea Martini DJ alla Selecta, ci sarà il More Music in the Mix con il DJ Maxwell, sua festosità il DJ Maxwell. Dovrebbero arrivare anche in studio due ragazzi che hanno vinto come premio la partecipazione a questo programma, incredibile ma vero, tu pensa, il premio di oggi per loro è partecipare a Muva nella casa, poteva andargli molto molto meglio ma anche molto molto peggio. Voglio sapere se è un venerdì con calma oppure è un venerdì di fretta oggi. Fatemi sapere com'è il mood in questo momento alle 15.10 393 7366 240. Adesso Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Alla fine della canzone loro dicono: ti devo dire qualcosa Madonna, ti devo dire qualcosa Sabrina, però non sappiamo che cosa ci dicono, resteremo nel mistero.
3: Attenzione, no.

0: con calma. È un venerdì con calma o no?
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Per fortuna che questo venerdì è finito. Ho avuto una giornata veramente del pifero. E la settimana non è ancora finita.
0: Certo.
1: Aiuto. Adesso svuoto la mente ascoltandovi. Ciao.
0: Fai benissimo, fai benissimo. Noi siamo famosissimi per svuotare menti all'interno di questo programma. Poi
2: buongiorno Rebbe Trepan.
0: Buongiorno.
2: Oggi è un venerdì di corsa che c'è da trattare.
0: Sì.
2: E via che domani non c'è tempo, bisogna fare festa stasera.
0: Giusto.
2: Se no l'amorosa mi uccide. Buongiorno.
0: Buongiorno. Mandoles. E poi abbiamo anche delle altre domande.
3: Ciao Muva,
0: ciao
3: Antone.
0: Sì.
3: Ma tu hai appena fatto un disco nuovo,
0: sì,
3: con il mio amico Ermanno Menegazzo.
0: E non solo.
3: Perché è passata soltanto una striminzita canzone su Radio Peter Pan e non fai sentire tutto l'album, che sono curioso. Punto di domanda. Ciao Muva.
0: Ciao. Allora, perché l'autopromozione non è vista benissimo, primo. Seconda cosa, perché dialoghiamo in più regioni, però effettivamente saluto Herman Medrano e Calibro, con cui abbiamo fatto Tornemo in trio. Adesso un altro mio socio musicale è Andrea Martini DJ. Siamo pronti, come d'abitudine, a dare il benvenuto al Martini Mix. Cosa vuol dire? Ci saranno 10 minuti di Andrea Martini DJ dietro ai piatti, io sarò il vostro vocalist. Messaggi scritti, mi raccomando, mandatemi messaggi scritti e non vocale per partecipare. Ci sei Andrea? Andiamo!
4: Mi gente!
0: Inizia da ora! Andrea Martini! Martini Mix!
5: Dima!

c'è chi dice i miei colleghi chiedono se è la scoteca, ho risposto alzando il volume. Questo è il Martini Mix, baby.

con il clacson, per favore, per farci sentire che sei nella vibe. E lui, grande Jimmy. Allora, non ho letto tutti e tutte, mi dispiace, siete sempre tantissimi e tantissime. Vi ringrazio per i messaggi d'amore, li ricapiterò anche ad Andrea Martini DJ. Adesso Metaboy e Samsara, let's go.

0: Vai, trattore, va da solo, cazzo, va da solo!
1: va bene, l'importante è che vada da solo e finisca tutto il lavoro. A fra poco con...
2: Muva nella casa, Peter Pan.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Me tiene loco, loco, contigo.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
13: Caffè, orzo, ginseng.

0: cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
2: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
0: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto, The Land of Venice.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
8: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Forever Fun, Forever Young.
13: Hola, amanti della musica.
14: Il menestrello della coscienza della musica.

Allora, sapete che il venerdì è una giornata ricca di tanta musica. Io voglio salutare il mio socio Andrea Martini DJ per il Martini Mix, esplosivo come sempre, esplosivo nella maniera giusta, fra l'altro in questo contesto storico. Però ho chiesto, oggi è stato un venerdì che è iniziato con calma o di fretta, pieno di stress, eccetera eccetera. C'è chi mi dice: ciao Muva, per me è venerdì di fretta perché stamattina alle 8, da stamattina alle 8 che faccio le torte per l'asilo di mio figlio per via della festa della mamma. Appunto, adesso stiamo andando all'asilo dove si festeggeranno tutte le mamme, quindi bella impegnativa come giornata, poi stasera candele da fare a casa per portarmi avanti con dei progetti. Quindi tu sei fondamentalmente la pragmatica della casa, quella che fa torte, candele, eccetera eccetera. C'è anche chi si preoccupa per me e dice: Muva, ciao, come va la schiena? Malissimo raga, malissimo, ma meglio di ieri. Ieri ero bloccato, cioè non riuscivo nemmeno a condurre quasi. Oggi conduco male come al solito, ma almeno riesco a muovermi un po' di più. Ieri pensavo di perdere la puntata di oggi, le riunioni sono finite da 25 minuti, per cui grande culo, grande culo. Brava, brava. A un certo punto è giusto, perché tu guardi magari il tuo capo, la tua capa, e dici: ascolta, va bene la riunione, ma non mi disturbare.

0: tutto in preparazione.
1: Anche tu, Muva, faresti le feste alle mamme.
0: Nel senso di animazione artistica, ma certo, nel senso di animazione. Poi
2: Muva!
0: Sì.
2: Super aggressivo oggi. Mm. La carica giusta per finire questo venerdì in bellezza, anche se lavoro fino a mezzanotte. Okay. Però ho appena finito l'intervento e questo mi dà la carica per tutta la serata.
0: Oh, mi fa molto piacere questa cosa. Comunque resta collegato su Peter Pan, poi noi andiamo avanti, non è che ci fermiamo alle 17. Adesso vorrei con la boombox track di oggi tornare un po' indietro, vorrei pimparvi il venerdì pomeriggio. Non so se ti ricordi un vecchio programma di MTV che si chiamava Pimp My Ride. Aveva come protagonista, come anchorman, come MC anche del programma, un rapper di nome Xzibit. Xzibit portò al successo questo programma

0: precisione 22 anni fa usciva Weapons of Mass Destruction di Exhibit e c'era anche dentro Hey Now. Adesso è il momento di sua festosità, il DJ Maxwell.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix. It's time.

0: su Radio Peter Pan sta mixando DJ Maxwell. E quando arriva Maxwell, aia.
1: Rave Revival.

0: in the mix. More music in the mix.
1: Ringraziamo Sua Festosità, il DJ Maxwell. Ci dicono che goduri al venerdì quando c'è Andrea Martini e poi a seguire il DJ Maxwell che batte come un fabbro. A fra poco con due ospiti che hanno vinto un contest. A fra poco.
0: Davvero molto bello.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
3: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Butrio.
7: Peter Pan Pink Power.
8: Una festa tutta al femminile con lo stile unico di Radio Peter Pan. Questo è Pink Power. Questa sera il maggio fiaschettano verrà travolto dall'energia e dalla voglia di fare festa di Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Questa sera Pink Power a Fiaschetti, Pordenone.
9: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
5: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
0: Radio Peter Pan. It's showtime.
13: Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 16 da un minuto.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Peter Pan, viabilità.
15: Buon pomeriggio. Sull'autostrada 1 ci sono rallentamenti per traffico intenso fra Calenzano e Bivio A1 variante di Valico in direzione di Bologna. Code a tratti anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Rallentamenti tra Bivio A1 diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli per traffico intenso. In A4 code in uscita Sesto San Giovanni provenendo da Brescia. Code a tratti tra Monza e Sesto in direzione Torino e tra Nodo di Pero e Milano Est verso Brescia. Coda in uscita anche a Bergamo provenendo dal capoluogo lombardo per traffico intenso. Sulla A7 un chilometro di coda fra Isola del Cantone e Busalla per i lavori in corso. Sulla A8 coda per lavori tra Castronno e Cavaria. C'è coda poi tra il bivio con la D08 diramazione Gallarate Gattico e Gallarate Nord in direzione Parese. In A13, 3 km di coda fra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud per un veicolo in avaria, siamo sulla corsia verso Bologna. Coda anche tra Bologna Casalecchio e il raccordo con la A14 in direzione di Firenze. La A22 ci sono 2 km di coda per traffico sostenuto fra Carpi e bivio con l'Autosole. Infine Roma sulla A24, code fra inizio con Planare e bivio grande raccordo anulare verso quest'ultimo. Code tra il bivio della A24 tangenziale est e inizio con Planare in direzione del grande raccordo e coda tra Portonaccio e bivio con la A24 tangenziale est. Buon viaggio!
16: E ora la sfida finale. Cocktail.
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione.
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate.
17: Crociera all'inclusive con Costa.
16: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
19: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
18: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: Le consegne su pallet espresso più puntuali
23: e veloci in tutta Europa.
24: One Express, anche entro le 12.
25: Gold Espresso, ore 12.
26: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

0: passe.
1: Dov'è Bruno?
0: Dov'è Bruno? Bruno è appena passato con Cari Bifines. Adesso non è il momento di Bruno, ma è il momento di due ospiti. Due ospiti che hanno vinto un contest. Pensa che come premio hanno vinto la partecipazione a questo programma. Pensa che culo. Abbiamo Lil Cash.
2: Buon pomeriggio. Lil Cash, Lil Kush.
0: Lil Kush, pardon.
2: Buon pomeriggio.
0: Big Cash, Lil Kush.
2: Esatto.
0: Ok?
2: Big Cash, ma Lil Kush.
0: Di dove sei?
2: Sono di San Vito al Tagliamento. Cordovado, per la precisione.
0: Cordovado. Allora, parlavamo fuori onda. Tu di che anno sei?
2: 2008.
0: 2008, raga. 2008. Prima abbiamo sentito un pezzo di Exhibit del 2004.
2: Cazzo, devo ancora nascere.
0: Capito. però la forma mentis di una volta ritorna anche adesso. Sì. Perché in fuori onda Lil Kush mi stava dicendo: sai, noi ci stiamo organizzando con il nostro studio, la nostra crew, stiamo cercando. Come si chiama?
2: MDR Astol Nation.
0: Ok.
2: San Vito al Tagliamento, Madonna di Rosa.
0: Ok. Avete in squadra due producer.
2: Siamo due producer, siamo sei artisti.
0: Sì.
2: Abbiamo il manager.
0: Okay.
2: Abbiamo il fotografo, abbiamo il videomaker. Saluto Mattia Missana, grande. Saluto anche tutti gli altri.
0: Ciao raga.
2: Sì, siamo un gruppo grandissimo. Ci aiutiamo a vicenda, ecco.
0: Passione da dove è nata per la trappa in questo caso?
2: La passione nasce tra gli amici, no? Ad ascoltare musica così. E poi giustamente pian piano dici proviamo.
0: Ok.
2: E pian piano la vita ti porta anche a conoscere gente che ha in comune la tua passione, no?
0: Assolutamente.
2: E via.
0: Il pezzo che andiamo ad ascoltare adesso, tu mi dicevi, ha delle vibes della Florida.
2: Florida, motion music.
0: Ok.
2: La nuova Florida, il nuovo rap.
0: Quindi abbiamo Lil Kush in featuring con Wave.
2: Wave La Wave, saluto anche mio fratello.
0: Wave La Wave, un nome, un programma con la canzone Go Trapping.
2: Let's go.
0: Una storia di tutti i giorni,
2: ogni
0: diciamo.
2: Ogni giorno. Ma la domanda che mi chiedo è: a chi non piace il pollo?
0: Let go! Come ha fatto il pollo? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

0: su Radio Peter Pan, Lil Kush featuring Wave, Go Trapping. Allora, Lil Kush, prima di tutto, come hai sentito il brano in radio prima volta?
1: Madonna, una super hit direi.
2: Super hit.
1: Spero che concordino tutti.
0: Ah, beh, certo, 393-7366-240 per dare un po' di supporto ai vincitori, ai due vincitori. Ne abbiamo il primo che ha rotto il ghiaccio, è Lil Kush. Allora, Lil Kush, classe 2000?
1: 2008.
0: Tu però hai già fatto uscire qualcosa, giusto?
1: Madonna, abbiamo fatto uscire adesso ultimamente un album sempre con mio fratello Wave La Wave.
0: Ok.
1: Ho fatto un joint album. E poi, se posso dirlo, un bello spoiler.
0: Certo.
1: Sta arrivando la deluxe.
0: Titolo del disco, come si chiama?
1: Real Motion Player, volume 1. Sta arrivando la deluxe. Speriamo tra poco, ma molto poco.
0: Ok.
1: E nulla, è composta da otto tracce. Prima erano 9, purtroppo ne abbiamo scartata una per il copyright. Non si sa il perché.
0: Perché vi hanno sgamato un campione.
1: Hanno sgamato il beat.
0: Ok, vabbè. Sono cose che capitano. Esatto. Comunque, raga, cerchiamo innanzitutto di capire e captare come si muovono quelli giovani. Che dicono? Quelli giovani non hanno voglia di fare un cazzo, invece.
1: E invece non è vero. Non è vero.
0: Già qualcuno di ben strutturato, dai.
1: Per fortuna abbiamo solamente visioni diverse. Che sembrano inutili degli altri certe volte, però in realtà si possono creare veramente grandissime cose,
0: grandissime connessioni e magari mangiare il pollo tutti assieme.
1: Esattamente,
0: no? Che giusto.
1: Io voglio veramente sapere, ma chi è che non piace il pollo davvero? Cioè, nel senso,
0: vegetariani e vegani,
1: esatto,
0: sicuramente,
1: lì,
0: però
1: mani in alto. Però sì.
0: Adesso un brano direttamente dalla playlist di Radio Peter Pan e poi ci prepariamo ad accogliere il secondo vincitore, pari merito, non c'è un primo, un secondo.
1: No, pari merito
0: di questo contest, per cui hanno vinto il premio di Muova nella casa, Another 54 Ultra.

0: Super Boss, allora tu, a differenza appunto di Lil Kush che viene da Cordovado, mi sei di Gorizia.
1: Sì, sono di Gorizia, nato a Napoli ma vivo a Gorizia.
0: Ok, hai fatto agli antipodi praticamente.
1: Esatto.
0: Ritorni giù ogni tanto?
1: Sempre, sempre, ogni mese vado giù.
0: Ogni mese?
1: Sì, sì, sì.
0: Bella. Ah, beh, è un bel viaggio fra l'altro.
1: Cioè, 900 chilometri.
0: Io mi preoccupavo, capito, del viaggio che tu avevi fatto da Gorizia qua.
1: Sì.
0: E invece,
1: invece
0: è una passeggiata. È una passeggiata per te.
1: Più chilometri, sì.
0: Allora, tu invece hai un brano chiamato Barça,
1: sì,
0: dedicato a Barcellona.
1: Esatto, al calcio, a Leo Messi, il mio giocatore preferito.
0: Idolo?
1: Idolo dalla nascita.
0: Ma la fai una top 3 di giocatori tuoi preferiti? Sei il
1: top
0: primo
1: 3.
0: È Messi?
1: Messi, Ronaldinho, Riccardo Cacà.
0: Ok, ok. Una top 3 piccante. Adesso è il momento di ascoltare il brano di Stupe Boss. Si chiama Barça. Tu di che anno sei?
1: 2001.
0: 2001 e qua in studio hai parte della tua crew. Avete
1: sì,
0: un nome?
1: Sì, sempre supporto, sempre supporto.
0: Avete un nome?
1: Abbiamo un nome, il nostro è Gio 3470, che
0: okay,
1: sarebbe il cap.
0: Che salutiamo. È giusto, è giusto. Che salutiamo. Adesso abbiamo Stupe Boss con Barça. Alza il volume della radio, molto calcio, c'è molto calcio come nel latte all'interno di questo brano. Attenzione, Stupe Boss, let go.

0: Hola, hola, hola, stupe boss con Barça, ci hai portato da Gorizia a Napoli, a Barcellona, esatto. in tre minuti.
1: Tu hai qualche... Multi europei.
0: Esatto, assolutamente, ma ascoltami stupe, ma tu hai qualcosa fuori?
1: Sì, ho fatto uscire 3-4 miei pezzi. Sono tutti su YouTube, Spotify, su tutti i digital store comunque.
0: Uno che consigli per conoscerti, a parte Barça?
1: Uno per consiglio di conoscermi, Nato Peccato.
0: Nato?
1: Napoletano. Nato Peccato.
0: Ah, ok, ok. Allora,
1: molto
0: cercate...
1: tranquilla, però...
0: Ma va bene.
1: Coinvolge molto.
0: Sì?
1: Ok. Sì, soprattutto sto preparando un videoclip... Tanta roba, ragazzi.
0: Ci puoi spoilerare qualcosa? Questo.
1: Spoilerare sì, macchinoni.
0: Macchinoni.
1: Molti macchinoni.
0: Ok, molto bene. Allora, vuoi salutare qualcuno in particolare?
1: Volevo salutare Pizzeria 081, mio fratello, che ci sponsorizza e ci aiuta sempre.
0: Bella, perché poi, raga, una cosa che comunque non è cambiata, una cosa che è che all'inizio del percorso di un artista, di degli artisti, chiaramente il sostegno non ti arriva dalle grosse cose, ti arriva dalle cose decore.
1: È vero, no? Dalla famiglia soprattutto.
0: Per cui esatto. Un saluto. Grazie ragazzi, grazie a Lil Kush e grazie a Stupe Boss.
1: Grazie a voi di Radio Peter Pan.
0: Vi ricordiamo, ma che per noi. Ricordatevi di cercare le loro robe sui digital stores, Spotify, YouTube. Vuoi fare un saluto al volo?
2: Subito. Grazie mille per chi ha ascoltato. Soprattutto ringrazio tutta la zona Cordovado, San Vito, MDR Astol Nation, tutti gli amici che ci seguono, e ricordatevi sempre di Lil Kush.
0: Bella raga, adesso Rehab con Rebellion.

0: con Ossessione. Allora, c'era qualcuno che ci teneva a fare un appunto, giustamente.
1: Oh, va, volevo dire che non è vero che i giovani non hanno voglia di fare un cazzo. Anche noi che siamo meno giovani non vogliamo fare un cazzo.
0: Totalmente d'accordo, effettivamente non fa una piega. E poi c'è anche chi gioisce perché è venerdì, perché sta arrivando alla fine di questa settimana lavorativa.
2: E caro il mio fratello Muva,
0: sì?
2: Anche per questo venerdì è andata. Oh. Si rientra e accendete le torce, fratelli.
0: Va bene, accendiamo un bengala. Ma accendiamo le torce nel senso che non ci stai vedendo in questo momento. Hai bisogno di un po' di luce per vedere il tuo cammino del weekend, probabilmente. Facciamo così: ti conduco io al tuo paese, perché al loro paese ci sono Serena Brancale, Levante e Delia. Let's go!

0: Ciao, sono Sister Gloria.
1: Ma non penso che tu sia Sister Gloria, sinceramente. Allora, noi ci sentiamo fra pochissimo con
2: Muva nella casa.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
5: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
4: L'ha applicato da sola?
5: Ma certo, pennello, polso e voilà!
4: L'allievo che supera il maestro! Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Baby, I just might make a mom.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
13: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delix.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delix.it.
14: Delix, il tuo partner al lavoro.
15: Peter Pan Pink Power.
13: Una festa tutta al femminile con lo stile unico di Radio Peter Pan. Questo è Pink Power. Questa sera il maggio fiaschettano verrà travolto dall'energia e dalla voglia di fare festa di Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Questa sera Pink Power a Fiaschetti, Pordenone.
14: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
16: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46.

0: 46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Forever Fan, Forever Young.
5: On Radio Peter Pan.
6: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco

casa, è venerdì, è l'ultima mezz'ora scarsa del tuo programma del pomeriggio e quindi, raga, si va piano piano verso il rilassamento, verso un sospiro di sollievo dicendo dai che è venerdì, dai che c'è il weekend. Io fra l'altro faccio un sospiro di sollievo anche perché sono riuscito a fare una cosa di quelle che continuavo a procrastinare, ovvero prenotarmi un massaggio. Sembra una cazzata, ma ho un casino, cioè io sono un king della procrastinazione su alcune cose e soprattutto per quelle che mi fanno bene a me, cioè io corro, faccio brigo, progetti eccetera eccetera, però faccio gran fatica a prendermi del tempo per me stesso e sono molto felice perché adesso nella pausa pubblicitaria sono riuscito a fissare l'appuntamento per un massaggio, chissà che possa ritornare fresco come una rosa in onda. C'è qualcosa che anche voi che state procrastinando da un po' e vi serve magari una carica dal di fuori per dire dai, fallo, ci metti un minuto, fallo, usa questo ultimo spazio di Muva nella casa e io ti farò da motivatore. Adesso Joel Corry era con Devotion.

0: se era il solito spurcellamento in chat o meno, e devo dire di sì. Ho detto una cosa seria, è da ieri che sono bloccato alla schiena e in realtà non mi prendo mai del tempo per viziarmi un po', per curarmi fondamentalmente, e ho detto sono contento, tiro un sospiro di sollievo perché ho prenotato un massaggio, e ovviamente la reazione è stata all'unisono così.
1: Ma Muva, è un massaggio tipo cervicale, spalle, collo?
0: Sì.
1: O è un massaggio romantico, no, signore?
0: No, no.
1: Vuole che scendo con mano o vuole che scendo con bocca, che prova più piacere, più rilassamento?
0: È così che è capitato a te? Fammi sapere. No, no, è un massaggio serio, senza finale felice. Happy ending, cioè domani mattina, happy ending parte 1 e happy ending parte 2, che fra l'altro capita a fagiolo. Sono i programmi del sabato mattina, non sono i programmi per il mio massaggio, attenzione, anche perché raga, cioè la mia coscienza dice
2: no! Non si pagano queste cose!
0: Non si pagano queste cose, non si pagano, per cui va bene così. Per quanto riguarda invece la procrastinazione, c'è lei che dice: ciao Muva, io sto procrastinando il lavare i vetri. Non è un lavoro da un minuto, ma sono indecenti. Ma non c'ho proprio voglia. Io c'ho la soluzione per te: spaccali! Spaccali, spacca i vetri, risolto il problema. Hai un open air fantastico, basta avere un piano. Eccolo il piano.

di Charlie. C'è chi scrive: ciao, è possibile fare un saluto a tutti i colleghi che lavorano nelle ambulanze a Treviso? Grazie, assolutamente. Un saluto a non solo a quelli di Treviso, in tutta Italia, in tutto il mondo, all over the world, come direbbe Edo. Io vi ricordo anche i nostri eventi, quelli di questa sera, quindi il Peter Pan Pink Power al Maggio Fiaschettano a Fiaschetti Pordenonis dalle 21:30 in console Sister Gloria, Alice Fassina, Francesca Boyce. Poi ci sarà il Peter Pan 9210 al Naviglio Padova dalle 21:30 in console Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso, Lady Ellen e l'animazione di quel zuzzurellone di Rocky Festaiolo. Domani sera Peter Pan Impatto alla Sagra del Cunin a Castions di Strada Udin dalle 22 in console Sister Gloria e Fedro. E poi volevo anche ricordarti, prima di lasciarci con la perla del Pirla che parla e del che saremo media partner della 17ª edizione della Pink Run in Prato della Valle a Padova, sabato 9 maggio e domenica 10 maggio, a.k.a. domani e dopodomani. C'è anche chi dice appunto: mi offro volontario per la ragazza che non vuole lavare i vetri, visto che io ho un'impresa di pulizie. Quella che non vuole lavare i vetri dice: non posso rompere i vetri, se no non ho neanche le tende, quindi non posso più girare nuda per casa. Insomma, potrebbe sessualizzarsi, ma per fortuna siamo alla fine. Siamo alla fine, io vi lascio con un disco novità, La Rue, duo storico, poi preso in mano semplicemente dalla protagonista dei due, quindi Ellie Jackson. La canzone si chiama Cabin Fever.

0: Carla. Beh, raga, mi dispiace se oggi non vi siete potuti sentire.
1: Muva! Se... Tieniti pronto per delle novità, Francesca da Udine.
0: Va bene, mi tengo pronto o domani o la settimana prossima. Poi salutiamo Massimo e la compagnia che stanno andando in Francia ascoltando Radio Peter Pan. Buon viaggio, a domani mattina, ciao!
2: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa,
3: frate, puoi portarmi a casa.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio, corri la Pink Run. Solo donne, solo Pink. Media Partner, Radio Peter Pan.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 4,25, TAEG 5,70, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
13: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. GED Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. GEDSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
15: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: It's showtime.
18: Peter Pan O'Clock.
0: Le 17 da un minuto, ciao.
18: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
19: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
20: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
19: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
21: Alì migliora la vita.
22: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere!
22: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
23: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
24: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
25: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
26: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
27: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
28: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
29: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
18: Forever Fun, Forever Young.
30: On Radio Peter Pan.
31: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

dal 1995 come scalda il cuore, questi suoni che ti riportano in un attimo proprio in quell'anno. Vabbè, insomma, recensioni positive ce ne sono tantissime perché è un classico intramontabile che ha definito un'epoca, è restato proprio influente anche a distanza di decenni, è considerato una delle tracce più emblematiche del rap, la canzone ha superato il genere di appartenenza diventando proprio un successo globale, e poi la canzone del 1995.

arriva lui dal 2013, Avicii e i Brothers. Ma quanti ricordi legati a questo DJ producer, profondamente soprattutto legati alla musica rivoluzionaria che solo lui riusciva a fare. È capace di unire l'elettronica a sonorità country come questa o melodica.

0: l'oceano.
1: Sta volando!
2: Sono il re del mondo!
0: Mi hai potuto solo pensare di poter mettere le mani sulla mia fidanzata.
1: Non spetta a te salvarmi, Jack.
3: Sei dentro una prigione, Rosa. Se non ti liberi, morirai.
0: Non può che stare su questa nave.
4: Santo Dio, dove va? Da lui!
1: Salvi tu, salto io, giusto?
2: Spero morirete insieme!
5: Ma questo è un contributo audio di quelli belli, di quelli proprio pesanti. Titanic o Titanic, era proprio il 1997 di James Cameron, un capolavoro epico che ha segnato un'epoca. Noto per questo amore, Jack e Rose, per quella poppa o prua Maxwell, qua davanti che sta. Vabbè, insomma, lì dove si mettevano e lui faceva sentire la sua presenza. L'accuratezza storica della ricostruzione della nave, gli effetti speciali e rivoluzionari. Vincitore di 11 Oscar, il film ha generato poi la leomania, perché Leonardo DiCaprio in quel film lì era buono da fa paura. Poi anche l'ingresso nella memoria collettiva di scene iconiche. L'intensa colonna sonora e poi questa tragica storia del naufragio. Lo so, sono passati quasi 30 anni, ragazzi, sono tantissimi se ci

fatta pure bene anche. Sinceramente David Guetta non sbaglia mai. Però questa del 1999 è una tra le mie preferite di quel periodo. Attenzione amici, perché ora sto per lanciare il disco Botta de Vita, l'ultimo, quello conclusivo, la 50esima traccia di questa settimana. E per l'occasione ho scelto questa. Franchino la chiamava La Grande Botta. Ricky Fobis, No Regular, 2003.

0: ascoltate ogni giorno in questi 30 minuti su Peter Pan, e poi DJ Max, Elendi Mancuso, Marco Baxo, la sottoscritta, e pronti anche ad alzare le mani perché si sa mai che vi portate a casa qualche gadget firmato Peter Pan a 92 110. Portate i sorrisi e la voglia di fare festa. Arriva lo sfogatoio, pronti a sfogarvi, e lunedì alle 17 vi aspettiamo qui. Buon weekend dalle DL e DJ Max, e la ciao.
1: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59€. Latte Granarolo 4 litri a 2,69€. Lidl, vale davvero.
3: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

0: nei Carrefour ipermarket aderenti e online. Carrefour. Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Ultima chiamata prima dell'estate.
3: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy.

0: I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
1: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Questa sera il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21 nel cuore della movida padovana arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000 con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Questa sera Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
6: Perché Nova del gusto è la prova.
2: Sound on Monte, hai tempo fino al 10 maggio, ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte, cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
7: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare, momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane. Oh.

0: Marco, lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Amici selvaggi, sta per iniziare l'ultima puntata dello sfogatoio. Se volete co-condurlo
2: storia,
1: con noi,
2: della,
1: della storia,
2: storia
1: della bello! Storia.
2: L'ultima puntata della storia.
1: Bello!
0: Radio Peter Pan.

0: mi ha pizzicato una zanzara.
1: Sono un po' cattivelle.
0: Mi ha dato un morso esagerato.
1: Sì, cioè si sono svegliate un po' male in questa nuova stagione. Cioè le abbiamo svegliate troppo presto e hanno le balle girate le zanzare.

0: molto sfogo traffico, sicuramente di venerdì. Colonne in autostrada.
1: Addirittura.
0: Tra Padova e Venezia.
1: Gatto
0: tra
1: nero.
0: Verona e Vicenza. Tra Bergamo e Milano.
1: E sul raccordo anulare.
0: Tra Ferrara e Bologna.
1: Va bene, selvaggi. 393-7366-240. Attenzione. Perché si comincia in bomba. Lui non è solo un giornalista sportivo, lui è proprio un giornalista.
0: No.
1: E visto che tra due settimane.
0: Io uno scaricatore
1: e
0: di
1: porto. E visto che tra due settimane si vota a Venezia.
0: Lavora alla Fincantieri, Porto Marghera. Sì. Lui è quello.
1: Tra due settimane si vota a Venezia, amici. Lui ha un appello da fare.
0: Vabbè.
2: Buonasera, Radio Peter Pan. Volevo sfogarmi con quelle zecche di merda che vogliono buttare PD tra il 24 e il 25 maggio. Non sapete che se vince il PD ci riempiamo di moschee qui a Venezia? Siete proprio zecche di merda. Vergognatevi.
1: Siamo sicuri che si riempie Venezia di moschee se vince la sinistra?
0: Dove le fanno? C'è posto a Venezia per fare una moschea?
1: Un posto si trova.
0: Beh, a Venezia. Venezia
1: si
0: magari
1: trova.
0: Mestre sì, ma.
1: Si trova.
0: Ma a Venezia.
3: Attenzione.

0: Attenzione amici, sentite cosa ha incontrato la signorina.
1: È appena incrociato la polizia su un incidente banalissimo in rotonda, zona di Viale Tricesimo, la di Moret. Fedro, preparati per domani sera col Cunin. Arrivo con le recce da Cunin. Mandi Francesca.
0: Pare una minaccia.
2: Cioè, ti ha detto che c'ha le tette e orecchie di
0: Cocker.
2: No,
0: sì,
2: di coniglio.
0: Sì, sì,
2: c'ha le tette e orecchie di coniglio, va bene?
0: Amici, la signorina è molto incazzata, è in autostrada e con chi ce l'avrà mai?
3: Ho sfogatoio, qua mi sfogo perché sono di ritorno dai miei genitori da Brescia e vado a Verona. Ci sono i rincoglioniti che superano a destra, che c'è un traffico della Madonna e poi facciamo l'incidente e se mi fermo, che devo stare in coda perché questi rincoglioniti fanno i sorpassi di merda quando c'è super traffico, giuro, scendo e li pesto a botte.
0: Cattiva, lololol.
2: Quella!
0: Allora, prima del prossimo audio, visto che mi hanno cazziato, ho detto, ma non ci sono di mai, salutiamo i replicanti, quelli proprio dell'Albissima.
2: Sono piccoglioni sempre questi replicanti.
0: Cosa vuoi?
2: Ma saluta quelli che ascoltano i podcast, che è il più importante.
0: Ciao, replicanti.
2: Uno sguardo verso il futuro.
0: Ciao, replicanti.
2: Nel sito di Peter Pan, per ascoltare tutte le scenette dello sfogatoio, andate nella sezione podcast o anche nella nostra applicazione Radio Peter Pan.
0: A proposito di futuro, amici, il prossimo audio.
2: Amici.
0: E lui è di destra, però ce l'ha con il governo. L'argomento è carne sintetica, sentiamo perché.
4: Ciao selvaggi, allora oggi sono un po' contro con il governo che tra l'altro ha anche votato. La questione è che mio nonno era un allevatore e per la politica nuova che stanno facendo sulle carni sintetiche, le nuove direttive della Comunità Europea stanno facendo e inducendo l'Italia a troppe violenze verso gli allevatori. C'è modo e modo di farlo, gli allevatori hanno un rapporto con il bestiame che è un po' particolare, bisogna avere un po' di tatto.
0: Lololollo
2: 393 7366 240
5: Peter Pan.

0: queste notizie, amici.
1: Lascia stare, Pedro, che i cibi ci arrivano, sì, tranquillo.
0: Dici che arrivano, io speravo che non arrivassero, invece arriva. Signorina che si lamenta che in autostrada ci sono i rinco.
2: Carissima, se ti sorpassano a destra significa che fai parte della categoria degli automobilisti o delle automobiliste rincoglionite che stanno fisse a 80 all'ora nella corsia di sorpasso.
0: Gna! No.
3: Temo possa essere così.
0: Potrebbe essere.
3: Signorina.
0: Ma passiamo alle votazioni a Venezia. Il selvaggio di Ma.
3: Non ci sono solo a Venezia, in tantissimi comuni,
0: Non lo so. Io sento solo parlare di Venezia, sinceramente. Però probabilmente anche a qualche altro.
3: Ovviamente il capoluogo di regione, ma.
0: Comunque, il timore è che ci comincino a costruire moschee.
4: Scusate, questo per l'ascoltatore di prima, ma vorrei sapere qual è il problema di costruire moschee eventualmente, ma io non capisco. Ma cosa cazzo stiamo dicendo? Ma tutto bene? Ma tutto bene? Tutto a posto? Cosa c'entra? Cosa significa? Dai mo!
0: Ma parlando dei candidati della sinistra, sentiamo l'audio e poi.
5: Ciao Selvaggi, vi ho appena inoltrato la lista dei candidati del PD di Venezia. Cioè, guardate se c'è un italiano in mezzo.
0: Allora, c'è Sayed
3: Ritu.
0: C'è Ritu.
3: Poi c'è Abdul. Afai, Alam, Nishi, Abdul e Begum. Begum non mi dice.
0: Sei razzista?
3: No.
0: Allora, qual è il problema?
3: Tra l'altro, Abdul, Begum, Afai, Alam, Nishi, Sayed, Ritu.
0: Si chiamano così.
3: Dico che è anche bello dirlo.
0: E a guardarli dalle facce sembrano tutti un po' Bangla, onestamente. Più o meno. Indiani, Bangla.
3: Sì.
0: Quel genere là, diciamo.
3: Probabilmente c'è una comunità molto forte a Mestre.
6: Peter Pan.

0: comunque attenzione, attenzione con gli extra, perché andando avanti così non so dove andremo a finire.
1: Lolololo. A lui fondamentalmente che siano stranieri non è importante, non interessa, l'importante.
2: Ma poi che cazzo ve ne frega se sono tutti stranieri? L'importante è che fanno bene il loro lavoro.
1: Vabbè, questo direi che ci può stare, cioè ci mancherebbe. Ma la signorina che stiamo per sentire ricorda tutti quanti noi italiani.
3: Ha ragione, devo mettermi a fare un figlio.
1: Lo sfogatoio finisce qui, torniamo venerdì della settimana.
3: L'ha consigliato la signorina?
1: Sì, l'ho capito, ma te no, però dai, lo dico per il bimbo, lo dico per il bimbo, vabbè, poveretto, okay, dai. D'accordo. La signorina ricorda tutti quei, ha ragione, perché io vado a scuola tutti i giorni, che.
4: Ciao Selvaggi, Venezia. Allora, intanto parlano i cattolici che in nome della religione hanno fatto fuori intere popolazioni e tuttora lo fanno. Secondo, il fatto che dicano che la lista è piena di extracomunitari, guardate fuori dalle scuole, ragazzi miei, se noi non facciamo i figli. Questo è il futuro italiano, svegliatevi fuori, fate più figli e pensate meno al vile denaro, o comunque votate chi incentiva le famiglie, no? Chi le distrugge, non le fa campare. Lollo lollo.
1: Si, diciamo che la percentuale di extracomunitari fuori dalle scuole aumenta di giorno in giorno.
3: Ogni giorno aumenta.
1: Vabbè, per dire, per dire, però sì, aumenta ogni anno sempre di più.
5: Radio Peter Pan.

0: questa forse la metteremo questa sera nel 9212 al Naviglio di Padova con le tre console a matrioska. Ovvero Andy Mancuso si apre, esco io. Aprono me, esce il DJ Maxwell. Faremo la console a matriosca.
1: Questa è tutti e tre dentro la panza di. Ciao Andy, ti voglio bene, lo sai, fratellona, ti voglio bene.
0: Facciamo la matriosca questa sera.
1: Prima di andare in pausa, sull'argomento figli, purtroppo è così.
2: Allora, ciao selvaggi. Allora, se non volete essere colonizzati, tra virgolette, comunque sono italiani, nati qua, sono italiani, dovete ricominciare a fare i figli, perché gli stranieri fanno minimo tre in su. L'italiano già uno è troppo, perché non arriva a fine mese, perché deve uscire il sabato sera, perché deve avere i suoi cazzi. E ora svegliarsi fuori, ricominciate a trombare, a sfornare bambini.
0: Avete ragione! Adesso mi metterò d'impegno!
1: No, neanche per scherzo.
0: Ah no?
3: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan. Peter Pan Squad.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato?
5: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Questa sera, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Questa sera, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
7: Peter Pan Pink Power.
5: Una festa tutta al femminile con lo stile unico di Radio Peter Pan. Questo è Pink Power. Questa sera il maggio fiaschettano verrà travolto dall'energia e dalla voglia di fare festa di Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Questa sera Pink Power a Fiaschetti, Pordenone.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
11: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan. Turn the bass up. Under pressure.
12: Radio Peter Pan. It's showtime.
13: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora di urlare il lolololo. Le 18 e 2 minuti.
12: Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
14: news. Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Oggi il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. La premier ha definito il confronto ampio e costruttivo su numerose questioni, dai rapporti bilaterali Italia-Stati Uniti alla crisi in Medio Oriente. visita a Pompei, a Napoli per Leone XIV in occasione del primo anno di pontificato nel capoluogo campano, accolto dal vescovo Battaglia e tre ausiliari. Il pontefice ha anche baciato l'ampolla che contiene il sangue di San Gennaro. Calcio a Brescia, ultimo commosso saluto a Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter scomparso mercoledì. Eri un grande uomo, un vero interista, l'ultimo messaggio scritto su uno striscione dai tifosi dell'Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
15: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
16: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
20: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
21: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
22: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
23: Salve!
24: Ah, lei, ho un problema, sa?
23: Cioè?
24: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
23: Per 10 anni non le darà più fastidio.
24: Ha 6 balconi e un terrazzo!
23: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
25: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
26: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
27: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
28: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
29: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
30: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
28: perché se non deghi, non ci credi.
31: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Rogatorio Selvaggi, co-conducitore insieme a Fedra Marco. Il numero per lasciarci un audio è il 393 7366 240. Stiamo parlando delle votazioni che ci danno a Venezia. Molti candidati della sinistra sono extracomunitari, ma alleggeriamo un po', perché ha richiamato la signorina che si lamentava dei sorpassi a destra in autostrada e gli aveva detto: perché sarei la solita rincoglionito che sta in mezzo. L'avete fatta incazzare.
1: Attenzione.
0: Questa cosa.
1: Attenzione!
2: Che... Ah, caro dai signore, no, io sono quella che odia proprio quelle persone lì e mi stavo mettendo in seconda corsia appena ho potuto, dato che, come ha detto, è pieno di traffico per far passare, e invece questo, perché questo non si merita neanche un insulto, mi ha superato a destra, no, perché se mi ci metto davvero mi viene addosso, quindi prima di parlare sappi come guido.
0: Mamma mia, che cattiveria, oh.
1: Willa, pensa a essere il fidanzato di questa.
0: Vabbè,
1: ciao.
0: Vabbè. Va bene, torniamo all'argomento votazioni a Venezia. Una signorina ha prima detto: votate quelli giusti, e lui vuol sapere.
3: Ciao ragazzi, ma la signora o signorina che ha appena detto che bisogna votare quelli giusti perché bisogna preservare le famiglie eccetera, mi dice quali sono quelli giusti da votare? A me sembra che qua non cambia una beata cippa. Difficile. Vota uno, vota l'altro, sempre quello è.
1: È un bel problema votare a Venezia, eh.
0: Adesso i Bangla parlano così, eh?
1: Eh beh sì, eh sì, beh, sarebbe bello.
0: Sarebbe meraviglioso.
1: A me, io vorrei un Bangla che parla con i coreani un po' così.
0: Poi però lo voti.
1: Beh, quelli di seconda generazione parleranno così, cresceranno. No, beh, oddio, frequentando l'ambiente prenderanno.
0: Ma
1: ci sono a Mestre già degli stranieri che parlano un po' così, con la R di Marghera, di Mestre.
4: Radio Peter Pan.

0: aggiorniamo tutti.
1: Mi dà l'idea, a Trieste di essere una città poco trafficata, non con tante code, file, cose.
0: Amici di Trieste.
1: Sì, sì.
0: Fate capire.
1: È gente educata, a
0: che
1: modo.
0: Siete il capoluogo di regione.
1: E
0: capoluogo di regione delle Friuli, Venezia Giulia.
1: E quindi?
0: E se sono un capoluogo di regione ci sarà un motivo,
1: Che c'è traffico.
0: È un crocevia lì,
1: Fammi salutare invece persone serie il nostro DJ producer Andrea De Luca che ci sta ascoltando.
0: Ciao Andrea!
1: Allora, parliamo dei figli dei nostri amici extracomunitari.
0: Anche Andrea dovrebbe fare dei figli.
1: Dai, te e Andrea siete gli unici in tutta la Padania che non dovete fare figli.
0: Quindi, davvero?
1: Sì, non rompere i coglioni.
0: Vabbè.
1: Parliamo appunto dei figli degli extracomunitari.
2: E allora all'ascoltatrice di prima che dice
3: allora.
2: Bisogna svegliarsi a far figli,
3: allora.
2: I musulmani e gli arabi fanno figli perché arrivano già in Italia che non lavorano, non fanno niente e fanno 3-4 figli al colpo, gli danno tutto, casa e tutto. Gli italiani devono lavorare per loro e fanno al massimo 1-2 figli, se no chi è che li mantiene i figli?
3: Lollo
0: 393-7366-140. C'è anche il Plurimeteo,
4: lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Pronto?
6: Sì, buonasera, la Prurimeteo, previsioni del tempo. Sto chiamando in provincia di Isernia, giusto?
5: Sì.
6: Sì, salve, sono il coglionello Baxo della Prurimeteo. Senta un po' lei dove si è grattato oggi.
5: Sul ginocchio.
6: Sulle ginocchia?
5: Sì.
6: Bene, allora, prurito alle ginocchia, domani a Isernia la pioggia raddoppia.
5: Buona miseria, allora ci dobbiamo stare dentro domani.
6: Assolutamente sì.
5: Va benissimo.
6: Grazie dalla Prurimeteo, buonasera.
5: Arrivederci, grazie mille a voi.
6: Salve.
5: Autofutura.
6: Buonasera, salve, la Prurimeteo, previsioni del tempo. Sto chiamando in provincia di La Spezia, giusto?
5: Sì.
6: Senta un po', per le previsioni del tempo di domani, lei dove si è grattato oggi? Al gomito, al ginocchio, al braccio?
5: No, la testa, la testa.
6: Prurito la testa?
5: Sì.
6: Bene, allora, prurito alla testa, domani a La Spezia è prevista tempesta.
5: Non ci credo ma nemmeno te.
6: Vedrà che abbiamo ragione. Vedrà che abbiamo ragione. La Prurimeteo non sbaglia mai. Grazie, dai, buonasera.
5: Dai.
6: Volevo sapere lei dove si è grattata oggi.
5: Sto scherzando, vero?
6: No, siamo della Prurimeteo, facciamo le previsioni in base al prurito della gente.
5: Capisco. La testa.
6: Lei si è grattata la testa?
5: Esatto.
6: Prurito la testa, allora mi sa che domani all'Aquila il tempo si assesta.
5: Bella.
6: Sì.
5: Si spera.
6: Con il prurito non si sbaglia mai. Grazie dalla Prurimeteo, buonasera.
5: Salve.
4: Radio.

0: a giocare. Sono tifosi del Sud Tirol. Salutiamo Giovanni, Alberto, Stefano e Giona.
1: Forse dovresti usare un tono più tedesco.
0: Allora salutiamo amici.
2: Sì.
0: Alberto.
2: Sì.
0: Giovanni.
2: Sì.
0: Stefano e Johan.
1: Molto bene. Ciao selvaggi. Lolo lollo.
0: Giona.
1: Vabbè,
0: che cazzo c'è scritto?
1: È un nome. Vabbè. Va bene, tornando all'argomento moschee, possibili costruzioni di moschee a Venezia. La signorina,
3: rispondendo al signore di prima che dice la moschea, no, la moschea la facessero ovviamente nel loro paese d'origine per dare un arricchimento culturale, non qui, perché vogliono fare la moschea, se guardate le interviste che hanno fatto, vogliono fare la moschea con i soldi nostri, dei nostri contribuenti. Io voglio fare un ospedale, non voglio fare una moschea, se proprio devo spendere milioni di euro.
1: Beh, su questo non fa una piega, cioè se dovessi scegliere tra una moschea e un ospedale, Sava Sandir, cioè,
0: migliorare l'ospedale che già esiste.
1: Allora, parlando invece di figli,
4: sul discorso di fare figli sono d'accordo, però l'altro dice che i marocchini ne fanno 3 o 4 e noi uno perché lo diamo a fine mese. Ma dobbiamo anche ricordarsi che quando i marocchini fanno 3 o 4 figli sono mezzi mantenuti dal comune e invece noi no. Ecco l'inghippolo.
0: Ma Filippo te lo mantiene il comune di Tombolo a te.
1: Per forza, con tutte le tasse locali che pago. È già il secondo che dice questa cosa. Sarà vero che il comune dà le abitazioni a tutti questi extracomunitari con
0: ma
1: i figli?
0: Credo.
1: Non lo so, è già il secondo che lo dice. Che ti devo dire?
0: Te lo mantengo, cioè ti danno, probabilmente ti danno un aiuto o qualcosa, ma come a, adesso non so come funziona, perché purtroppo non ho mai avuto figli, ma devo informarmi.
1: Marco.
5: Radio Peter Pan.

0: considerazione sui politici italiani.
1: Vai. Selvaggi, ma scusate, ma stiamo difendendo la classe politica italiana. Cioè, se i politici sono italiani sono meglio, ma di cosa stiamo parlando? Per favore, dai.
0: Lolo lollo, forse potremmo scoprire che i politici del Bangla sono migliori dei politici italiani. Più seri, non lo sappiamo.
2: Quanto sei? Tu sei sempre stato ottimista, mi piace il tuo ottimismo.
0: Invece lui, quello che sentiamo, non è molto ottimista. Donne italiane all'ascolto, su questo argomento dei figli, lui ce l'ha con voi, sentite.
2: I figli.
3: Sì, ma bisogna dire alle ragazze italiane che devono trovarsi gli italiani da trombare. Non che vadano a magrebini.
0: Ah, perché le donne italiane preferiscono...
2: Ma io credo che una donna sia libera di decidere con chi andare.
0: Certo. Comunque, buone, tra virgolette, buone notizie, perché non solo noi italiani siamo in crisi con i figli. Sentite qua.
4: Ciao Selvaggi, comunque c'è un forte incremento di denatalità anche nella comunità straniera.
0: Vedi?
4: Lo dice internet, lo dicono tutte le fonti.
0: Vedi?
4: Quindi anche loro fanno fatica a vivere in Italia con queste paghe e questi costi della vita.
0: Vedi, benvenuti in Italia, amici stranieri.
2: Lo devo fare per il mondo, per la società globale.
0: Dopo c'è un audio.
2: Devo fare un figlio anch'io, allora, per la società globale.
0: Non questo, il prossimo intervento metto un audio che comprende anche te.
2: Sì.
0: Amici, sentite il primo ministro spagnolo cosa ha deciso di fare.
5: Io volevo dirvi una cosa. Sapete, ricordate Sanchez, il presidente della Spagna, che tanto abbiamo amato perché si è opposto a Trump, eccetera. Bene, lui sta per introdurre in Spagna una legge che porterà l'immigrazione al 20% della popolazione. E tutti direte, no, ma è pazzo. Provate a pensare in Italia, tra 20 anni in Italia l'età media sarà di 60 anni. Chi è che lavorerà? Chi manterrà lo Stato, il sistema sociale? Chi pagherà le pensioni se non è l'immigrazione?
0: Chi pagherà?
2: Però, sì, ho capito l'immigrazione, ma fra 20-25 anni ci saranno dei nativi di seconda generazione che saranno italiani.
0: Per forza,
2: stiamo parlando di italiani.

0: hanno fatto le signorine?
1: Beh, si sono sciolte.
0: Sono sciolte.
1: Al caldo.
0: E farina del tuo sacco, ha chiesto l'intelligenza artificiale.
1: Ho chiesto la I.
0: Va bene. Prima di parlare dell'audio di cui parlavo prima, bisogna salutare.
1: Sì.
2: Ciao a tutti. Se potete fare un saluto alla Meli, la barista del Conis. Ciao Meli. Dai papà, mamma e Michael anche.
3: Ciao Meli.
0: Ciao Meli. E adesso l'audio, amici. Io sono d'accordo con lui, Questo riguarda anche te, si parla di figli. Attenzione!
4: Italiani, far figli, calma, perché da Dosoki non credo nasca un intelligente. Allora forse è meglio Soki o Extra?
0: Extra!
4: Però noi italiani... Dai che è venerdì, figa nastro, lololo.
0: Come non dargli ragione?
1: Quindi sono un socco?
0: Come non dargli ragione?
5: Radio Peter Pan.

0: quando una signorina è incazzata, va bene?
1: Sì, però ditegli di stare calma, sta sclerata.
0: Lololo. Fate incazzare le signorine il venerdì sera, amici. Prima di andare in pausa, anche lui sui eventuali politici stranieri.
2: Comunque io non capisco tutta questa indignazione se degli stranieri si sono candidati a Venezia. Cioè, dopo non so quanti anni di governo, destra o sinistra che sia, di italiani, la merda ce la stiamo ancora mangiando. Cioè, se mai uno straniero fa anche meglio dei nostri...
0: Chi può dirlo?
2: Cioè, la disperazione è talmente tanta che onestamente non so... veramente più a cosa credere, a cosa pensare. Quindi magari sono meglio dei nostri. Boh, io so.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter
4: Pan. Squat. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 €. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
10: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
11: Questa sera, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000 con tre console speciali: Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Questa sera Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
12: Ultima chiamata prima dell'estate.
13: Hai la musica nel sangue ma ti manca la tecnica per dominare la console? Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
14: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
19: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e con

0: connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
2: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: arriva da Torino e Gigi D'Agostino. Si diceva questo.
1: Terzo quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducetelo insieme a noi, 393-7366-240 il numero per lasciare un audio. L'argomento è caldissimo, si parla degli stranieri in politica. Molti dicono, magari i politici stranieri sono meglio degli italiani. Sentiamo qualche considerazione.
2: Ma Selvaggi, chi ha speranza che i politici stranieri siano meglio dei nostri? Forse non vive in zona? Perché se vieni a Mestre capisci che i Bangla e le altre etnie, i magrebini, ce ne stanno ognuno per conto loro e si fanno i loro affaracci alla grande, alla faccia di tutti, e cercano il più possibile di non pagare tasse, di farsi bene i loro affari. Quindi cosa vi aspettate da un loro politico? Che sia meglio dei nostri? Ma sarà 100 volte peggio, si farà ben bene i propri affaroni. Lolo.
1: Anche lui sui politici stranieri?
3: Non è tanto il fatto che siano stranieri, il fatto è quello che vogliono portare nella loro politica. Cazzo, ma vi svegliate o cosa?
1: Lolo.
0: Fedro, ti svegli o no?
1: Mi sveglierò. La signorina non è razzista, però questa cosa degli stranieri in politica.
4: Io non sono molto d'accordo per gli stranieri nella politica, che siano bangalesi, che siano comunque musulmani. Non lo dico per essere razzista, non lo sono per niente razzista, anche perché lavoro con un bangalese, lavoro con due filippini, lavoro con una moldava, è pieno da lavorare da me di persone straniere, però non sono assolutamente razzista. Il mio discorso è solamente per un fatto di cultura. La cultura musulmana vive di religione, io non vivo di religione e credo anche tantissime altre persone come me, quindi non mi sembra giusto, per quanto possano essere brave persone, che si infilino all'interno della politica.
5: Attenzione,

0: amici, questa sera le selvagge in autostrada sono tutte incazzatissime.
1: Ciao selvaggi, ma io vorrei capire, la gente che si mette in autostrada nella corsia centrale per andare alla stessa velocità dei camion, ma che problemi avete? Non c'è nessuna vergogna, sapete, a stare nella corsia tutta esterna, ossia, tra virgolette, quella dei camion.
2: Brava.
1: Se andate alla stessa velocità dei camion, non state in mezzo ai coglioni, per favore. O andate più veloce o toglietevi.
0: Sono rilassatissime le signorine,
2: sì,
0: stasera,
2: un po'
0: veramente. Va bene, torniamo all'argomento politica. Prima uno ha detto votate la parte giusta. Dice, ma qua un altro ha detto, ma qual è la parte giusta?
2: Capirlo.
3: Ciao sfogatoio. Per quello che voleva sapere qual è la parte giusta, Ciccino, stiamo parlando che a sinistra ci sono musulmani che non gliene frega un cazzo di integrarsi, vogliono solamente invaderci senza armi. Vedi te qual è la parte giusta.
2: Hai capito?
3: Lolo lollo.
0: E la signorina che stiamo per sentire è preoccupata del programma elettorale e vorrebbe che fosse messo, è ironico ovviamente.
4: Magari vince qualcuno che impone il burka integrale, così ho risolto almeno uno dei problemi della mattina di come vestirmi. Veramente siamo messi malissimo.
0: E non solo.
4: E magari non servirà neanche più che le donne vadano a lavorare. Divieto assoluto delle donne al lavoro, mi raccomando. Mettetelo nella lista elettorale.
5: Radio Peter Pan. Next event.
2: Oltre al Naviglio 9210 questa sera al Naviglio Padova ci sarà il Pink Power al maggio Fiaschettana Fiaschetti di Pordenone con la Sister Gloria, Alice Passinella, Francesca Voice. Domani sera invece saremo a Castions di Strada Udine alla Sagra del Cone con Sister Gloria e Fedro che faranno i coniglioni. Vabbè, in console. Mi raccomando,
0: io sono un gran coniglione.
2: Mi raccomando, appoggiati bene alla Sister. Poi sabato 9 maggio e domenica 10 maggio c'è anche la Pink Run in Prato della Valle a Padova. Domani sera ci sarò io in DJ set dalle 18 alle 20 per il vostro ritiro pacco gara. Mentre domenica 10 ovviamente la gara, il mattino c'è Monica Morgan, poi dalle 17 il Pink Power con la Sister Gloria e Alice Fassina. Volevo anche ricordare che siamo media partner della Cariade Field Gravel a Cadiraio a San Polo di Piave. Sono ancora aperte le iscrizioni per l'evento Gravel in programma sabato 27 e domenica 28 giugno. Due giorni di sport, musica e divertimento. Iscrizioni aperte su cariade.com.
5: Radio Peter Pan.

0: Amici selvaggi.
1: Ti devi mettere a pecora con questo.
0: Amici selvaggi. Amici selvaggi.
1: Come magari? Come magari?
0: Scusa. Amici selvaggi. Ha lasciato il loro sacchiotto.
1: Guarda che ti fa male questo. Ti fa male.
2: Ma ciao, sacchiottone.
0: Ciao, sacchiottona.
2: Ciao anche a Cosola.
0: A Cosola. Sì,
1: meglio che non mi
2: come stai, orsacchiottone mio? Sei pronto per il weekend?
0: Sì, sì.
2: Mi penserai.
0: Ma certo.
2: Ciao
0: orsacchiottone,
2: ciao orsacchiottona.
1: Questo ti trivella
0: magari. Ciao orsacchiottona. Va bene, parliamo di cose serie. Stiamo per sentire uno straniero dell'est, integratissimo, parla molto meglio di tanti italiani e addirittura vogliono lasciare l'Italia. Sentiamolo.
3: Selvaggi, buonasera. Allora, io vi parlo da straniero, sono in Italia da 16 anni. Nei 16 anni ho fatto le superiori, ho finito le superiori, ho fatto l'università, ho cambiato parecchi lavori, mi sono sposato, ho fatto figlio e ho comprato casa. Tutti i miei parenti, quasi, sono qua in Italia, però noi siamo in tanti, siamo circa una trentina di persone. E vi immaginate che ho amici, insomma, conosco tanti stranieri. Noi arriviamo dall'est Europa, non vi dico il paese. Praticamente adesso,
1: Vladimir,
3: cos'è successo? In 15 anni, 16, è peggiorato tutto. Noi, quelli dell'est, cioè almeno me, io, mia famiglia, amici, eccetera, cioè pensiamo veramente di andare via da qua, perché ormai sta diventando la situazione un po' incontrollabile. E per quelli che pensano che lo straniero è quello marocchino, tunisino, quello che volete, non è vero, ci sono vari tipi di stranieri, quindi non giudicate e non fate di tutta l'erba un fascio.
0: Quelli dell'est adesso vogliono lasciare l'Italia che si sta male, meraviglioso.
4: Peter Pan,

0: 40.
1: Anche in Romagna, amici selvaggi, sembrerebbe che gli extracomunitari hanno agevolazioni che noi non abbiamo.
2: Secondo me l'audio che avete fatto sentire dell'ultimo ascoltatore è proprio vero. Io abito in Romagna e quello che si vede è proprio questo, il fatto che gli extracomunitari hanno agevolazioni su tante cose, dai servizi ospedalieri ai farmaci, alle abitazioni soprattutto, dove un italiano paga il mutuo, loro hanno le agevolazioni sugli affitti o comunque a tutti i prezzi molto convenienti rispetto a un italiano, e di conseguenza sei più bravo a far figli. Se uno fa fatica a vivere da solo con i soldi che ha, se ci mette di mezzo un figlio è finita, cioè detta francamente, cos'hai idea da mangiare?
1: Lolololo. Allora, stiamo per trasferirci in un pronto soccorso, in un ospedale, e sentiamo la signorina cosa ci racconta a proposito degli extracomunitari.
3: Buonasera ragazzi, l'argomento vostro di questa sera mi tocca personalmente, perché mio marito purtroppo ha un tumore alla prostata e deve subire delle cure, forse operato. Proprio l'altro giorno, quando è andato dall'urologo a fare la visita, che gli hanno messo, come tutti sapete, un dito nel sedere, davanti a lui c'era un extracomunitario che doveva fare lo stesso esame, ma non l'ha fatto perché la sua religione non lo permette. Quindi l'urologo ha detto: io l'esame è questo, ti devo fare questa visita, e lui non l'ha fatto, tanto ha chiesto una giornata di permesso al lavoro, così è potuto stare a casa.
1: Lolololo. Però anche i testimoni di Geova, ad esempio, non riconoscono, non so, la trasfusione, e quindi, eppure sono italiani, quindi sai.
0: Sì, beh, hai fatto un esempio.
1: Perché? È uguale. Cioè, guarda che è un problema per i medici curare una.
0: Cioè, è un problema.
1: Un testimone di Geova, eh?
0: Sì, ho capito, però sì. Vabbè, sono una cultura che più di tanto non comprendo.
1: Quale?
0: Scusami se te lo dico, quella dei testimoni di Geova.
1: Neanche io.
4: Peter Pan!

0: Barbra Streisand.
1: Amici, si parla di fecondità e di fertilità delle donne mondiali. Attenzione amici, ascoltate bene il selvaggio.
2: Come on!
3: Ciao Peter Pan, il tema della fecondità è all'ordine del giorno e invito tutti a leggere il libro di, o comunque le analisi della dottoressa Alessandra Minello.
1: Io l'ho letto.
3: E si capisce come sia frutto della libertà il calo di fecondità. In America il tasso di fertilità per donna medio è di vicino al 2, solo grazie all'immigrazione sostanzialmente, e in Europa non ci sono metodi che tengono per aumentare questo indice.
1: Poi andava avanti, raccontava che qualcosa ha fatto Orban, però con scarsi risultati. E lui risponde a quello che aveva nominato Sanchez, il primo ministro spagnolo.
4: Ricollegandomi a quello che diceva il co-conduttore in merito al primo ministro spagnolo, non è niente di diverso rispetto a quello che sta già facendo da un po' di anni a questa parte anche la Germania, che ha stipulato degli accordi bilaterali con l'India.
1: Vedi?
4: Per avere un'immigrazione qualificata e portare tutta una serie appunto di extracomunitari a coprire una serie di mansioni che in Germania non riescono più a colmare con la persone tedesche, ok? Visto che anche lì comunque c'è problema di natalità. E se non ricordo male, qualcosa fatto di recente è anche comunque il primo ministro Meloni.
1: Ah sì?
4: Ololollo!
1: Ololollo!

0: oggi, prima di andare in pausa, un breve aneddoto. Lui c'ha un'amica che è sposata con un marocchino, ok? Sentiamo.
1: Ciao amici, gli extracomunitari fanno i figli al loro paese, poi scappano e vengono in Europa. Li fanno in Italia perché io conosco gente sposata con dei marocchini e visto che sono italiani, italiana sposata con marocchino, gli danno qualsiasi cosa, dai pannolini a qualsiasi periodo di scuola, gli passano tutto, la mensa che gli italiani pagano, i libri che gli italiani pagano.
2: Ma perché marocchino, ma non credo.
0: Forse perché lei è italiana, non lo so, magari dico un'alzata, non lo so.
2: Lei è italiana, lui è marocchino, gli passano tutto.
0: Non lo so.
2: Perché lui non lavora, forse.
0: Non lo so.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
6: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
11: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
13: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Sconti fino al 50%. Più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizi a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
14: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Radio Peter Pan. It's showtime. Terpano Clock.
0: È l'ora di urlare lololollo, le 19:03 minuti.
16: Terpano Clock. Terpano Clock ti è offerto da...
17: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
18: Sì!
17: Da Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
18: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
19: Ali migliora la vita. Breaking
20: news. Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca: un femminicidio è avvenuto a Piacenza, una donna di 56 anni è stata uccisa a coltellate in un appartamento alla periferia della città. A chiamare i soccorsi il marito della vittima, un macedone, che dopo aver ammesso il delitto è poi fuggito. L'uomo è stato poi arrestato alcune ore dopo. Emergono nuove intercettazioni e l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. In un audio il padre di Andrea Sempio dice alla moglie: il biglietto del parcheggio l'hai fatto tu. Sempio, sulla telefonata con la vittima, afferma: è stata bella cattiva, ha messo giù il telefono. E l'avvocato Cataliotti, legale di Sempio, dice che l'audio non è chiaro e che la trascrizione sarebbe stata interpretata in maniera acritica. Lo staff del legale, ha detto lo stesso Cataliotti, sta effettuando la copia con l'estrazione dei file audio in questione. La visita del Papa a Pompei, a Napoli, all'omelia nel pomeriggio, nella messa in piazza del plebiscito nel capoluogo, il pontefice ha definito Napoli perla del Mediterraneo, la città segnata da un divario sociale che non separa più il centro dalle periferie. Ennesimo appello del pontefice alla pace nel mondo. Oggi il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio ha definito il confronto ampio e costruttivo su numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti alla crisi in Medio Oriente e in Ucraina. Il calcio, infine, l'anticipo tra Torino e Sassuolo dà il via questa sera al programma della 36esima giornata in Serie A. Allo stadio Grande Torino si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
21: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
22: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
23: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
24: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
25: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
26: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
27: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Robin Schulz Remix.
1: Amici, è l'ultimo quartino, se volete co-condurlo sbrigatevi. 393-736-240.
0: È che ormai 140... devo procurare la sputtacchiera te, oltre al microfono.
1: Un po' di raucetti.
0: Sì, ma da tre mesi.
1: Che devo fare? Va bene, sull'argomento eventuale dei politici stranieri in Italia, qualcuno... possono essere migliori dei nostri politici?
2: Selvaggi, lololollo!
3: Ma se tutti questi stranieri erano così, sono così bravi, perché non sono rimasti nel loro paese a governarlo?
0: Fossero?
2: Lololollo!
1: Lololollo! E sul PD, che purtroppo ha anche ragione.
4: Ormai il PD solo dagli stranieri può prendersi voti, perciò di cosa ci stupiamo? Se gli togli gli sbarchi, gli togli gli stranieri, al PD non rimane più niente. Perciò da così a peggio, ringraziamoli.
1: Lololollo! E lui, vabbè, questo è un classico, però è giusto,
0: the
1: è
0: classic,
1: vero.
0: The classic.
5: Lololollo, buonasera ragazzi. La cosa assurda è che vengono qua in Italia e fanno quello che cazzo vogliono.
1: Come, è colpa nostra.
5: E noi come tante pecore abbassiamo la testa e ci facciamo maltrattare.
1: Così.
5: Vorrei vedere se un italiano va a Tunisi e fa costruire una chiesa cristiana quello che succede. Questo fa capire la gente a che livello è e dove siamo arrivati. Siamo alla frutta. Tra poco ci buttano fuori dall'Italia e noi ce ne possiamo andare
0: a Tunisi.
5: A fanculo.
1: Non è brutto.
5: E quelli si impadroniscono dell'Italia. Lololol.

0: Che poi hai visto, i Rolling Stones escono con un nuovo album, anche bello sembra.
1: Ozza,
0: 82
1: amiche.
0: Anni.
1: 82?
0: Che mi dice che ne è 82-83.
1: Complimenti.
0: Beh, sì.
1: Va bene, parlando degli italiani, paese di fessi.
2: Cari ragazzi, eccoci qua. I nostri amici che arrivano dall'estero e immigrano in Italia hanno trovato il paese dei fessi, perché tanto sono liberi di fare quello che vogliono, e sono in tanti, si portano dentro tutte le famiglie perché tutte le leggi italiane sono al rovescio, non sono per noi ma sono per gli altri. Peccato che però l'Italia l'abbiamo pagata noi, e poi l'Europa ci chiede il green, le auto green, e loro girano con dei catenacci e noi fessi andiamo a comprarci le auto elettriche.
1: Lollo, agirano con i catenacci?
0: Sì, qualcuno sì. Macchine di 30 anni che fumano parecchio.
1: Amici che volete, che dite, fate figli?
3: Cioè, ma guardate che fare un figlio non è che è come avere il cane e il gatto. Cioè, ci sono responsabilità, ci sono dei costi, cioè uno deve farsi due conti, ci devono esserci delle basi solide.
0: Me lo segno.
3: E al giorno d'oggi queste garanzie allo Stato non credo che le dia. Il mondo del lavoro fa cagare, per cui cioè, diciamo che uno ci pensa due volte prima di intraprendere questo viaggio. Più che altro puoi anche trovare la persona giusta. Tutto, diciamo che tutto il complesso non aiuta, dai.
1: La cosa più complicata è trovare la persona giusta.
0: Ragazzi, c'è il bonus andrologo.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Sì,
6: guardi, io la chiamavo per confermarle che il suo bonus andrologo è arrivato, quindi lei può andare a farsi curare il suo problema di erezione gratuitamente.
5: Cosa?
6: Mi conferma che ha problemi di erezione?
5: Ma va a farsi forse quel telefono.
6: Come?
5: Ah.
6: Le è andato il bonus. Ma non deve vergognarsi se ha problemi di erezione, eh?
5: Ma così.
6: E niente, può andare gratuitamente dall'andrologo a farsi curare.
5: Ci vado, gratuitamente, certo.
6: Ci mancherebbe, l'importante è che vada, eh. Lei mi conferma che ha problemi di erezione, sì?
5: Io no.
6: Come no?
5: No.
6: Ma da quando?
5: Ha sbagliato il numero, non lo so.
6: Non si vergogni se ha problemi di erezione. Molti italiani soffrono di questo problema. Perché ride?
5: Perché ride? Io non ho problemi di erezione.
6: Lei si vergogna.
5: Ma così a te, che rompe le cogliona.
6: Ma come? Dovrebbe ringraziarmi.
5: E ti ringrazio.
6: E niente, l'importante è che vada, le è andato il bonus. Quando si cura non avrà più problemi.
5: Ma va così.
6: Il suo pisello funzionerà al 100%.
5: Non va bene così.
6: Come?
5: Ma che ha problemi di erezione?
6: Lei.
5: Ma va, se fosse. Ti saluto, va, ciao.
4: Radio Peter

0: duo.
1: Amici, è il momento delle scommesse dello sfogatorio.
0: Oh.
1: È molto difficile stasera, te lo dico, è tutta Serie B. Però andiamo veloci che abbiamo
0: Cittadella
1: un sacco di
0: altro. Preso, Serie C.
1: Esatto.
0: Ho preso il Cittadella.
2: Pazzo, Pedro, ultima giornata di B, 1x2 per Venezia-Palermo.
1: Venezia-Palermo, 1x2.
0: Allora, il Venezia è carichissimo, deve vincere davanti ai propri tifosi, quindi uno.
1: Uno, molto bene. Poi...
2: Mantova-Frosinone.
0: Uno. No, oh, scusa.
1: Uno.
2: Poi... Monza-Empoli.
0: Uno. Tris di uno.
1: E finiamo.
2: E Pescara-Spezia.
0: Due.
1: Povero Pescara, ovunque povero Pescara.
0: Sì.
1: Va bene, torniamo ai co-conduttori, amici. E mi sono perso tutto. No, ce l'abbiamo. Occhio, sentiamolo.
3: Secondo me il problema non è tanto il seme, ma di chi lavora la terra. Siamo capiti, no?
1: No.
3: Lollo.
1: Hai capito questa? Io non l'ho capita.
0: Era una battuta molto brutta.
1: Ma io non l'ho capita, sì, era brutta.
0: Che non avrei nemmeno voluto farla io.
1: Io penso che neanche l'avevo capita. Poi, sentite lui, che è un collega extracomunitario.
4: Confermo per i figli di extracomunitari. Un mio collega che ha ben 4 figli, gli ho detto: ma come fai a mantenerli? Mi ha detto: ma io mantengo una minima parte, il resto me lo dà il vostro Stato.
1: Bene, molto bene questa cosa. E poi lui è molto preoccupato, giustamente.
5: Assolutamente contro questa immigrazione incontrollata. E anche se fosse controllata,
1: beh, controllata
5: non
1: sì.
5: Va assolutamente bene. Perderemo tutta la nostra cultura e loro ci imporranno le loro moschee, le loro culture, il Ramadan. Assolutamente no. Dobbiamo mantenere la nostra cultura ed evitare ciò.
1: Lololol. Peter Pan.

0: amici, moltissimissimissimissimi non si sentiranno, ci dispiace, vi chiediamo scusa, gli ultimi co-conduttori, amici.
1: Yes,
0: sapete perché gli extra comunitari fanno molti figli?
2: Buonasera selvaggi, buonasera. Sapete perché gli stranieri fanno più figli? Perché
0: figli.
2: Finché non esce un maschio, loro continuano a far figli.
1: Vabbè, e se esce il primo?
2: Finché non esce un maschio, continuano a far figli. Un saluto ragazzi, lollo lollo.
3: Allora, io ho un mio amico calabrese che era fissato con i figli maschi, ha cinque figlie femmine. Che meraviglia, che meraviglia.
0: Purtroppo la signorina conferma questa cosa.
4: Confermo che le comuni mantengono questi bambini qua, dove un bambino italiano o anche dell'est paga asilo, normalmente anche quello privato, 200-300 euro, e loro hanno posti gratis. Confermo che classi sono piene e bambini vanno a scuola gratis.
0: Molto bene, amici, finiamo dopo con un po' di peace and love, dai, vogliamoci tutti bene.
5: Buonasera, buonasera a tutti. In realtà nulla da dire, solo che pieno di leghisti, che brutta gente, dai, su con la vita. Bisogna volere bene, accettare, non escludere. Sveglia!
0: Dai, dai, un po' d'amore.
5: Ciao,
0: sveglia.
5: Buona serata a tutti, forza Inter, campioni d'Italia.
0: Sempre, ecco sempre, perché, sempre. Ecco.
6: Bene ragazzi, buon weekend, ci vediamo più tardi al Naviglio Padova con 9212 in tre console.
0: Io vi aspetto domani, non ricordo.
6: Alla festa del Cunini.
0: Sì, quello sì, ma dov'è?
6: A Castion.
0: Di strada, giusto?
6: Di strada.
0: Molto bene.

0: Sport.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
2: Da Carrefour, 96 ore scontate.
3: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo, 1 chilo a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper Market aderenti e online. Carrefour.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Palmino Motors. Inaugurazione Demo Ride 9 e 10 maggio. Verpiolo, via Strada Alta 27. Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.

0: didattica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
1: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Shakira, there, la la la, ma lo iniziamo questo bel puntatone di Field Vibe?
1: Peter Pan è Field Vibe. Segui il ritmo.

0: qui fino alle 21, dalle 19.30, come tutti i giorni dopo lo sfogatoio. Saluto Marco Baxo e Fedro che vi hanno fatto sfogare per bene, anche perché poi l'ultimo giorno della settimana, tutto lo stress accumulato, tutta la tensione, colleghi, titolari, manager che vi hanno fatto un po' rompere le scatole, vi siete sfogati, adesso noi ce la cigliamo, vi accompagno un po' al rientro da lavoro, magari c'è chi già sta facendo l'aperitivo, quindi vi chiedo sempre com'è la vibe di questa sera, è positiva, è negativa, che state facendo? 393 7366 240 è il numero per interagire con Radio Peter Pan. Meglio se mandate vocali, così sento anche un po' la vostra vocina. Se siete dei nuovi arrivati, beh, che facciamo all'interno di Field Vibe? Parliamo di musica, parliamo di artisti, parliamo a volte anche di moda. Se mi viene in mente un argomento in particolare, a volte ci confrontiamo, come è successo anche ieri sera con Bad Bunny, che ha dichiarato insomma che il giudizio delle persone non ci deve intaccare. Invece stasera abbiamo un po' di notiziole. Abbiamo aperto con Shakira, che ha presentato sui social Dai Dai, che è la canzone ufficiale dei mondiali di calcio per il 2026. Quindi questo video è stato registrato a Maracanã di Rio de Janeiro e il torneo prenderà il via appunto giovedì 11 giugno. Tra i paesi ospitanti, ricordo, Stati Uniti, Canada e Messico. L'Italia, come noto, non si è qualificata. Facciamo un respiro profondo, mandiamo giù il boccone.
1: Peter Pan,

0: Io sto andando allo stadio, vediamo l'ultimo di campionato del Monza. Ti prego, facci tu il miracolo, ti prego.
1: Io?
0: Manda una canzone che porta bene.
1: Allora, questa sicuramente, Ivana Spagna e Nazzol, Tamo Tamo Tamo, la dedichiamo al Monza. Ma adesso facciamo che questa...
2: Good vibes!
1: Come on! Questo deve essere un modo per portarvi tanta fortuna. Cioè, se qualcuno ha bisogno di fortuna, gli mando le good vibes con questo audio, va bene? Speriamo, raga. Comunque a pronostici sto andando veramente bene. Ho azzeccato l'Arsenal, ho azzeccato il Paris Saint-Germain. Mo vediamo. Ho detto che vincerà l'Arsenal. Spero che nessuno vada a scommettere questa sera e poi se la prenda con me. A parte che non mi ricordo quando giocano, fine maggio mi sembra, quindi avete tutto il tempo. Però 2 su 3 le ho beccate. Mai dire mai, mai dire mai. Siete in tanti stasera. Sentiamo un po' di messaggi, dai, non lo faccio mai, ne sentiamo
2: ecco
1: stasera.
2: Sì, oggi è già venerdì.
1: Ciao!
2: Avanti!
1: Sempre avanti! Buonasera! Chi c'è?
3: Buonasera, Radio Peter Pan.
1: Ciao!
3: Ma quale aperitivo? Qua
1: come
3: abbiamo
1: no?
3: appena finito di fare il tagliando del furgone.
1: Il tagliando del furgone, va bene, potresti fare anche il tagliando della mia pandina, non sarebbe male. C'è chi mi dice che tutte le sere lavora, ma se mandate la foto a una visualizzazione sola, raga, io come faccio a vederla? E mandatela! Buonasera Eros, buonasera anche a queste piccoline Zoe, Chloe. Ciao ragazze, si sente male ma ci tengo troppo a mettervi in onda. Ciao!
4: Noi abbiamo appena finito allenamento.
1: Brave.
4: E stiamo andando da papà. Ciao!
1: Hanno appena finito allenamento, quindi siete nel chill, avete le good vibes, perché fare attività fisica vi porta veramente tante belle cose. Adesso andate dal papà e diteli: papi, ma alza un po' la musica di Radio Peter Pan, che ci ascoltiamo Hugel, French Montana e Max B.

0: di bacino. Frate Palma, Anita e Mischilla, la testa gira quando si bevono troppi sprizzetti, giusto? Giusto, giusto. Facciamo così, dai, il venerdì ci dedichiamo una mezz'oretta di messaggi, visto che inizia il weekend, avete voglia anche di scrivere e di farvi sentire.
1: Buonasera, buonasera Peter.
0: Buonasera,
1: Pan.
0: Buonasera.
1: Altro che aperitivo.
0: Cosa?
1: A trattare la vigna.
0: Davvero?
1: Ultimo pezzo e fra un'oretta si va anche a noi a fare aperitivo.
0: Molto bene. Anche perché stasera ci sono due begli eventi con Radio Peter Pan, perché c'è il Pink Power al Maggio Fiaschettano a Fiaschetti Pordenone, trovate la Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice dalle 21:30 e poi il direttore Corso Annaviglio Padova, perché c'è il Peter Pan 90210. In console trovate DJ Maxwell, Andy Mancuso, ovviamente Marco Baxo, Lady Ellen e c'è anche Rocky. Troverete tre postazioni, triplo divertimento lungo il Naviglio, quindi andate già, in qualsiasi zona del Triveneto vi troviate, andate o a Pordenone o a Padova a divertirvi con tutti i miei colleghi, va bene? Perché così la tirate talmente alta che non pensate più a questa settimana di lavoro.
2: Radio Peter Pan.

0: Buonasera, buonasera Peter Pan.
1: Buonasera, buonasera.
0: Altro che aperitivo, a trattare la vigna. Ultimo pezzo e fra un'oretta si va anche a noi
1: tu,
0: a fare aperitivo.
1: Ma tutti a trattare sta vigna, ma poi abbiamo anche chi è in Germania.
2: Ma buonasera.
1: Buonasera.
2: Saluti dalla Germania, si lavora ancora per un'oretta
1: anche
2: e
1: tu.
2: Poi vado a casa finalmente. Ciao la Dallan.
1: Ciao.
2: Saluti da Davide. Baci baci.
1: Baci
2: e abbracci.
1: Baci anche a te.
3: Su Peter Pan con la Dallan. Su Peter Pan la Dallan. Su Peter Pan c'è la Dallan. Feel the vibe. Su Peter Pan con la Dallan. Peter Pan. Spot.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
6: Ultima chiamata prima dell'estate.
7: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
8: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner Radio Peter Pan. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
12: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
14: Vendita straordinaria per rinnovo locale nell'Uve Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
15: Radio Peter Pan.
16: It's showtime.
17: Peter Pan O'Clock.
18: Sono le 20 da 3 minuti.
17: Peter Pan O'Clock.
19: Peter Pan Meteo.
0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Sulle regioni settentrionali transitano un po' di nuvole in prevalenza alte stratificate nelle prossime ore, ma senza grandi conseguenze per un fronte nordafricano che interessa principalmente il centro-sud. Un po' di variabilità è attesa però sui rilievi Alpi e Prealpi con qualche isolato fenomeno al pomeriggio. Sabato ancora tempo buono, prevalenza di sole e temperature in aumento, massime anche fino a 25-26 gradi sulla pianura padana. Poi invece domenica peggiora per il transito di un nuovo fronte che porterà nuvole diffuse e delle piogge. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
16: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
20: Piacere!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
22: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
23: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
24: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
25: Devi fare il salotto o devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
26: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
24: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
26: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
27: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
28: E ora la sfida finale. Cocktail.
29: Spritz al tramonto.
28: Colazione.
29: Cappuccino vista mare.
28: Estate.
29: Crociera all'inclusive con Costa.
28: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Forever Fun, Forever Young.

0: Dumont, Jax Jones, I Got You. Era il 2014 su Peter Pan. Ciao, sono la Dall'Anna, finalmente parliamo di musica perché questo è Feel the Vibe. Mi piace ogni tanto anche tirare fuori qualche notizia di qualche studio, visto che abbiamo aperto con una canzone del 2014, perché così vi do anche delle risposte quando io dico la nostalgia. Tra i 13 e i 17 anni la musica che ascoltiamo, che comunque tu ascolti, lascia l'impatto emotivo più forte su di te. È per quello che poi la nostalgia prende un po' il sopravvento. Tra i 13 e i 17 anni si imprime molto profondamente nel cervello e ci plasma un po' le nostre emozioni, i ricordi e perfino la nostra personalità. Quindi se siete secondo me cresciuti con un sacco di canzoni romantiche che parlavano d'amore, probabilmente sarete dei grandi romanticoni da grandi. È un bello studio, molto interessante, ed è per questo quindi che una vecchia canzone ci può teletrasportare, che ne so, a un ricordo in particolare. Qui dicono alle giornate di scuola, oppure alla prima volta che vi hanno spezzato il cuore, a quelle notti adolescenziali in cui eravamo completamente persi, che non sapevamo cosa fare della nostra vita. Non che adesso non capiti, anche a 30 e passa anni, a 40 e 50, perché secondo me è un po' il problema esistenziale. E quelle canzoni in realtà non erano solamente musica, però almeno parlando anche dal mio punto di vista, erano quasi sessioni anche di terapia, lettere d'amore, cose mai dette, fughe anche per la mente, perché noi abbiamo iniziato già a soffrire di stress a scuola quando ci toccava studiare veramente tanto.
1: Attenzione, no.

Jack con la voce di Sia, Awake Tonight su Peter Pan. Stiamo parlando di canzoni tra i 13 e i 17 anni che hanno influenzato un po' la nostra adolescenza. Beh, ce lo porteremo avanti. È arrivato questo messaggio che dice: se mi baso sulla musica che ascoltavo tra i 13 e i 17 anni, sono un tamarro, un romanticone e un demente, perché ascoltavo anche tante di quelle trashate che non posso permettermi di dire ai giovani da oggi che la trap fa schifo. Bravo, hai proprio ammesso la verità. Cioè, ascoltavamo di quelle robe, ragazzi, che non sto neanche a dirle, perché non so neanche se posso dirle in onda, da quanto erano veramente molto molto inerenti anche al mondo delle droghe, vabbè, eppure le sappiamo tutte a memoria. È per questo quindi che non importa quanti anni abbiamo, ma le canzoni della nostra adolescenza ci colpiscono molto più forte di qualsiasi cosa nuova. Io sono molto affezionata alle canzoni della mia adolescenza e mi fanno rivivere sempre dei momenti, a volte belli, a volte brutti, cioè mi ricordano anche quando stavo male. Quindi ogni testo, ogni melodia, ovviamente li sappiamo tutti a memoria. È come una specie di segnalibro emotivo nella storia anche della nostra vita. Cioè, anche a 60 anni ce le ricorderemo, a 70, 80. La prossima volta quindi che parte una canzone vecchia, magari la tua canzone preferita, cerchiamo di non chiamarla solo nostalgia, ma chiamiamola anche un ricordo che la nostra anima si rifiuta di dimenticare. Ma ed è così iniziamo anche a conoscerci. Sono molto romantica io, forse troppo. Avrei voluto anche essere un po' più cinica nella vita. C'è una canzone in particolare che vi è rimasta, ovviamente parlando anche del mondo EDM, house, un artista che vi avete proprio portato avanti nell'adolescenza. Ce ne sono un bel po', se avete voglia di raccontarmelo, 393 7366 240. C'è DJ Snake e J Balvin con Loco.

0: YR, Timbaland, Kerry Hilson and DOE, un pezzo iconico che vi giuro è nella top 10 delle mie canzoni preferite e che hanno segnato, diciamo, la mia preadolescenza. Io penso di essere cresciuta pane e Timbaland e probabilmente sarei anche cresciuta pane e lo che era.
1: E lo che era, bebe, ya tu sabe.

0: Jackpot.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: C'è altra scelta.
10: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee-Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
11: Prenota ora la tua vacanza su Wörthersee.com.
12: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando. È arrivata.

0: dedicata a Palmino Motors in via Stradalta 27. Nuova apertura con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink. Media partner Radio Peter Pan.
2: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
4: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
3: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Fan, forever fan, forever young. Peter Pan è Field Fan. La musica la mettiamo.

2014, ne abbiamo parlato proprio ieri, che pezzo bellissimo. Allora, questo è comunque un radio edit, io ho memorizzato la versione più lunga, ultima mezz'ora, ma che mezz'ora, 20 minuti di Feel the Vibe. Ciao, sono la Dallan, se non ci conosciamo, beh, piacere. sono qua a parlare di musica, sono qui a parlare di intrattenimento. Abbiamo capito quanto le canzoni che ci hanno accompagnato tra i 13 e i 17 anni abbiano influenzato il nostro cervello. Io ho WhatsApp e devo chiedere ai miei colleghi che non mi segna quando arrivano i messaggi, cioè non mi viene fuori il numeretto nell'icona, quindi ogni tanto vado a googolare a vedere un po' le notizie che mi ero segnata e non vedo che mi avete scritto, quindi portate pazienza se leggo solamente ora. Un saluto a Nicola che dice: sono del 1995, tutta EDM circa, quindi anni 2010. Eccola là, è quella che va lì nel nostro cuore e mette proprio un coltello e dice: dai che andiamo un po' a fondo a vedere un po' quali sono i tuoi ricordi un po' nostalgici. Concordo, EDM deve ritornare un pochettino nel sound, sta anche ritornando. C'è Giada che è all'ascolto di Feel the Vibe che dice: ma vi ricordate i Dari con Vale o i Prozac con Acido Acida? Certo, i Dari. Vale, come stai? Vale, questo pome cosa fai? Vieni con me, Vale, te ne vai. Potrei andare avanti tutta la puntata a cantarvela tutta. I Dari con Vale, poi vabbè, i Finlay, i Lost ve li ricordate? È stato il mio primo concerto, i Lost, al Max di Caerano. Sono andata a vedere i Lost, sono impazzita veramente, ero innamorata persa del frontman dei Lost. Probabilmente lo sono anche adesso, però ci hanno fatto crescere. Voi vi ricordate qualche canzone in particolare? Ci sono Another 54 Ultra con Talk to You.

Stefani, prima ho sbagliato il titolo, cioè più che altro mi sono un po' impaperata, ho sbiascicato. Portate pazienza ragazzi, noi siamo sempre in hype dietro al microfono, ma anche noi abbiamo le nostre giornate, no? Vi dico solo questo. Comunque, stiamo parlando ovviamente di Cesare Cremonini. Perché cosa ha fatto Cesare Cremonini? Ha ufficializzato la sua storia d'amore e, come ha fatto Brecht, non ha detto che sono io, capito? Cioè, avete visto il mio, la mia storia su Instagram che Brecht ha ufficializzato con Eleonora Dallan? Sì, non era vero. Non era vero. Chi l'avrebbe mai detto? C'era un Photoshop messo veramente malissimo. Comunque ha ufficializzato la sua storia con Caterina Licini. Cari amanti e care amanti di Cesare Cremonini, facciamo un secondo di silenzio. E anche stavolta non ha scelto noi. Va bene. Possiamo accettarlo? No, ce ne faremo una ragione? No, però per il momento la mandiamo giù, la mandiamo giù. Il cantautore bolognese ha postato infatti su Instagram foto e video di un recente viaggio on the road negli Stati Uniti tra Miami e Los Angeles in compagnia di questa ex ballerina che da mesi appunto si gossipava che fosse la sua nuova fiamma. Era vero. Era vero, e l'ha proprio conosciuta sul set di Ora che non ho più te. Cioè, questi si sono conosciuti sul set, si sono innamorati e hanno fatto questa road trip. E dopo noi ci accontentiamo di gente che manco ci compra i fiori, capito?

canzone e poi musica di Depeche Mode, ma qui usciamo proprio dal seminato della musica di Radio Peter Pan. L'importante è sapere quali sono i colossi che ci fanno crescere con un sacco di cultura. Siamo molto molto ristretti con i tempi, ma ho qualcosa da ricordarvi.

0: Di Pordenone, Alice Fassina, Francesca Voice e Sister Gloria, mentre a Naviglio sono già pronti Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso, Lady Ellen e Rocky. Per quanto riguarda il concorso di Sound a Monte, avete praticamente solamente 2 giorni, perché se avete tra i 14 e i 34 anni c'è la 4ª edizione di Sound a Monte, manca pochissimo. Dall'11 al 13 giugno ci saranno le semifinali in Piazza d'Allarmi, ci sarà il pubblico e i vincitori, un solista e una band, saranno selezionati e avranno l'occasione di esibirsi a settembre sul palio del vecchio mercato di Montebelluna. Andate sul sito soundammonte.it per iscrivervi. Dai, buttatevi che è bello!
1: Peter Pan.

0: abbiamo finito. No, abbiamo finito.
1: Peter Pan è
0: Field Vibe, ci risentiamo lunedì alle 19.30 fino alle 21. Per quanto riguarda invece l'Happy Ending parte 2, domenica dalle 10 alle 13 con Rocky. Ciao, ci sentiamo domenica. Ciao ciao!
1: Con la Dallan. Tra poco, Peter Pan Remastered. Con Edo, Marco Boffo e Lori Beat. Peter Pan. Spot.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
1: Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
3: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
7: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
1: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 21 e un minuto, ciao!
1: Peter Pan O'Clock.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
12: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
13: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo. tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: attenzione perché ve le suona diverse, ma ve le suona anche belle cariche. Vedo sulla tracklist già degli indizi con delle emoji con dei razzi che volano, quindi sarà una mezz'ora bella carica. Ciao da Edo, ciao ragazzi, buon weekend, come state? Sempre in giro con Radio Peter Pan, con la voce mia, con la musica dei nostri DJ e la musica anche dei DJ che partecipano consapevolmente o non a questo programma, cioè con le vostre produzioni che magari ci segnalate sui nostri social Facebook ed Instagram, cercate Peter Pan Remastered. Thomas Menegazzi riparte dal 1990 con un giro che arriva dal 1989. Nomad, Devotion, I Wanna Give You Devotion, è diventata Sweetest Emotion, ripresa da Joel Corry con Ra, la cantante che ha fatto strage all over the world con la sua voce, tutti la vogliono, ce l'ha Joel Corry con questa VIP mix. Sentiremo anche Rufus Du Sol, Lately, la versione edit di West End. Subito invece pezzo del 2018, quello di Achille Lauro, l'abbiamo passato nella sua forma originale, Boss Doms, il suo produttore, musicista, chitarrista, insomma lo vedete spesso in giro con lui, ha fatto una bella versione 2026 di Tuari, suonata da Thomas Menegazzi in the mix.
1: Non è sopra il che voglio un aeroplano, bimba attacca, lascia per Roma è bella di

Ed era solo l'inizio, le prime tre di questo appuntamento di Peter Pan Remastered del venerdì alle 9 della sera e poi replica nel weekend di Radio Peter Pan. Continuiamo con David Guetta, Baby Reja, Adam Port, I'm Good versus Move. La versione mashup è quella di Afrojack. Sentiremo anche Master at Work con Work. La versione è quella di Smack e Aoki, ma subito Release the Pressure. Il disco di Calvin Harris con i Kasabian suona così in questa versione lusso, il suo bootleg suonato nel weekend di Peter Pan.

versione remix by Smack e Audi. Nel weekend differente di Radio Peter Pan, Peter Pan Remastered, Thomas Menegazzi ne ha pronte altre due. E attenzione che una delle due è quella che ha l'emoji del razzo. Quindi pronti a volare tra poco con Nari e Milani, Atom, DJ Prophet, Edit, ma subito Just Run and DJ Icon con il remix di Don't Wanna Go Home, il nuovo dei Medusa suonato su Peter.

0: bel terrazzo!
1: Grazie!
0: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
1: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa e è ancora perfetto!
0: Allora lo consiglio al vicino!
1: No!
0: Perché?
1: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
0: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio.

0: Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Ultima chiamata prima dell'estate. Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
3: Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
4: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
5: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
6: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
7: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
8: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
9: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
10: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Forever Fun, Forever Young.
13: Seconda mezz'ora di Peter Pan Remastered. Ciao ragazzi, sono Edo, in console è arrivato Marco Boffo, ne ha pronte 8 in the mix.
14: Peter

buon fine settimana a tutti voi che state ascoltando Radio Peter Pan. Ciao da Edo. E allora è arrivata la seconda parte di questa puntata di maggio di Peter Pan Remastered. C'è Marco Boffo ora in the mix. Se hai perso qualche titolo della prima mezz'ora, non ti preoccupare che sui nostri social, Facebook e Instagram, trovi tutta la tracklist di questa e di tutte le altre puntate. Quindi se avete qualche dubbio, curiosità, volete rubare i titoli, lì li trovate, ma sono a disposizione. Ripartiamo tra poco con Fred De Palma, Anitta, il disco nuovo si chiama La Testa Gira, il rework è quello di Joe Mazzola. Sentiremo anche un pezzo di più di 15 anni fa praticamente, Mr. Saxo Beat, Alexandra Stan con il remix di Luke Alexander e Shalan. Ma subito Miki Zara con il suo rework del disco dei The Colors. Ripartiamo con Rolling Stones

Marretto, però sempre piacevole, devo dire, anche se c'ha i suoi 15 anni praticamente. Era la versione di Luke Alexander e Shalan su Peter Pan. C'è Marco Boffo che ne suona altre tre differenti. Ripartiamo con Serena Brancale, tra poco assieme a Levante e Delia, Al mio paese, la versione remix è quella di Cortex and Peace. Poi una delle 50 canzoni house più belle di tutti i tempi, l'hanno detto l'anno scorso, di Paul Johnson con Get Get Down. Sentiremo Javi Torres con il suo tributo. Ripartiamo invece con Che fastidio, Dito nella piaga, Socievole e Adwolf l'hanno rifatta così.

dal 1999 al 2026, sempre bella questa di Paul Johnson, Get Get Down, pezzo iconico della musica house, ripreso da Javi Torres in questo tribute mix che abbiamo sentito nella ultima parte di Peter Parry Mastered. Però attenzione, non è ancora finita. Quando l'arbitro fischia è finita, l'arbitro non ha fischiato e quindi c'è spazio per le ultime due. Donne ricche, Explode, un po' di Tony Pitodi in versione Rudy J and UB, ma subito Bam Bam, Ugel, Solto. La versione remix è quella di Vion Conger e te la suona Marco Boffo.

Selezione by Rudy J e UB, l'ultimo disco di questa puntata di Peter Pari Mastered, grazie al nostro Marco Boffo e al nostro Thomas Menegazzi per questo appuntamento che tutti i weekend arriva puntuale il venerdì sera alle 9 e poi replica.

0: tutto, buon weekend. Ciao.
1: Listen, Peter Pan Remastered. Remastered. Listen different on Radio Peter Pan.
2: Tra poco, more music in the mix. La musica mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan.
3: Spot.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors in via Stradalta 27. Nuova apertura con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
6: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink. Media partner Radio Peter Pan.
7: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
10: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
11: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
17: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
18: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
17: L'ha applicato da sola?
18: Ma certo, pennello, pure! E voilà!
17: L'allievo che supera il maestro!
19: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
20: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
21: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti 8x33 cl a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
22: Forever Fun, Forever Young.

0: Maestà DJ Maxwell.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advance a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour. Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Anna, non c'è altra scelta.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
3: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.

0: binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
1: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
2: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
3: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Forever Fun, Forever Young. Music in the mix.

Cura su radio Peter Pan. Peter Pan sta mixando DJ Maxwell. E quando arriva Maxwell, hai

0: su Radio Peter Pan sta mixando DJ Maxwell.
1: Ah, questo è il famoso
2: DJ Maxwell.
1: E cosa fa nella vita questo signore

0: uscendo dalla console. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao dal DJ Max.
1: Bravo, hai fatto un bel lavoro.
2: Ma non diciamo fregnati.
3: Grazie Maxwell, ciao ciao.
4: Tra poco
5: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.
0: Peter Pan
5: Spot.
6: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
7: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
8: Palmino Motors, inaugurazione Demo Ride 9 e 10 maggio. Verchiolo, via Strada Alta 27, Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
9: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 km di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner Radio Peter Pan.
10: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
11: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
12: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche dei Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
14: perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: E ora la sfida finale. Cocktail.
19: Spritz al tramonto.
18: Colazione.
19: Cappuccino vista mare.
18: Estate.
19: Crociera all'inclusive con Costa.
18: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
0: Forever Fun, Forever Young.
20: This is my house.
21: House Gallery. Gallery. Gallery. Gallery.

Inizia una nuova puntata di House Gallery su Peter Pan e come sempre siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house. Io sono Fuxy al mixer, cioè Andrea De Luca, e cominciamo questo viaggio dal 2008 con Martin Solveig, I Want You.

Robin Solveig, I Want You, da non confondere con Everybody del 2005. Lo dico perché i suoni sono praticamente identici, ma la melodia e il testo sono decisamente diversi. Andiamo ora al 2003, Serun con il suo più grande successo, che si fa ballare da più di 20 anni con i vari remix. Questa però è la versione originale di

Ciao Scalleri su Peter Pan, il viaggio nella storia della music house con Fux al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1999 Mutant Disco, ovvero Fats & Small con Turnaround. Ora andiamo al 2002, quando i fratelli Di Crescenzio e Federico Scavo, con lo pseudonimo di Pink Coffee, realizzano questa versione di Another Brick in the Wall dei Pink Floyd.

0: Non scaleri su Peter Pan con Fonzi e Andrea De Luca e vi stiamo facendo viaggiare nella storia della music house. Dal 1997, produzione tedesca Nobby vs. Eniac con Superstar, mentre il prossimo pezzo che vi facciamo ascoltare è partito un po' in sordina nel 1996 in Germania, ma nel giro di un paio d'anni si è imposto nelle classifiche di tutta Europa. Sto parlando di Whirlpool Production, From Disco to Disco.
1: The History of House Music.
2: House Gallery.
1: Music selected by
2: Andrea De Luca.
1: On Radio.

0: dal 1996 Whirlpool Production, From Disco to Disco. Adesso dalla Germania andiamo in Ciociaria, dalle parti di Frosinone, terra natale di Santos e Sabino, che nel 1998 hanno realizzato La Rarari, sottotitolo Canzone Felice.
1: Okay. The History of House Music.
2: House Gallery.
1: Music selected by
3: Andrea De Luca
2: a Radio Peter Pan.

0: i freddi Nick Fanciulli. In altre puntate di House Gallery vi ho già raccontato che non c'è nulla di originale in questo pezzo, in quanto è un remake di Want Love di Terry Kigo, anche di Real Vibration dell'Expresso Sound, entrambi del 1996. Siamo alla fine della prima parte di House Gallery, ora facciamo una breve pausa e tra poco torniamo a farvi viaggiare nella storia della musica house.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: Squat.
4: Ultima chiamata prima dell'estate.
5: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
6: Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
8: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 425 TAEG 570, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o se libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a

0: Pagni, Radio Peter Pan.
1: Peter Pan Impatto. Preparati a sentire l'impatto di una festa unica. Domani sera a Castions di Strada arriva l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Sister Gloria e Fedro per tanta musica e divertimento. Domani sera Peter Pan Impatto, Castions di Strada, Udine.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Forever Fun, Forever Young.
3: This is my house.
4: House gallery, gallery, the history of house music. House gallery, gallery, gallery, gallery.
5: Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, il programma che ti fa viaggiare nel tempo, nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. Io sono Fuxy, c'è Andrea De Luca al mixer, pronto a ripartire dal 2000.

Ride dei Filur, duo di produttori, DJ danesi di cui si sono un po' perse le tracce nel panorama musicale internazionale da più di un decennio. Mentre ora arriva un pezzo di un produttore DJ considerato uno dei capisaldi dell'house music. Sto parlando di David Morales, che nel 1994

Dal 1999 il duo italiano composto da Antonio Romeo e Maurizio Zoffoli, ovvero i Nerius Dubwork, con la voce di Daryl Bundy. Era Sunshine and Happiness, mentre ora, dal 1998, Ralphie Rosario, Take Me Up.

Dottor Alfi Rosario, Take Me Up, mentre ora vi regaliamo un altro pezzo storico dell'house music. 1993, The Fog, ovvero Ralph Falcon con la voce di Dorothy Mann, e questa è Be A Long Time.

Dal 1997 Smoke City, Mr. Gorgeous, un brano originariamente pop diventato poi iconico nella versione remixata dai Motoswing. Ora invece c'è Fru Fru, Breathe In, dal 2002.

Sta ascoltando House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni, con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mix, che si è appena fatto riascoltare dal 2002 Fru Fru con Ray Finn, mentre ora arriva dal 2012 Bob Sinclair su Felix Baxter, e questa è Fuck With You.

quando un duo di produttori, uno inglese e l'altro svedese, che rispondono al nome di Shapeshifters, decidono di campionare e velocizzare una parte strumentale della canzone di Johnny Taylor, What About My Love, e realizzare la

0: ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter Pan. Squat.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Forever Fun, Forever Young.
3: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

0: suono di Neso. Peter Pan.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Suéme la radio, que esta mi canción.
4: Siente Fan, Forever Fan, Forever Young.
5: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

0: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono di

0: era il suono di
1: Envy. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Colisa, ma Colisa, este cuerpo y que delicia.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
5: What?
6: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
1: Forever fun, forever young. Pleasure night, pleasure night, pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Envy.